0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

mentre vanno cercando una strada, una luce, un riparo, una guida. Ecco che si ritrovano sempre

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Anna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

C'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore

0: la domenica.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Un anno in un'ora, mi ritorni in mente i protagonisti, gli eventi e naturalmente la musica di un anno. Oggi 2023, 4 gennaio, Novellara. Viene confermato che il corpo ritrovato il 18 novembre 2022 è quello di Saman Abbas, la 17enne scomparsa nella notte dell'aprile del 2021. Il 19 dicembre 2023 il papà in primo grado viene condannato all'ergastolo. 8 gennaio, Brasilia. Migliaia di sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro assaltano la sede del Congresso nazionale. 16 gennaio, Palermo. Viene catturato dopo 30 anni di latitanza Matteo Messina Denaro dai ROS. Morirà in carcere il 25 settembre del 2023. 6 febbraio, in Turchia un terremoto magnitudo 7.9 causa la morte di 55.000 persone e il ferimento di oltre 120.000 nelle zone di confine con la Siria. Il 25 febbraio un'imbarcazione partita dalla Turchia con 180 migranti naufraga presso Steccato di Cutro in Calabria. Le vittime accertate sono 94 e i dispersi 11. Haley Schlein viene eletta come segretario del Partito Democratico a febbraio del 2023. 17 marzo, AIA, Vladimir Putin è colpito da un mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per l'invasione dell'Ucraina avvenuta il 24 febbraio del 2022. Siamo a maggio. Tra il 2 e il 17 maggio in Romagna alluvioni disastrose causano 17 morti e decine di migliaia di sfollati. Il 6 maggio Re Carlo III viene incoronato a Westminster in una cerimonia durata circa 2 ore e seguita in tutto il mondo. 7 giugno Papa Francesco viene operato all'intestino al Policlinico Gemelli. L'intervento va bene e dura circa 3 ore. 12 giugno a Milano muore Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni. 2 giorni dopo vengono celebrati i funerali di Stato nel Duomo di Milano alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 23 luglio 2023 Patrick Zaki torna in Italia. L'attivista egiziano e studente dell'Università di Bologna era in carcere al Cairo dal 7 febbraio del 2020. 15 settembre, la tempesta Daniel causa migliaia di vittime a Derna, siamo in Libia, dove crollano 2 dighe. 6 settembre, un MB-339 delle Frecce Tricolori al decollo precipita sull'aeroporto di Torino Caselle, colpendo un'auto su cui stava viaggiando una famiglia. Muore Laura, aveva 5 anni. Il 7 ottobre, i miliziani di Hamas escono dalla striscia di Gaza e trucidano 1.300 civili israeliani, donne e bambini compresi. Circa 250 israeliani vengono presi in ostaggio. 2-3 novembre in Toscana alluvione provoca 9 morti, centinaia di sfollati, ingentissimi danni. 11 novembre Giulia Cecchettin, 22 anni, viene uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, di 21 anni. Il cadavere viene ritrovato il 18 dicembre nei boschi in provincia di Pordenone. Siamo arrivati a dicembre. Il 10 Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina, il leader del partito sovranista. Un'occhiata anche allo sport, il calcio. Il campionato 2022-2023 ha visto trionfare il Napoli. Il suo è il terzo titolo a distanza di 33 anni dall'ultimo successo. Il 2023 è certamente da annoverare come l'anno del tennis per l'Italia, che è tornata sul tetto del mondo. L'exploit di Jannik Sinner, che ha chiuso l'anno al quarto posto nel ranking ATP, che ha guidato gli azzurri verso la storica vittoria in Coppa Davis, la seconda vittoria di sempre per il team italiano dopo quella del 76. Allora ricordiamolo questo quintetto, oltre a Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. E dallo sport al Festival di Sanremo, 73esimo festival, direttore artistico e conduttore per la quarta volta Amadeus, vince Marco Mengoni con 2 vite, secondo posto Lazza, Cenere e al terzo posto Mr. Rain, supereroe. Dalla letteratura alla politica, dall'arte all'informatica, il 2023 è stato un anno di perdite significative per l'Italia e per il resto del mondo. Tra queste troviamo la scrittrice e attivista Michela Murgia, morta a 51 anni, Andrea Purgatori, il giornalista, e poi grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato, lo scrittore Milan Kundera, e poi vogliamo ricordare anche la scomparsa di Silvio Berlusconi. Dal mondo dello spettacolo, Matthew Perry, Tina Turner, la grande artista, Ryan O'Neill, Gianluca Vialli, un punto di riferimento dello sport, ci ha salutato anche Gina Lollobrigida, Toto Cutugno e Sinead O'Connor. Adesso la musica di un anno, mi ritorna in mente, torna domani.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: mi ritorna in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: più. La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Radio tutta italiana.
2: Sì, noi che qui

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat 5, hai Radio tutti i 14 italiano. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... dormire!

Jackson.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali dedicano i titoli per lo scontro Italia-Spagna, Spagna-Italia sui controlli dei passeggeri dopo la sospensione del trattato di libera circolazione, sulla scia dell'invasione di migranti a Ceuta, diverse poi le interviste su questo tema che andremo a leggere, ma ci sono titoli anche per le ipotesi di patenti di guida 17 anni, e non solo, si parla anche di crisi climatica. Vediamo come apre il Corriere della Sera. Ceuta a rischio terrorismo, l'Unione Europea sente Roma e Madrid, alti controlli, migranti, monito di Mattarella. La crisi, il report riservato degli 007 italiani, il pericolo islamista è concreto, al setaccio le chat. L'UE sente Roma e Madrid, alti controlli, migranti, monito, appunto, dicevamo, di Mattarella. E poi Paolo Lepri titola quel legame da ritrovare dopo lo scontro, i rapporti tra due paesi. E ancora parla il vice premier Salvini e difendere i confini non è sovranismo ma solo buonismo, intervistato da Marco Cremonese. Andremo a leggere cosa dichiara al Corriere della Sera. L'editoriale di oggi, Barbara Stefanelli, l'avversario invisibile dell'Europa, democrazia alla prova. E poi di spalla, Fratelli Italia attacca, poi la spiegazione, spalle voltate alla russa, tensione su Marcinelle, scrive Fabrizio Caccia. Ancora libri, gatti e note per Guccini, ha insegnato a farsi domande. La Stampa, maledetta burocrazia. L'inchiesta investigativa della Stampa, così l'Italia blocca 50 miliardi di investimenti su impianti per le energie rinnovabili, ne scrivono Anna Maria Angelone, Luca Monticelli. E poi il commento, codici, codicilli, il caos, Paolo Festuccia. Di spalla, Claudio Laugeri titola la mini rivoluzione della norma statale, patenti a 17 anni, sorpassi a destra. E poi il caso Marcinel, Meloni contro la CGL, le spalle alla Russia e Belgi siamo stati noi. A centropagina richiamo l'intervista al ministro Tajani, spero presto la revoca, lo scontro con la Spagna dopo Ceuta, scattati i controlli agli italiani negli aeroporti iberici, l'allarme degli operatori turistici, e dunque sentiremo cosa dichiara Tajani. E poi l'analisi, l'Unione Europea non si trasforma in una casa di riposo, scrive Ettore Segui. Dignità per i migranti invece è il titolo di apertura per la Repubblica, le parole di Mattarella sulla gestione dei flussi, continua la linea dura di Palazzo Chigi con Madrid. E poi si ricorda appunto i primi controlli, come abbiamo letto anche precedentemente, scattati ieri in Spagna, fermato un turista italiano su 10, mediazione dell'Unione Europea. Ezio Mauro, l'editoriale, le primarie e l'OPA di Conte sulla pace. E poi ancora Berlino a Roma, riprendetevi i clandestini sbarcati in Italia. E poi su Ceuta scrive anche Francesca Mannocchi. E Ceuta racconta che abbiamo smesso di vedere l'umano. L'ultimo saluto a Guccini, il ricordo di Zuppi, un gigante con un cuore grande. Milano, scambio di embrioni al San Raffaele, conosceva i rischi. E andiamo a leggere il Sole 24 Ore, Piazza Affari, boom di utili più 19%, e poi crisi bancaria, requisiti patrimoniali a regole, l'Unione cambia linea. L'intervista al presidente dell'associazione bancaria Patuelli, spazio ai fondi dei paesi europei, ora bisogna riformare il MES. Di spalla, Leonardo Becchetti titola Economia e intelligenza artificiale, quali sono i due errori da evitare su innovazione e lavoro, e ancora dove vanno la Cina e l'Europa, scrive Marcello Minenna. Il Messaggero. Università saccheggio da parte del Nord, appunto un'inchiesta del quotidiano, scandalo dei fondi agli Atenei, il Nord fa il pieno, nessun aumento per Roma, stanziati 9,4 miliardi di fondi ma quasi tutti vanno al Nord, accademici in rivolta, scrive Roberta Moruso su questa inchiesta. E poi l'editoriale di Fabio Sciarrino, criteri incoerenti che vanno subito cambiati. Il valore della stabilità e il coraggio del futuro, Roberto Napoletano, l'editoriale del Messaggero, sulla microconflittualità e l'invito ad uscirne della politica. A centropagina disagi per chi va in Spagna, alta tensione Madrid-Roma, l'Europa prova a mediare, poi 70 anni di Marcinel contro lo scontro Premier CGL, Mattarella monito sui migranti, rispettare la dignità di tutti. Ancora in prima pagina sul Messaggero, Derwis Schlein Conte, centrosinistra leader alla prova di Cernobbio. Passiamo al Giornale. L'oltraggio rosso all'Italia, strage di Marcinella, denuncia di Fratelli d'Italia, il CGL ha dato le spalle alla Russia mentre leggeva le parole di Mattarella, Meloni un gesto grave, il segretario nega in colpa ai belgi ma è l'ennesima figuraccia. E poi Alberto Giannoni titola la deriva estremista di Landini, lavoratori dimenticati. L'editoriale a firma di Vittorio Feltri, il Parlamento è ancora sovrano. E poi Sanchez sotto accusa ma lui pensa alle immersioni. Ancora il caso Report sul Giornale che titola bufera sui fondi Ranucci nei guai dopo lo scoop del Giornale. E ancora l'allarme jihadisti minacciano anche l'Italia. Andiamo su Avvenire. Studio clandestino è il titolo scelto per l'apertura. In Afghanistan riapre dopo la prima chiusura una delle scuole segrete per ragazze. L'insegnante è molto pericoloso sfidare i talebani, ma l'alternativa è seppellirsi vive. Reportage a 5 anni dal ritiro degli occidentali dal paese, i nodi di rimpatri e della crisi economica. Direi che insomma è una questione molto interessante che andrebbe approfondita. E l'editoriale, Marco Impagliazzo, un desiderio di futuro, gli sbarchi a Ceuta e dalla Vlora. Mentre il secondo editoriale, a firma di Stefano Vicari, quel bisogno di autonomia, la libertà dei figli di cavarsela da soli, e qui un po' richiama quelle che sono le regole un po' montessoriane di riuscire, aiutami se ricordo bene, a fare da solo, era il motto Mattarella, ecco qua, sì, Mattarella, si è rispettata la dignità a chi emigra. Su Marcinel, polemica del governo col sindacato belga, scambiato per la CGIL, e questo è il nuovo titolo che ricorre su Avvenire. Andiamo su Domani. Migranti, la lezione di Mattarella e i guai di Meloni li pagano gli italiani. E anche qui si ricorda appunto la cronaca dei fatti che abbiamo già approfondito con la lettura delle pagine, prime pagine precedenti. Marco da Milano titola il suo commento: la nazione della Premier che si alimenta di tragedie, il tornaconto elettorale. E poi Francesco Saraceno, safe e conti pubblici, armi e welfare, le regole non lasciano scampo. Anche qui interessante il reportage dall'Afghanistan, la generazione Z di Kabul, vivere senza una via d'uscita, ne scrive Costanza Spocci e dice che il 15 agosto 2026 saranno trascorsi 5 anni dal ritorno al potere dei talebani, l'uscita di scena degli americani e il ritorno della legge islamica. Dunque un fatto abbastanza inquietante. Andiamo su Il Fatto Quotidiano, l'appuntamento con Marco Travaglio che titola Putiniani smemorati, e poi mascherine smaltite coi fondi dei malati e Draghi resta tabù. Commissione Covid, indennizzi dimezzati per danni ai pazienti. A centropagina trovano i soldi soltanto per le armi, più 1 miliardo, riarmo già partito, nel 2025 è speso il 30% in più del 2024. Ancora un altro titolo, resa di report, salvare la testata senza Ranucci. E poi abbiamo naturalmente il caso Ceuta, Meloni in guerra con Sanchez, vuole processarlo in Unione Europea. Questo era Il Fatto. Chiudiamo con Il Manifesto, foto notizia. L'immagine è quella di lunghe file all'aeroporto, coda avvelenata è il titolo scelto oggi per quanto riguarda appunto i controlli che vengono effettuati a Campione in risposta a Roma da Madrid, proprio per gli arrivi dall'Italia dei passeggeri. Schengen, Marco Bascetta, un escalation che può fare bene, un commento, e poi Marco Boccitto, il modello Ruanda che illude l'Italia sulle remigrazioni, poi la destra si fa riconoscere a Marcinel, e ancora governo mani libere alle imprese, 6 morti sul lavoro in 6 giorni, drammatico fatto numerico delle stragi sul lavoro. Allora andiamo su Ceuta, apriamo con il documento di Simone Canettieri sul Corriere della Sera. L'allarme terrorismo islamista a Ceuta è concreto, c'è una regia dietro la mobilitazione social, la crisi diplomatica fra Italia e Spagna non è figlia solo dello scontro politico tra modello socialista di Sanchez e quello conservatore di Meloni, no, si poggia soprattutto sul rischio dell'exclave possa per la sua storia essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista con diverse decine di persone originarie dell'area partita in passato per combattere in Siria e in Iraq. È il quadro fornito dai servizi di intelligence al governo, il dossier è frutto anche delle informazioni condivise degli 007 spagnoli in queste ore. Inoltre i servizi segreti italiani stanno monitorando il passaparola in vista della nuova annunciata invasione di migranti che potrebbe accadere prima del 15 agosto, data rilanciata nei giorni scorsi attraverso un tantam social. Colpiamoli il giorno 10 e non l'11, ci sono manifestazioni per il giorno 9, si legge nelle chat private di WhatsApp condivise dai gruppi Facebook monitorati. Dalle discussioni analizzate si osserva già una tendenza a anticipare la data della nuova migrazione di massa. Nelle informazioni riservate finite sul tavolo del governo sono presenti anche differenti punti di partenza. Chat e social network. È un gioco orchestrato di rimbalzi. Chi rilancia il nuovo esodo sono utenti di TikTok, spesso gestori multipli di gruppi e usuari di numeri telefonici marocchini che invitano il link WhatsApp e gruppi Facebook. I gestori di queste chat multiple, a differenza della precedente invasione di migranti, non sono anonimi. Nei gruppi Facebook avviene il secondo passaggio. La diffusione del link che rimanda alle chat organizzative avviene da utenti che non condividono altri contenuti. Sono attivi solo su questo fronte. Di più, un numero limitato di membri utilizza la stessa utenza in più gruppi. Attenzione però, secondo il report, i telefoni usati da questi utenti hanno numeri provenienti da diversi paesi.

accademici o personali. Per la nostra intelligence è in corso una regia per la campagna di mobilitazione in vista del nuovo esodo di migranti verso Ceuta, con possibilità appunto che sia anticipata la data di sabato prossimo. La regia non è attribuibile per il momento ad un attore specifico. Infine c'è un altro allarme: i gruppi Facebook monitorati sono sfruttati anche dai trafficanti di esseri umani, pronti a fare business sulla pelle di tanti disperati, in questo momento in cui Ceuta è sulla bocca dell'Europa e del mondo, nonché al centro dello scontro fra due governi. I timori che dietro la migrazione di massa si nasconda anche il reclutamento e la radicalizzazione dei terroristi è messo nero su bianco e non sarebbe una novità. In particolare a Findec Castellos, a pochi chilometri da Ceuta, l'area è stata spesso soggetta a operazioni di antiterrorismo congiunte tra Spagna e Marocco per disarticolare reti jihadiste transfrontaliere. I rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia sono stati evocati venerdì nella nota di Palazzo Chigi, nella quale si annunciava la decisione di non voler riaprire subito Schengen nonostante l'ultimatum di Madrid. Una nuova ondata migratoria verso Ceuta è tenuta a grande considerazione dal governo di Sanchez, lo fa capire il dispositivo di sicurezza messo in piedi nelle aree di confine in collaborazione anche con le autorità marocchine. Da Madrid fanno sapere a Roma che è stata consolidata la barriera pneumatica galleggiante di circa 500 metri posizionata presso il confine marittimo con il Marocco. Non solo, la Santa Maria e la Navarra, due fregate della Marina Militare Spagnola, pattugliano la baia. Intanto 2.000 militari sono presenti nell'exclave, in cui si aggiunge il numero fortemente incrementato della Guardia Civile e della Polizia Nazionale. L'uso di droni e sorveglianza attiva al confine sono stati messi in campo anche a Melilla. Per il governo spagnolo queste misure sono adeguate a sostenere e respingere un'altra crisi. I dispacci del governo marocchino invece parlano di una situazione stabile al momento Ceuta e Melilla. I minori non accompagnati arrivati gli scorsi 30 e 31 luglio saranno sottoposti alla procedura di identificazione nel rispetto delle leggi spagnole e rimpatriati. La loro presenza non configura allo stato elementi di particolare criticità, sebbene queste aree siano utilizzate come punti di raccolta da parte di soggetti intenzionati a tentare l'attraversamento irregolare della frontiera. E questo è il documento che ci ha proposto Simone Carrettieri sul Corriere da Sera, col quale abbiamo introdotto questo argomento che approfondiamo con l'intervista alla stampa del ministro Tajani ad Alessandro De Angelis, che gli chiede: ministro, qual è l'obiettivo di questo putiferio? Noi non abbiamo fatto nessun putiferio, abbiamo sospeso Schengen come prevedono i trattati, perché a Ceuta è successo qualcosa di straordinario. Ancora oggi il sindaco Vivas dice che lì sono rimasti tra 8.000 e 11.000 migranti, migliaia sono subsahariani che non possono essere rimpatriati. Piuttosto, ciò che è incomprensibile e del tutto inaccettabile è la reazione spagnola. Domanda. Ceuta non è uno spazio Schengen, questo è il punto. La misura è solo simbolica, sottolinea il giornalista. Replica il ministro: niente affatto, Ceuta non è uno spazio Schengen, ma è un'enclave spagnola. La Spagna lo è. E il rischio, come dice anche la stampa spagnola, sono i movimenti secondari dei non marocchini. Dove vanno dopo che sono arrivati in Spagna? L'Italia come destinazione è il paese più esposto. Non siamo la Germania o la Norvegia. Non vedo tutti questi movimenti, sottolinea il giornalista. Replica Tajani: già una quindicina di irregolari sono stati fermati in Italia, senza contare che tre migranti che erano stati espulsi in precedenza per jihadismo. Ancora il giornalista: dai dati del Viminale nessuno di loro è arrivato da lì. Non sono marocchini, ma questo non sposta i termini del problema, dice Tajani. Va messo un po' di ordine: noi non siamo contro la Spagna, ma abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini, e non c'è dubbio che gli arrivi dall'Africa subsahariana rappresentino una minaccia jihadista. La stessa politica spagnola ha fermato persone sospette. Ancora il giornalista: il commissario all'immigrazione Brunner ha detto la sospensione richiede che ci sia necessità e proporzione rispetto ai fatti. Replica Tajani: Brunner ha appena richiamato la Spagna alle sue responsabilità, perché il modo con cui affrontano questa crisi deve tener conto dell'esigenza che non arrivino migranti non controllati nell'Unione Europea. E la proporzione nella reazione? Abbiamo preso la decisione per porti e aeroporti e riguarda i cittadini di paesi terzi, dice Tajani. Secondo l'intelligence spagnola c'è il rischio di una nuova ondata entro Ferragosto. Non revocare la misura è una precauzione. Ci auguriamo di poter revocare la sospensione presto, appena non ci sarà più rischio. E Sanchez che ha drammatizzato, dice Tajani. E ancora più avanti. Ma ci sono contatti col governo spagnolo in queste ore? Chiede De Angelis. Replica Tajani: vede com'è facile drammatizzare. Certo, non abbiamo mica rotto i rapporti diplomatici, ma non si revoca Schengen solo per ritorsione senza una ragione, creando un danno al turismo. Possiamo dire invece che qualcosa non ha funzionato davanti alle immagini di Ceuta e 100.000 in fuga dal Marocco.
Ancora la domanda. La Spagna ha ricevuto la lode dei paesi europei per come ha gestito la crisi, questa sottolineatura di De Angelis, replica così.

Tajani non ha vigilato come avrebbe dovuto e la politica del venite tutti e sarete regolarizzati, come ha fatto con un milione di migranti, è un messaggio negativo che mette a rischio la sicurezza di tutti. A me sembra che questa preoccupazione sia condivisa dall'Europa. Davanti a una crisi non dovrebbe scattare un principio di solidarietà europea? Difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa? Che cosa accade con l'accoglienza indiscriminata? Cosa che accade con l'accoglienza indiscriminata. Diciamo la verità, Meloni, scagliandosi contro Sanchez, ha dato un segnale a Trump, una Vox, una Vannacci, sottolinea il giornalista. Così Tajani: io ho dato un'intervista al Mondo denunciando i pericoli del milione di persone regolarizzate prima che accadesse Ceuta. Era il lunedì dopo la finale dei mondiali. Ripeto, appena passerà il pericolo, riapriremo. Altra domanda. Dice Mattarella: la gestione dei flussi rispetti la dignità delle persone. Vi chiama in causa? Un appello alto e pienamente condiviso. Noi siamo per favorire l'immigrazione regolare utile alla nostra economia, ma la dignità delle persone non si rispetta consegnando i migranti ai trafficanti di esseri umani, alla morte in mare, un'accoglienza priva di una prospettiva di integrazione. La nostra formula è quella di Berlusconi: accordi con i paesi d'origine, formazione in loco, flussi regolari, integrazione. Perché non vi fate alfiere di un accordo quadro UE, Unione Africana, Nazioni Unite? Si devono stringere in Africa accordi di sviluppo e cooperazione come stiamo facendo, perché da lì passa un pezzo del nostro futuro in settori strategici, dall'immigrazione all'energia. Il piano Mattei è questo e la stabilizzazione del Mediterraneo è cruciale per la nostra sicurezza. Lei ha ospitato i colloqui Libano-Israele. Concretamente che cosa hanno portato? Che si parlino è già un enorme passo avanti. Roma è diventata la capitale della pace, l'Italia è in prima fila per agevolare la stabilizzazione del Medio Oriente. Netanyahu non ci pensa proprio ad andarsene dal Libano. Ogni guerra finisce con una pace, replica Tajani. Invisibili sono i processi che portano alla fine a un armistizio o un accordo. Noi lavoriamo in silenzio per questo. Perché non riconoscete lo Stato di Palestina? Lo ha fatto il Vaticano prima di Sanchez. Noi siamo da sempre per due Stati, ma quello palestinese non può essere lo Stato di Hamas, un'organizzazione terroristica che ha innescato la guerra compiendo i massacri del 7 ottobre. Riparteciperebbe al Board of Peace? Siamo andati da osservatori perché tutto ciò che può favorire la pace è utile. Detto questo, nessuno ha la bacchetta magica e la fase 2 degli accordi di Sharm è complicata, come è complicata la situazione in Ucraina, che noi continuiamo a difendere mentre la sinistra ha una politica estera ambigua rispetto all'Europa e all'Occidente. È singolare che dopo le esternazioni filorusse e antioccidenti di Conte e Schlein non abbia ancora detto da che parte sta, come può candidarsi a governare un paese come l'Italia chi non ha una politica estera chiara e tentenna per paura di spaccare il suo stesso partito? Domanda. La campagna elettorale è iniziata, che farete nell'ultimo anno di legislatura? Così Tajani: noi lavoreremo soprattutto per far sì che gli italiani possano vivere meglio, abbiamo conseguito dei risultati, 1,2 milioni di posti di lavoro in più, la riduzione delle tasse per 33 miliardi di euro su famiglie e imprese, sempre nuovi record di export e lo spread basso. Ora si può lavorare per ridurre ulteriormente la pressione fiscale, porteremo idee al tavolo di coalizione. Quali? Abolizione del bollo per auto e motorini, riduzione delle tasse del tredicesimo, una flat tax premiale per chi produce più per cominciare. E dove si trovano i soldi? Chiede il giornalista. Replica Tajani: una parte dei fondi negli istituti di previdenza e del risparmio privato, oltre 1.700 miliardi di euro, può essere investita con profitto in infrastrutture e grandi opere, liberando risorse pubbliche per diminuire le imposte. E infine una domanda sulla legge elettorale. È stato trovato un compromesso che permette di rispettare tutti i vincoli costituzionali, conclude Tajani. Le preferenze non sono l'elemento chiave della legge. L'obiettivo è dare stabilità al sistema e al paese, un grande valore politico ed economico per la crescita. E se ci fosse un incidente nel voto segreto? Chiede in concludendo Alessandro De Angelis sulla stampa. Replica così il ministro Tajani: non ci sarà, sarebbe un suicidio. E andiamo a leggere un'altra intervista. Il tema è sempre quello di Ceuta, anche se naturalmente le interviste poi allargano lo spettro delle domande a quelle che sono le altre questioni politiche interne. Allora, a parlare questa volta sulla Repubblica, il ministro per gli affari europei di Fratelli Italia Foti, che conferma la linea dura del governo, a Lorenzo De Cicco che lo intervista. Il governo Meloni, dice Foti, non ha atteso la rappresaglia di Sanchez per decidere cosa fare. Ha detto ben prima e chiaramente che l'Italia non accetta ultimatum o imposizione dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Domanda. Prima della reazione di Sanchez, però, nell'esecutivo si ragionava di anticipare la riapertura delle frontiere al 15 agosto anziché al 1 settembre. Adesso le terremo chiuse fino a quando Madrid farà altrettanto? Replica Foti: piaccia o meno a Sanchez, Ceuta rappresenta un suo fallimento nella gestione dei flussi migratori. Detto questo, le misure adottate dal governo Meloni resteranno in vigore finché non si valuteranno cessati i pericoli per la nostra sicurezza nazionale. Del resto, se il premier spagnolo invia a Ceuta in previsione del 15 agosto due ulteriori navi e 3.000 agenti della Guardia Civile, significa che anche lui nutre una forte preoccupazione.
Domanda: i controlli ordinati dal governo spagnolo sono molto meno selettivi di quelli disposti da Roma. Già si notano quote e disagi per i turisti italiani in vacanza. Ci saranno contromisure? Replica Foti. Una cosa è certa: i problemi a Sanchez non li danno i turisti italiani. Non a caso il sindacato maggioritario della polizia spagnola ha definito la misura adottata da Sanchez come, leggo testualmente, l'ennesimo esempio di improvvisazione politica che aumenterà la pressione sulle forze di polizia nazionale già al limite delle loro capacità durante la gestione estiva. Chiede ancora De Cicco: la presa di posizione di Meloni su Ceuta sembra un modo per riavvicinarsi a Trump, ma così non si rischia di dividere l'Europa su uno dei valori fondamentali, la libertà di circolazione? Risponde Foti: siamo ancora a Trump, i 68 del potere dell'immaginazione non si arrendono. Quanto a spaccare l'Europa, faccio notare che la sospensione dello spazio Schengen dal 2006 si è verificata 498 volte, mi pare che l'Europa sia ancora lì tutta intera. Poi una domanda sulla legge elettorale. Guardi, non vi è traccia dell'emendamento che verrà presentato, quindi non vedo come si possa giudicarlo. Introdurre le preferenze consente agli elettori di decidere da chi essere rappresentati. Tutti dovremmo essere orgogliosi. La legge passerà anche con il voto segreto. Ancora una domanda. Giorgetti già lavora l'ultima manovra prima del voto. Qualche leghista ha criticato pure lei. Le imputano di non aver ottenuto deroghe da Bruxelles sulla flat tax. Cosa risponde? Chiedo scusa. Conclude Foti: la procedura di infrazione è stata aperta dalla Commissione Europea a carico del Ministero dell'Economia e Finanze, che la segue per tramite dei competenti uffici interni, quindi la competenza per materia del collega Giorgetti, non mia. Conclude Foti sulla Repubblica. E adesso passiamo all'altra intervista annunciata, è quella a Matteo Salvini. A intervistarlo è Marco Cremonese sul Corriere della Sera, che chiede: era necessario arrivare a questo livello di scontri? I due paesi neppure confinano. Vorrei ricordare che io sono stata a processo per 6 anni per aver bloccato gli sbarchi di clandestini da una nave di ONG spagnola. Hanno fatto battaglia politica sulla pelle di quei disperati cercando di mandarmi in galera e hanno perso. Oggi il governo di estrema sinistra spagnolo sfiora il ridicolo. Chiaro che se regolarizzi di colpo 500.000 clandestini non puoi stupirti se migliaia cercano la stessa sorte. E chiede Cremonesi: il sovranismo non rischia di riacutizzare i conflitti in Europa sulla base dei governi in carica? Risponde Salvini: non è questione di sovranismo, ma di buonsenso e concretezza. Quando proteggiamo i nostri confini difendiamo quelli di tutto il continente. L'Italia lo sta facendo, la Spagna no. Proprio in Spagna San Giovanni Paolo II rivolse all'Europa parole straordinarie: ritrova te stessa, sii te stessa, riavvia le tue radici. Un richiamo che oggi, di fronte al rischio di un'invasione islamica, assume ancora più forza. Domanda: le risultano attendibili gli allarmi su una possibile nuova ondata da Ceuta a Ferragosto? Non sono un modo per far cadere il governo Sanchez? Ci sono stati 141 morti in poche ore a Ceuta, dice Salvini. Fosse successo a me da ministro mi avrebbero dato l'ergastolo. È singolare che a sinistra, dopo decenni passati a negarlo, ora si riconosca che le ondate migratorie possono destabilizzare un paese, un intero continente. Il rischio a Ceuta purtroppo è reale, e se tra quei 50.000 ci fossero nascosti jihadisti o terroristi pronti a colpire, il governo Sanchez rischia di andare a casa, non per questo ma per le inchieste per corruzione che riguardano parenti ed ex ministri della sinistra al potere. Non vedo l'ora che l'amico Santiago Abascal possa finalmente andare al governo e raddrizzare le storture. Buona domanda sul SAFE, replica Salvini. La sicurezza nazionale viene prima di tutto, si può investire per modernizzare ogni euro strambe speso, ma più che per missili e cannoni userei fondi per raddoppiare il numero dei militari impegnati nell'operazione Strade Sicure per presidiare stazioni, scuole e luoghi sensibili, non per armi da usare in giro per il mondo. Le proposte di Bruxelles devono essere valutate, poi sarà il Parlamento a decidere. E poi una domanda sul direttivo e le questioni interne alla Lega. E se, dice appunto Cremonesi, al direttivo si è parlato di una Lega più dura anche nei confronti di governi alleati, cosa significa? Risponde così Salvini: i dirigenti, militanti, sindaci e cittadini ci chiedono fermezza su sicurezza e legalità. Troppe città sono insicure anche per colpa di sindaci di sinistra che negano il problema. Abbiamo ancora un anno di lavoro, il governo e la maggioranza devono andare avanti a testa alta, usare quando è necessario, la Lega è qui per questo. E ancora poi entra in scena nella domanda Vannacci, chiede Cremonesi: cresce nei sondaggi e molti si chiedono entrerà nel centrodestra? Risponde Salvini: era ai vertici di un partito di governo, l'ho abbandonato per stare comodamente all'opposizione e votare varie volte con Schlein e Conte per provare a mandare a casa il centrodestra. Io sto lavorando da mesi al piano casa e loro hanno votato contro per dispetto. Non mi pare la strategia di chi vuole far parte di una coalizione. Pentito di averlo fatto entrare nella Lega? Pentito no, deluso sì. Ho tanti difetti, ma nella mia vita ho sempre mostrato rispetto e lealtà, ma capisco che riconoscenza e lealtà non siano qualità di tutti.
Il vostro direttivo, chiede il giornalista, doveva ricompattare la Lega Lombarda. È servito o le crepe restano? Teme proteste da Pontida? È stato un momento di confronto importante, ho ascoltato tutti per 5 ore, un venerdì sera di agosto, da Fontana a Locatelli, a Romeo, ai nostri ottimi sindaci. La Lega è una grande famiglia, ci si confronta con franchezza, si possono avere idee diverse, ma poi si lavora insieme. Abbiamo già tanti avversari esterni, soprattutto a sinistra, e tremoralisti vari. È così perché siamo scomodi. Pontida sarà come sempre una grande giornata di orgoglio, di passione e partecipazione. Chiede ancora Cremonesi. La Lega appare meno convinta di Fratelli d'Italia della possibilità di utilizzare le intercettazioni in modo più ampio. È così? Negli anni abbiamo visto troppi abusi, intercettazioni finte sui giornali anche quando non avevano alcuna rilevanza penale. Il principio è semplice, le intercettazioni non possono trasformarsi in uno strumento per mettere alla gogna le persone o violarne la riservatezza. E poi una domanda su Roggero. La vicenda non rischia di essere strumentalizzata oltre il merito giudiziario? Roggero, ricordo, è il gioielliere che ha ucciso dei rapinatori che erano entrati nel suo negozio ed ora è stato condannato. E sono andata a trovare Mario venerdì e ci tornerò ancora per fargli sentire la mia vicinanza umana, prima ancora che politica, dice Salvini. Non lo considero una minaccia per la società e spero possa trascorrere in carcere il meno tempo possibile. Chi lo giudica oggi dalla spiaggia difficilmente può capire il panico di quei momenti. La Lega comunque sta portando avanti le sue proposte per rafforzare ed estendere il perimetro della legittima difesa. Lo Stato deve stare dalla parte delle persone per bene, non dei delinquenti. E ancora poi si parla di Carovita, prezzi della benzina. La Lega a margine per portare a casa misure concrete nella prossima manovra, chiede il giornalista, replica Salvini. Sì, stiamo lavorando proprio per questo. La priorità è lasciare più soldi nelle tasche di famiglie e lavoratori. Arriveranno, per quanto mi riguarda, anche dalle banche, che stanno facendo profitti record grazie anche alle garanzie dello Stato e le commissioni agli interessi pagati dai cittadini e dalle aziende. Chiedere una piccola parte di questi enormi guadagni sarà doveroso e, se servirà, a discutere anche alcuni vincoli europei. La Lega è pronta. E ancora sulla tassazione delle banche, viene chiamata nella domanda Forza Italia in causa. Ne discuteremo, dice Salvini serenamente. L'anno scorso le prime 10 banche degli anni hanno avuto utile record di oltre 30 miliardi. Chiedere loro un contributo è una scelta di equità e buonsenso. E poi si sente ancora il capitano indiscusso della Lega. Sono stato confermato segretario al congresso non più tardi di un anno fa, con la responsabilità di guidare la Lega fino al 2029. Ma la nostra grande forza è la squadra. Siamo un moderno sindacato nei territori e lavoriamo ogni giorno per esserlo con sempre più efficacia. Sa che mentre io le parliamo abbiamo in corso cantiere e opere per più di 250 miliardi di euro. C'è ancora molto da fare e io ho tanta voglia di farlo, conclude Salvini sul Corriere della Sera, intervistato da Cremonesi. Andiamo sulla Repubblica, perché a parlare sempre da parte della Lega è Romeo. Lega senza futuro, si rinnega le sue origini, una squadra per la guida. Il titolo dell'intervista di Serena Riformato Romeo, capogruppo, ricordiamo, della Lega al Senato. Allora, leggiamo. Massimiliano Romeo, segretario lombardo della Lega, capogruppo al Senato, di mettere la polvere sotto il tappeto non ne ha voglia. Se andasse tutto bene nel partito, forse non avremmo fatto un direttivo regionale il 7 agosto. Tutto bene invece non va, e nella riunione di venerdì sera, 4 ore di intervento, l'hanno ricordato a Salvini, il segretario voleva ascoltare i territori senza filtri ed è stata una buona idea. Infatti non gli è stato nascosto che ci sono dei problemi. Quali? Il più importante è il calo costante di consensi. Si è parlato di un cambio di leadership, chiede la giornalista. Replica Romeo, nel dibattito sono arrivati diverse proposte costruttive, come quella di presentarci alle prossime elezioni politiche come squadra. È necessario valorizzare di più le figure che in questo momento hanno maggiore credibilità agli occhi dell'opinione pubblica, un feeling forte con gli elettori, ovvero i nostri governatori. Domanda: l'elefante nella stanza, Luca Zaia, dovrebbe avere un ruolo più centrale, lui come gli altri presidenti di regione in carica, ribadisco. Uno dei quali, Attilio Fontana, ha pubblicato una chat lo statuto del nuovo partito liberale federalista italiano. Si prepara una scissione, chiede la giornalista, replica Romeo. Nel direttivo non si è discusso di niente del genere, ma è chiaro a tutti che vi sono delle sensibilità e necessità di rappresentare certi interessi territoriali. È quello che farà la nuova associazione dei rodisti del partito? Lei ne sarà parte? Potrebbe certamente essere un veicolo di consenso e di idee utili al dibattito interno. A domanda poi su Vannacci, che sottolinea la giornalista, ha iniziato un'associazione per poi fondare la sua forza politica. Replica Romeo, ho già ripetuto più volte che del nostro ex collega non voglio più parlare. E poi,
Altra domanda. Torniamo alle stanze territoriali allora. Una cena a casa di Antonio Angelucci, editore e vostro deputato, Salvini ha detto Bassa Nord il partito dei nostalgici. Lei come l'ha presa? Non mi risulta si sia espresso in questi termini. In ogni caso, da parte mia non c'è nessuna operazione nostalgia. Sono nel movimento dal 92 avevo 21 anni. Ho questa certezza, non c'è futuro per una Lega che rinnega le proprie origini. In concreto cosa va fatto? L'urgenza è mettere al centro la questione settentrionale, che è più attuale che mai. Un recente studio di Banca Italia ha messo in evidenza che dal 2011 a oggi il Nord ha perso capacità di spesa molto di più che nel resto del paese. Ci troviamo di fronte a un Nord più povero che spende meno e che fatica ad essere competitivo. Temete contestazioni a Pontida? Diversi segretari provinciali hanno più che altro espresso preoccupazione sul coinvolgimento dei militanti, perché vada bene. Ci sia grande partecipazione, pensa. Serva proprio un segnale forte che in tanti aspettano. E quale? L'annuncio di un ritorno di Salvini al Viminale? Replica Romeo, indubbiamente può rappresentare un'opportunità di rilancio per il movimento, ma credo che servano messaggi di rinnovamento più decisi. Va bene parlare di immigrazione e sicurezza, ma non può bastare. Dobbiamo fare i nostri anche altri temi, a partire dalle questioni economiche, meno tasse, salari in base al costo della vita, le pensioni, le fatiche delle piccole e medie imprese. E dunque, questo è, diciamo, un estratto quasi completo dell'intervista che ha lasciato Romeo alla Repubblica Serena Riformato. Rimaniamo in campo Lega, lo facciamo con il giornale, perché c'è un'altra intervista che si può legare per far capire bene un po' la panoramica all'interno del Carroccio. E l'intervista è di Alessandro Corbetta, capogruppo in Consiglio regionale. L'intervista è Alessandro Corbetta, ma di Michel Dessy. Allora, dalla Lombardia arriva la prima proposta per la remigrazione, appunto a presentarlo per la Lega, per mano del suo capogruppo Consiglio regionale, è proprio Corbetta. E dice sulla remigrazione: credo sia un primo atto approvato a livello nazionale in cui si parla di remigrazione con una proposta specifica, quella dei detenuti stranieri. In Lombardia abbiamo circa 6.000 posti nelle carceri, ma oltre 9.000 detenuti. Su 9.113, ben 4.139 sono stranieri, circa il 45%. Una legge nazionale prevede già la possibilità di commutare gli ultimi 2 anni di pena in espulsione. Vogliamo un piano strutturato per gli extracomunitari nelle carceri lombarde, espulsione e accompagnamento nel paese d'origine, anche attraverso progetti di reinserimento. Circa il 50% dei detenuti stranieri è recidivo. Vogliamo evitare che una volta scontata la pena tornino nelle nostre città a delinquere. È una proposta apprezzata anche dal presidente Fontana. Come pensate di convincerli? Con lo sconto di pena. A chi deve scontare ancora 1 o 2 anni si offre la possibilità di uscire dal carcere e tornare a casa. Un detenuto costa al contribuente circa 55.000 euro l'anno. Se spendiamo una cifra inferiore tra viaggio e contributo per il reinserimento, abbiamo anche un beneficio economico. Se poi dovesse rientrare irregolarmente, sappiamo già chi è. Sarebbe più semplice espellerlo. Cosa chiedete al governo? Questa proposta può diventare nazionale. In Italia gli stranieri sono circa il 10% della popolazione, mentre nelle carceri superano il 30%. È un pezzo di un piano più grande che la Lega chiede da tempo. Il governo ha fatto tanto, ma serve un piano su larga scala per tutelare gli italiani e anche gli stranieri onesti e integrati, che non meritano di essere messi allo stesso piano di chi delinque. Chi sostiene che la Lega insegue vannacci sulla remigrazione? Cioè, c'è chi sostiene, sottolinea il giornalista, che la Lega insegue vannacci sulla remigrazione. Replica Corbetta. Sono stato il primo in Italia a parlare di remigrazione il 2 gennaio 25, dopo i fatti di Piazza Duomo a Milano. Credo che vannacci questo termine l'abbia imparato dalla Lega. La nostra storia parla chiaro. Bossi, Maroni e Salvini, dai respingimenti in Libia ai porti chiusi, non rincorriamo nessuno. Altri si riempiono la bocca di remigrazione, ma non vedo proprio proposte concrete. La Lega presenta proposte come quella sulla revoca della cittadinanza per chi uccide o stupra. E questo dunque era un altro intervento sul tema. A questo punto possiamo andare a leggere invece, introdurre un altro argomento che ha fatto un po' dibattere. È stato appunto la commemorazione delle vittime di Marcinelle, con sicuramente le parole del capo dello Stato Mattarella, lette dal presidente del Senato La Russa, che però diciamo stato protagonista di una contestazione in Belgio. Ne scrive tra l'altro Manuela Perrone, dove ci fa appunto non solo il report della cronaca, ma anche quelle che sono state le reazioni politiche delle diverse coalizioni. E non sono politiche, perché di mezzo c'è anche il sindacato. Leggiamo dunque Manuela Perrone sul Sole 24 Ore. Il monito di Mattarella risuona alto nel giorno del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio, dove l'8 agosto 1956 morirono nella miniera 262 lavoratori, tra cui 136 italiani. Commemorando Marcinelle e rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri luttuosi episodi nella storia dell'immigrazione italiana, scandisce il Presidente della Repubblica nel messaggio inviato per l'anniversario, siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato ad agire,
affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Questo è il virgolettato del Presidente. Il riferimento al dossier migratorio arriva nel giorno in cui in Spagna scattano i controlli per i viaggiatori in arrivo dall'Italia, segno di rappresaglia contro la scelta di Roma di sospendere Schengen per gli stranieri extra UE in arrivo dalla Spagna, assunta dopo la crisi di Ceuta. È il clima incandescente, avvelena anche la ricorrenza di Marcinelli, un gruppo di persone volte le spalle al palco, prima mentre il Presidente del Senato La Russa legge le parole di Mattarella e poi mentre interviene la Vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sverna, anche lei di Fratelli d'Italia. A stretto giro il capo delegazione dei Meloniani a Strasburgo, Carlo Fidanza, accusa il sindacato guidato da Landini. La CGIL deve vergognarsi, un gesto patetico e vergognoso che dimostra una totale mancanza di senso delle istituzioni, un odio cieco che oggi travolge persino il Presidente della Repubblica. La sinistra si dissoci da questo scempio. Alla denuncia di Fidanza si unisce poco dopo l'indignazione di Meloni. Anche la Premier segnala il gesto grave e vergognoso di alcuni rappresentanti della CGIL, una contestazione politica trasformata in un gesto di disprezzo verso le istituzioni dello Stato, mancando di rispetto alla memoria e alla dignità del lavoro. Ma Landini smentisce, parla di colpo di sole di Fidanza e di falsità costruita da tavolino. Noi eravamo seduti davanti, spiega, la CGIL non si gira mai dall'altra parte, tantomeno nel rispetto del nostro Presidente della Repubblica. Trovo singolare, aggiunge, che il nostro Presidente del Consiglio, con tutti i problemi che gli italiani oggi hanno, trovi il tempo di commentare delle bugie. In suo soccorso corre il sindacato belga, che non solo si assume la responsabilità di aver girato le spalle ai rappresentanti italiani, ma lo rivendica. Noi siamo contro la presenza di tutti i partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra. La loro presenza non è bella, soprattutto in un luogo molto importante per l'immigrazione italiana, dice all'ANSA il segretario regionale del sindacato, che esclude Mattarella nel novero dei dissentari e delle proteste. Precisazioni però che non spengono le polemiche. La Russa si dice inorgoglito per aver ricevuto un trattamento simile a quello che nel 94 fu riservato a Pinuccio Tattarella, a cui Elio Di Rupo, allora vicepresidente del governo belga di sinistra, rifiutò di stringere la mano e bolla come squallidi epigoni gli italiani stranieri con i fazzoletti al collo che si sono girati. Esponenti di punta di Fratelli d'Italia come capigruppo Bignami e Malan accusano Landini di mentire, altri come Montaruli e Rampelli sollecitano la Demish Line a prendere le distanze. Da US leader Fratoianni rinfaccia a Fratelli d'Italia e alla destra di usare ogni pretesto per fare un po' di propaganda. Dal PD Fina e Ricciardi vedono una strumentalizzazione, mentre il sindaco socialista Charlois Thomas Dermin traccia il ricordo di ipocrisia. Il minatore italiano di ieri potrebbe essere il gemello del migrante di oggi. Il polverone ha l'effetto di soverchiare l'eco dell'avvertimento del capo dello Stato sul legame tra immigrazione, sicurezza e lavoro, lotta allo sfruttamento di identità europea. Onoriamo gli emigrati, aveva voluto sottolineare Mattarella, che con il loro lavoro hanno contribuito al progresso del paese e alla crescita delle comunità nelle quali sono stati accolti e hanno operato. Le vittime di Marcinelli sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, esse hanno acquisito profonda valenza simbolica per tutta l'Europa, connotando il processo di integrazione comunitaria. Si conclude così il virgolettato del capo dello Stato, ma anche l'articolo di Manuela Perrone sul Sole 24 Ore che ci ha portato in questo argomento. E adesso ci sono su questo tema due interviste, le prendiamo dal Corriere della Sera, una di Fidanza, appunto protagonista, e l'altro Ricciardi, PD. Allora, vediamo cosa dice Carlo Fidanza, capo della delegazione Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo. Brunetta è stato promotore della battaglia trasversale per rendere l'8 agosto giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Noi di Fratelli d'Italia lo abbiamo sostenuto con l'impegno della nostra relatrice Chiara Gemme e della vicepresidente Antonella Sberla, e ora è diventato realtà. Domanda: lei però ha subito accusato la CGIL in un post e il segretario Landini ha risposto che il suo era stato un colpo di sole. I commenti ostili di quella CGIL si sprecavano e in fondo allo spiazzo alcune decine di sindacalisti con i fazzoletti rossi si sono voltati, poi i belgi del sindacato si sono autodenunciati, ma avevano organizzato due giorni di iniziative comune con Landini ospite e insieme hanno stampato i fazzoletti rossi con le due sigle. Davvero non si erano parlati? Nessun abbaglio, quindi, sottolinea giornalista, replica Fidanza. No, magari i belgi si sono autodenunciati per togliere le castagne dal fuoco, una CGIL in evidente imbarazzo, chi lo sa. Ma in ogni caso, se la tua organizzazione sorella si mette a contestare il Presidente del Senato mentre legge un messaggio del Capo dello Stato e tu non ti dissoci, beh, il fatto è ancora più grave. Complice Ognavi, in quel momento era in corso un attacco contro le istituzioni italiane e non contro dei pericolosi fascisti, come hanno detto poi i belgi. E la CGIL, niente, non ha battuto ciglio. Sembra amareggiato, sottolinea giornalista. Dice Fidanza, sì, perché la memoria di Marcinelli dovrebbe unire, non dividere.
Invece, proprio lì questa mattina mi sono reso conto di una cosa: il tentativo della sinistra di approparsi dei morti di Marcinelli, per questo la presenza di rappresentanti istituzionali di Fratelli d'Italia li infastidisce così tanto. E poi si respirava nell'aria, bastava ascoltare il giovane sindaco socialista di Charleroi, rappresentante dei sindacati europei, inneggiare l'antifascismo, attaccare il governo italiano sull'immigrazione. Ma che c'entrano 262 minatori morti e il protocollo Belgio-Italia del 1946 con l'antifascismo e le mafie dei trafficanti di oggi? Questo è, diciamo, Fidanza che risponde su questo argomento. A fronte c'è del Corriere della Sera c'è anche un'altra intervista, e quella rilasciata dall'esponente Dem Ricciardi, storico delle migrazioni e oltre a essere deputato del PD e segretario del PD Svizzera. Allora, è un vero peccato che si arrivi a strumentalizzare Marcinelli per distogliere l'attenzione dalle polemiche innescate dalla sospensione di Schengen con la Spagna, dice. Io la cerimonia c'ero, per immaginare che la protesta fosse orchestrata dalla CGIL ci vuole fantasia, anzi ci vuole malafede. Domanda. Ricciardi, lei ha assistito direttamente alla clamorosa protesta mentre il Presidente del Senato leggeva il messaggio del Presidente della Repubblica comandata dal suo punto di vista. Tre o quattro sindacalisti belgi del sindacato hanno deciso di girarsi di spalle mentre parlava il Presidente, la russa, così come poi loro stessi hanno rivendicato. Queste persone in comune con i sindacalisti della CGIL avevano il foulard rosso che nella cena dell'altra sera si era condiviso di portare come segno di comunanza, ma i due gruppi, delegati belgi e delegati italiani, erano lontanissimi, impossibile confonderli. Ma dico di più, impossibile anche notarla quella protesta. Io stesso ne sono venuto a conoscenza solo dopo dei resoconti dei media, è stata montata una polemica d'arte. Chiede Adriana Lagaroscino, non crede che Fidanza, che ha denunciato la circostanza, possa aver raccolto il fastidio del presidente La Russa, il presidente del Senato, dal palco, può essersi accorto della protesta che prendeva forma davanti a lui, sottolinea la giornalista. Replica Ricciardi, ma non credo, guardi, non credo affatto. La Russa aveva davanti circa 20 file di persone sedute, perché avrebbe dovuto notare 3, al massimo 4 persone che a grande distanza si voltano di spalle? La spiegazione è un'altra, dato che Caroline sono certo, si è scelto di strumentalizzare e montare ad arte una polemica sfruttando la protesta contro Fratelli d'Italia di un piccolo gruppo. Peraltro la protesta probabilmente riviene da una ruggine precedente. Qualche mese fa il sindacato UGL voleva porre una sua targa di memoria a Marcinelli e le autorità belghe si sono opposte non riconoscendo il sindacato tra quelli europei. Ancora una domanda. Comunque Fratelli d'Italia sollecita la CGIL a dissociarsi da quell'iniziativa di protesta, non le sembra legittimo? Ma dissociarsi perché? Attribuire alla CGIL questa protesta non è stato onesto. Che la Presidente del Consiglio abbia partecipato all'operazione con il suo post è grave, conclude Ricciardi, esponente Dem. E rimaniamo in campo centrosinistra, lo facciamo con un'altra intervista che parla però sempre di esteri, naturalmente parla di armi, di Kiev e tutto quello che fa dibattere all'interno della coalizione di quello che è in costruzione, cioè il campo largo. Ne scrive Maria Teresa Veli come facendo un'intervista a Giorgio Gori, esponente del Partito Democratico, poi ricordiamo che è stato eletto parlamentare nelle elezioni del 2024, e dice Gori: conosco la posizione dei socialisti europei che condivido e certo non coincide con i contenuti della risoluzione concordata alla Camera dai vertici dei tre partiti. Il sostegno anche militare all'Ucraina e il rafforzamento della difesa continentale caratterizzano una linea che è comune non solo alle democrazie europee ma ancora di più al Parlamento Socialista Europeo, al gruppo. Sono due punti collegati perché sarebbe gravissimo far mancare il sostegno europeo all'Ucraina che combatte contro l'aggressione russa e perché la stessa Europa, non potendo più affidarsi alla protezione degli Stati Uniti, è esposta a nuove minacce. Discostarsi da questo impianto significa rompere con le democrazie europee e con il socialismo europeo. Non credo che il PD possa permettersi una frattura simile né alla coalizione nel suo complesso, perché questi due punti, come ben spiegato Gentiloni nella sua intervista al Corriere, sono un requisito minimo per chi vuole candidarsi al governo del paese. Domanda. Oggi però il PD, il Movimento 5 Stelle e AVS restano su posizioni diverse, sia la difesa europea, non le spese militari, silenzio su SAFE. Replica Do Gori. La competenza sulla difesa rimane purtroppo degli Stati membri, non ha quindi senso contrapporre difesa comune europea e investimenti nazionali. Da questi ultimi il più possibile coordinati necessariamente si parte. SAFE peraltro è pensato proprio per ridurre la frammentazione degli investimenti ed evitare ai singoli paesi di dover scegliere tra welfare e difesa. Non cogliere l'opportunità è una contraddizione per chi dice di credere nella difesa europea. Ancora una sottolineatura della giornalista. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, però non la pensa diversamente, replica Gori rispetto a tutti, ma ci sono linee rosse invalicabili. Tocca a 5 Stelle e AVS fare un passo avanti in termini di ragionevolezza.
Ancora la giornalista: c'è chi sostiene che il Partito Democratico, essendo la forza maggiore del centro-sinistra, dovrebbe essere meno acquiescente verso il Movimento 5 Stelle. Da primo partito della coalizione, il PD ha una responsabilità doppia, dice Gori, deve essere generoso ma non remissivo. Rimettere delle scelte decisive al consenso di altri partiti significa mettere nelle loro mani la nostra stessa identità e sarebbe un errore molto grave. Dica la verità, Gori, si fida del fatto che Schlein tenga la barra dritta? Penso che sia consapevole che il PD non può permettersi uno strappo con le grandi democrazie europee e con la famiglia del socialismo europeo. Per me, e questo è il faro che deve orientare le scelte del partito. Quando andrebbe sciolto questo nodo sulla linea coalizione in politica estera? Alle primarie abbiamo sempre presentato una carta dei valori sottoscritti a tutti e la politica estera non può esserne esclusa, dice Gori. Resta nel PD o strappa? Sono nel Partito Democratico e vorrei che il PD facesse appunto il PD. Per questo, nei limiti delle mie possibilità, mi batto insieme agli amici riformisti perché il partito tenga il punto sui temi importanti. E questo è, diciamo, una parte dell'intervista rilasciata da Giorgio Gori, esponente tema, Maria Teresa Milli sul Corriere della Sera. Andiamo su Repubblica, dove leggiamo Francesco Bei, che ci racconta un po' lo scenario nel campo, tra virgolette, largo. Mentre Conte e Schlein, come duellanti del film di Ridley Scott, si studiano, si provocano, ma continuano a rinviare il combattimento finale alle primarie nel campo largo, il brusio di sottofondo sulle possibili alternative non è mai cessato. Tutt'altro, il ragionamento è strettamente legato alla nuova legge elettorale, la quale, come è noto, prevede le indicazioni di un candidato premier. Ma il Meloneallum verrà davvero alla luce? Quesito legittimo, visto che il malumore dei parlamentari di maggioranza per l'abolizione dell'alternanza del genere le liste, sostituite da un meccanismo farlocco che non garantisce nulla, ha di nuovo rimesso tutto in discussione. Ma se, anche se arrivasse all'approvazione del nuovo sistema elettorale, non è detto, vista la crescita a destra del partito di Vannacci, possibile discesa in campo di Battista, che scatti il premio di maggioranza per una delle due coalizioni. Uno scenario che riporterebbe in Parlamento la trattativa per la formazione del nuovo governo e la necessità di trovare profili adatti per Palazzo Chigi. Tutte le circostanze, come si vede, che inducono a non scartare ipotesi alternative ai leader dei due partiti più grandi. E così nel gioco di società estivo è ripartita la caccia ai quattro assi. Le quattro carte coperte che potrebbero improvvisamente ritornare in cima al mazzo. Come da tradizione si va sempre a pescare nel partito degli amministratori, la grande riserva nobile del centro-sinistra. La prima carta è la regina di quadri, Silvia Salis. È vero che ogni volta che le mettono il microfono davanti ripete di voler continuare a fare la sindaca di Genova, però lo dice ora, quando ha finalmente capito la regola numero uno del Fight Club, che impone di non parlare del Fight Club, ovvero di negare sempre di essere in corsa. Lo scorso aprile, quando ancora la regola non era troppo chiara, aveva ammesso a Bloomberg: se mi chiedessero di candidarmi contro Meloni, sarebbe una bugia dire che non lo prenderà in considerazione. Questa attenzione nazionale mi lusinga. E cosa fa il politico che vuole proiettarsi sul piano nazionale? Scrive un libro e inizia a portarlo in giro per l'Italia. Quello della Salis uscirà a ottobre e si introdurrà come lo slogan della campagna elettorale che nel 25 l'ha proclamata sindaca di Genova. E già domani scrive lei stessa nella premessa: questo libro nasce per raccontare il giorno in cui non ti domandi più dove stai andando, ma ci vai e basta, perché il domani non aspetta. L'altra carta coperta è il re di cuori Gualtieri. A Roma, reduce del successo del Giubileo, dove ha portato a conclusione una quantità impressionante di cantieri, e con il tempo è diventato una star social dopo una vita passata da timido secchione. I 5 Stelle romani hanno smesso di fargli la guerra, anzi hanno persino isolato Raggi, che si ostina a fare l'ultima giapponese. Dalla sua anche il curriculum che lo rende adatto a gestire un'eventuale coalizione col 5 Stelle come il premier tecnico, avendo fatto il ministro dell'economia nel Conte 2. L'ultima battaglia, quella a favore dello Spin Time, l'immobile sgomberato che il sindaco ha provato invano a acquistare, lo ha reso il beniamino anche dell'area di sinistra del PD. Il problema è che a Roma si vota nella primavera del prossimo anno e per Gualtieri, lanciato verso il secondo mandato, ci sarebbe un problema di tempi. Un altro profilo tecnico a cavallo tra Dem e 5 Stelle, il re di picche Manfredi, sindaco di Napoli e presidente del Lanci. A maggio scorso, davvero professionista, lascia intendere pur negando. Oggi, disse intervistato da Milano, abbiamo due leader forti nel centro-sinistra, Schlein e Conte, e penso che si debba partire da loro per quello che sarà il futuro. Io non penso che sarò chiamato a fare il candidato premier, sono molto concentrato sulla mia città. Poi dipende da quali sono le condizioni, da chi mi chiama. Ecco appunto, Manfredi non è un fan delle primarie, sostiene che se si trova una soluzione unitaria attraverso un patto tra le forze politiche ancora meglio. Ma intanto in città allarga il più possibile la sua coalizione senza tralasciare Azione. Giorni fa ha incontrato Calenda e Rosato che non lo avevano sostenuto nella precedente corsa a Palazzo San Giacomo, e la prossima volta potrebbero essere anche loro della partita. Il re di Fiori
senatore Antonio De Caro, forte del boom di consensi registrato al sud, all'europeo un voto su 3 del PD nel mezzogiorno era suo, anche come presidente della Puglia, dove governa insieme a 5 Stelle, pur essendo vicino ai riformisti Dem, è riuscito a mietere oltre 900.000 voti. Lui naturalmente nega tutto: mi sto dedicando alla mia regione dove ho già tanti problemi, ma se la partita chiamasse, la patria chiamasse, conclude Francesco Bei sulla Repubblica questo scenario. E dunque abbiamo ancora qualche minuto e lo facciamo leggendo qualche approfondimento sul dibattito che coinvolge la commissione Covid con l'audizione di Conte, la questione mascherine eccetera eccetera. Vandamara ha intervistato Francesco Boccia, l'intervista è sul Fatto. Chi ha deciso di pagare la transizione di 100 milioni di JC Electronics, chi l'ha autorizzata e perché? Boccia, che ricorda Marra è capogruppo PD in Senato, punta il dito contro la transizione che il governo ha accettato di pagare nei confronti della società. Il presidente dei senatori Dem parla di gestione opaca, visto che lo Stato era stato condannato a pagare 204 milioni per la revoca di un contratto, ma la transazione è stata fatta prima dell'appello. Presidente, lei era ministro delle regioni durante la pandemia, come sta lavorando la commissione? Processano un governo e una pagina di storia della Repubblica, dice Boccia, la prima volta che accade, ricordo tutto, le barre, gli ospedali, i sindaci, le regioni, i medici, gli infermieri, le migliaia di volontari, la commissione è paradigma della destra italiana al governo, per loro il potere è proprietà, indaga gli avversari, delimita il campo d'inchiesta, decide come agire e pretende di essere giudice, lo dimostra l'ISEE di cui chiediamo le dimissioni da un anno con atti firmati da tutte le opposizioni. Perché? Risponde via trascrofano nel Parlamento, una vergogna. Col resto dell'opposizione avete fatto un'interrogazione al ministro della salute Schillaci, sottolinea Marra. Diego Bianchi, imprenditore e amministratore della società collegata all'azienda legata a Fratelli Italia, aveva un contratto con la protezione civile, ereditato poi da Arcuri, senza che si sia mai capito come fosse arrivato. Tutte le volte che si parlava di questo signore, perennemente in pellegrinaggio alle feste ripartite da Traio, era come toccare sulla pelle l'ISEE Bignami, Buonguerrieri, Bianchi stesso è stato audito 3 volte e nessuno gli ha chiesto niente. Quando abbiamo capito che si stava facendo una transazione della quale rispondeva il Ministero della Salute, abbiamo chiesto informazioni. Scoprendo cosa? Che la controversia era stata chiusa pagando più di 100 milioni mentre era pendente l'appello. Abbiamo chiesto gli atti, ma Schillaci ci ha risposto che dovrebbe acquisirli la commissione Covid. Eppure l'ISEE sostiene che la transazione non sia nelle competenze dell'organismo. Ora la domanda è: se avete creato una commissione dicendo che volevate la verità, perché quando la verità riguarda le decisioni di questo governo resta nei cassetti? Schillaci ha dichiarato di non sapere nulla. Chi ha deciso? Noi vogliamo tutti gli atti, l'accordo, il parere dell'avvocatura, dello Stato, quelli dell'appello e della sospensiva, la documentazione istruttoria, la corrispondenza tra le parti, gli atti relativi alla copertura finanziaria e al pagamento. Ancora la giornalista. Per dare i 100 milioni alla società è stato fatto un decreto, ma neanche la ragioneria aveva capito che serviva a questo. Come mai? Lo hanno nascosto in maniera subdola, approfittando dei buchi della legge di contabilità. Nella norma non hanno neanche messo il nome della società. Vogliamo sapere chi ha scritto quella norma arrivata da Palazzo Chigi e anche perché l'avvocatura dello Stato, che era stata molto dura su quella sentenza, ha poi cambiato parere dicendo che non aveva nulla in contrario per la transazione. Lei è in prima fila in questa battaglia, sottolinea il giornalista. Noi come PD non abbiamo esitato un minuto a scegliere la linea della trasparenza. Come vicinissimo a Schlein, ma anche molto legato a Conte, non si sente messo in mezzo? Non mi sento affatto messo in mezzo, dice Boccia. Il lavoro eccezionale fatto da Schlein per ricostruire il PD e tessere il filo dell'unità è una delle condizioni fondamentali per costruire l'alternativa. E penso che Conte e il 5 Stelle siano essenziali su questa sfida. Non dobbiamo diventare uguali, dobbiamo essere leali. Si faranno le primarie, prima il programma condiviso e poi sono lo strumento più probabile, conclude Boccia. E allora rimaniamo su questo tema e lo facciamo con un articolo sulla Stampa di Irene Fama. Mascherine è una norma, Schillaci blocca le carte, serve sì di Palazzo Chigi. Gli atti sulla transizione da oltre 100 milioni di euro con cui il governo ha chiuso in fretta e in furia la causa civile con la ditta JC Electronics Italia sono segreti o perlomeno riservati, e se il Senato vuole consultarli deve attendere la richiesta della Commissione parlamentare d'inchiesta Covid e il via libera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile. Il Ministro della Salute Schillaci risponde così al senatore Boccia, che abbiamo sentito appunto l'intervista, che circa 3 settimane fa insieme ad altri colleghi aveva presentato un'interrogazione urgente chiedendo gli atti relativi alla transazione, l'accordo, il parere dell'avvocatore dello Stato, i documenti dell'appello e la sospensiva, la documentazione istruttoria, la corrispondenza intercorsa tra le parti, gli atti relativi alla copertura di finanziaria e al pagamento, appunto quello che abbiamo sentito poco fa nell'intervista di Boccia.
Raccontano che Schillaci a voce si fosse reso disponibile, non c'è nulla da nascondere, avrebbe assicurato, e nella risposta inviata l'altro ieri al senatore, che la stampa ha avuto modo di visionare, ribadisce: mi dichiaro sin d'ora disponibile a rinunciare ad avvalermi del segreto. Al testo però allega il parere dell'Avvocatura dello Stato, parere articolato che si sviluppa in 5 pagine che si può riassumere così: alcuni documenti richiesti, ad esempio quelli relativi al fascicolo del procedimento civile, hanno profili di segretezza. A richiederli quindi deve essere la commissione Covid, a cui non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Riguarda l'oggetto delle indagini di sua competenza. La decisione quindi passerebbe alla stessa commissione Covid, in cui da mesi si sta consumando un acceso scontro politico. La maggioranza accusa l'ex premier Conte di non aver gestito correttamente la pandemia. Il senatore Boccia ribatte: il governo non può utilizzare l'esistenza della commissione come pretesto per sottrarsi al controllo parlamentare. Ricorda il verbale presentato in procura inizio settimana dall'ex premier Conte, dove si sostiene che le mascherine al centro della transazione non rispettassero le norme previste. Poi rilancia: il Parlamento chiede gli atti al governo e viene rinviato alla commissione. La commissione però sostiene di non potersi occupare della vicenda. Risultato: i documenti restano chiusi nei cassetti, questo non è accettabile. Diversi addetti ai lavori sollevano un'ulteriore questione procedurale di opportunità. Non è usuale in questi casi che un ministro chieda il parere dell'Avvocatura dello Stato, soprattutto se questa parte in causa di una vicenda. La faccenda ruota intorno a una maxi fornitura delle mascherine FP2 della GSA Electronics di Dario Bianchi, imprenditore vicinissimo a Fratelli d'Italia, nella commissione d'inchiesta principale testimone della maggioranza. Dopo una serie di vicissitudini e anomalie, la fornitura era stata bloccata perché i dispositivi erano stati ritenuti irregolari e la vicenda era finita davanti al Tribunale Civile di Roma. Alla fine del primo grado alla società erano stati riconosciuti un risarcimento di 200 milioni e l'esecutivo, sul parere dell'Avvocatura dello Stato, aveva deciso di transare senza attendere l'appello, scelta su cui le opposizioni chiedono chiarimenti. E questo è l'articolo di Irene Famà. E dunque abbiamo pochissimi minuti, non riusciremo ad andare avanti con l'approfondimento. Allora vi dico che se volete proseguire su questo tema potete restare sul Fatto Quotidiano con questa intervista, con questo articolo: o tradimento Meloni, di mezza indennizzi per danni ai malati. E dunque questo che cosa riguarda? Riguarda lo smaltimento praticamente di tutti quelli che sono stati degli oggetti sanitari legati all'emergenza Covid, per cui si parla di mascherine, di camici, eccetera, che sono tutti stati compattati e vanno smaltiti. E questo smaltimento comporterà la richiesta di istituire un commissario ad hoc e sarà nel decreto della pubblica amministrazione e protezione civile. Dunque un'altra segnalazione riguarda la legge elettorale. Un articolo che, diciamo così, che fotografa lo stato dell'arte prima della chiusura estiva dei lavori parlamentari, e lo trovate su Avvenire. Ne scrive Matteo Marcelli, proprio una fotografia di quanto sta in commissione al Senato per quanto riguarda appunto i lavori sulla legge elettorale. Se ne riparlerà dunque a settembre. Noi chiudiamo così la nostra rassegna stampa. Un ringraziamento a regia Patrizio Gotti, Roberta Gentinevi, ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta proprio sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del Covid e le misure adottate per prevenire e affrontare appunto queste misezze, con l'audizione di Galeazzo Bignami. Buon ascolto.
2: Anche i lavori della seduta. L'ordine del giorno reca al primo punto l'audizione del deputato Galeazzo Bignami, al quale rivolgo un saluto e ringraziamento. Sarà nostro ospite e sarà sentito nella forma libera audizione nell'ambito del ciclo istruttorio sulle misure adottate per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella seconda fase dell'emergenza epidemiologica. Forse c'era un intervento sull'ordine dei lavori prima di procedere, diciamo, all'audizione con le avvertenze di rito. Do la parola alla deputata Buonguerrieri.
3: Sì, grazie Presidente. Guardi, pur in assenza dei gruppi d'opposizione che abbiamo atteso a lungo, d'altra parte ormai è noto, i gruppi d'opposizione hanno deciso di venire ad intermittenza, scegliendo loro per loro comodità quando presenziare e partecipare ai lavori di Commissione Covid e quando invece non presenziare. Però Presidente, non possiamo non riferire il fatto che abbiamo letto una nota stampa del senatore Boccia che afferma, come è suo solito d'altra parte, cose assolutamente irricevibili. Allora Presidente, Fratelli d'Italia accoglie l'occasione, uno, per esprimerle solidarietà piena, due, per esprimere solidarietà piena all'audito Presidente Bignami. Colgo anche l'occasione per continuare ad esprimere e farlo nuovamente solidarietà ai nostri consulenti di commissione, quindi ai magistrati e agli ufficiali della Guardia di Finanza che stanno portando avanti un lavoro davvero con grandissima competenza e serietà e nonostante questo continuano a subire attacchi scomposti da parte delle opposizioni. Allora guardi Presidente, prima la sinistra ha chiesto ripetutamente le sue dimissioni, dicendo e assumendo ovviamente in maniera del tutto strumentale e infondata che lei non sarebbe consono al suo ruolo. Poi, guarda caso, proprio quando dalla commissione inchiesta Covid si inizia a entrare nel merito dello scandalo che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana, del maxi affidamento più grande della storia, e quando i lavori di commissione inchiesta Covid entrano nel merito delle consulenze richieste dal collega dell'allora Premier Conte agli imprenditori pari al 10% sulle commesse affidate dalla struttura commissariale di Arcuri, le opposizioni chiedono addirittura lo scioglimento della commissione d'inchiesta. E oggi apprendiamo che si sono inventati un'altra richiesta che a mia conoscenza non ha precedenti, neanche questa nella storia della Repubblica Italiana e nella storia delle commissioni d'inchiesta, e cioè quella a firma del senatore Boccia come richiesta di chiedere una commissione d'inchiesta sulla commissione d'inchiesta. Cioè, ma noi ci rendiamo conto di dove siamo arrivati? Di che cosa, per bloccare i lavori di commissione d'inchiesta, stanno inventando le opposizioni? E allora noi non possiamo che ribadire, Presidente, la domanda che emerge dal primo giorno dei lavori di commissione: di che cosa hanno paura? Che cosa hanno da nascondere? Perché l'atteggiamento senza precedenti dei gruppi d'opposizione fa trapelare soltanto una grandissima paura. E allora io ribadisco ancora una volta, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, che mentre le opposizioni lavorano dal primo giorno per tentare di nascondere la verità, noi continueremo con determinazione e ostinazione e coraggio, senza farci bloccare in nessuna maniera, a ricercare la verità, perché questo è l'impegno che Fratelli d'Italia ha assunto nei confronti di tutti gli italiani. Grazie Presidente.
2: Deputata Loizzo.
4: Sì, grazie Presidente. A nome del gruppo Lega Salvini Premier mi associo all'onorevole Buonguerrieri nella assoluta condanna a ciò che ha espresso il senatore Boccia e alla solidarietà verso di lei e verso l'onorevole Bignami. Quello che si intravede ed è chiaro a tutti che si voglia impedire alla commissione d'inchiesta Covid di fare il proprio lavoro, commissariare o cercare di commissariare in tutti i modi quello che è il lavoro della commissione d'inchiesta, trova il gruppo Salvini Lega Salvini Premier assolutamente sconcertato, per cui credo che anche l'assenza di oggi, che dimostra sostanzialmente come c'è grande disponibilità a rinunciare da parte di alcuni a tutte le coperture che l'immunità ci dà, e venire qui a parlare serenamente indica la strada maestra che non dobbiamo mai abbandonare. Quindi credo che il segnale dato oggi dalle opposizioni e anche dalle dichiarazioni del senatore Boccia ci trova stupiti, sbigottiti, ma soprattutto ancora più convinti che questa sia la strada per scoprire ciò che durante la gestione della pandemia non ha funzionato, ma non solo non ha funzionato in termini di salute dei nostri pazienti, quanto anche di salute della nostra economia. Un mercato veramente sconcertante di parcelle che non trovano alcuna giustificazione in nessun tipo di procedura mai avuta nella storia della Repubblica. Grazie.
2: Grazie, bene. Ovviamente non entrerò nel merito delle richieste di dimissioni quotidiane che ricevo quotidianamente, chiaramente su tutto il resto, insomma, sono stato minacciato di denunce, oggi si dovrebbe essere una minaccia di una commissione d'inchiesta sulla commissione d'inchiesta, chiaramente sono assolutamente sereno, come credo che siano tutti sereni nel fatto che questa commissione, questa presidenza abbia garantito le opposizioni e abbia sempre agito nella correttezza e nel rispetto delle norme e dei regolamenti, e anche rispetto a un confronto che c'è stato richiesto alle opposizioni, peraltro con i presidenti di Camera e Senato, che al momento non hanno mosso alcuna censura. Evidenzio solo, giusto per correttezza, anche rispetto alle richieste sull'ordine dei lavori, che l'audizione del deputato Bignami, come tutte le altre richieste di audizione di qualsiasi gruppo, sono state valutate dall'ufficio di presidenza. Dico che ad oggi non sono mai entrato nel merito di una richiesta di audizione, neanche dell'opposizione. L'opposizione ha potuto sentire e indicare tutti gli auditi che voleva, e non gli è stato mai opposto di non sentire qualcuno. E lo dico in particolare perché chiaramente l'unico criterio è la nostra legge istitutiva, e nella valutazione, nella richiesta che è stata presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia per l'audizione del deputato Bignami, è per un'attività che ha svolto direttamente all'interno del contesto pandemico, ovvero aver promosso due ricorsi contro il Ministero della Salute, uno il 9 febbraio del 2021 per la desecretazione dei verbali della Task Force che erano secretati, per i quali il Ministero della Salute è stato condannato, e l'altro nel 5 ottobre del 2020 sul mancato possibilità di prendere visione del piano pandemico, anche questo ricorso al TAR, visto la soccombenza del Ministero della Salute. Quindi chiaramente sono due fatti amministrativi che si sono inseriti in un'attività di parlamentare di opposizione e che riguardano comunque complessivamente la pandemia e la gestione della trasparenza degli atti governativi, e quindi si è ritenuto che l'audizione e quello che poteva riferire il deputato Bignami fossero rientrassero totalmente nella materia di pubblico interesse scolpita nella legge istitutiva. Ciò detto, veniamo all'audizione. Come dicevo, saluto e ringrazio il deputato Bignami, che sarà sentito nella forma della libera audizione nell'ambito del ciclo istruttorio delle misure adottate per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella seconda fase dell'emergenza epidemiologica. Chiedo all'audito se ha un'introduzione.
5: Grazie tutti. Presidente, pur consapevole che si tratta di libera audizione, ritengo non sia corretto che per i parlamentari sia previsto il privilegio di non dover rispondere delle dichiarazioni che rendono in un contesto parlamentare come quella della Commissione d'inchiesta, e pertanto dichiaro che mi assumo la responsabilità di, sia in sede civile che in sede penale, di tutto quello che dirò in questo caso, e pertanto, anche se so di non essere detenuto, ritengo doveroso da parte mia prestare la formula di rito che tutti gli italiani che vengono qui devono prestare se convocati alla Commissione d'inchiesta, e pertanto, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza, e confido lo facciano tutti coloro che vengono qui convocati.
2: Ecco, nello specifico, ovviamente specifico che è stata richiesta ed è stata la libera audizione, perché l'articolo 15,2 del regolamento interno della commissione, di tutte le commissioni d'inchiesta, quindi non soltanto la commissione d'inchiesta Covid, recita espressamente che i parlamentari, i membri del governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che vengono oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione, ed è una mutuazione dell'articolo 68 primo comma della Costituzione, e pertanto nonostante la richiesta anche pervenuta di essere sentito nella forma della testimonianza e convocato nella forma della testimonianza, questo è purtroppo impedito dai regolamenti. Ciò detto, se ha un'introduzione, che lasciamo sempre un tempo agli auditi per un'introduzione, se no passiamo direttamente alle domande.
5: No, grazie.
2: Bene, domande. Deputata Bonguerieri, prego.
3: Sì, grazie Presidente. Benvenuto al Presidente Bignami in Commissione Inchiesta Covid, non nella veste, come sappiamo, di commissario dalla quale si è dimesso per consentire la sua audizione, ma nella veste oggi di audito. Mi lasci dire, Presidente, che il Presidente Bignami ha così costituito e creato un esempio anche diciamo con riferimento alla formula di rito che ha voluto comunque leggere, assumendosi ogni responsabilità rispetto alle dichiarazioni che renderà sia in sede civile che in sede penale, un esempio che ci auguriamo che venga seguito. Il Presidente, per correttezza, non ha proferito il nome, io invece lo farò, dal onorevole Giuseppe Conte, che è letteralmente fuggito per due anni e poi, messo con le spalle al muro, Presidente, si è reso a parole disponibile ad essere audito. Lo attendiamo, vedremo se poi il 4 di agosto sarà la data che l'onorevole Conte confermerà, e vedremo anche in quale forma riterrà di venire in commissione ad essere audito.
2: Bene.
3: Presidente Bignami, io le chiedo anzitutto qual è il motivo e perché si interessa di piano pandemico.
5: Il motivo risiede nel fatto che, così come tutti gli italiani, mi trovavo evidentemente sottoposto a regime di lockdown, conseguentemente chiuso in casa per decisione del Presidente del Consiglio allora, e incorsi in un articolo pubblicato, se ricordo bene, il 21 di aprile 2020 a firma della giornalista Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, in cui il

0: un piano segreto che avrebbe dato una capacità di risposta al nostro sistema nazionale sanitario per la pandemia stessa.
1: Ma scusi, lei adesso ha sottolineato la parola segreto, lei si insospettisce per il fatto che il dottor Urbani parla di piano segreto in questa intervista?
0: Beh, sicuramente il richiamo nel titolo la parola segreto induce a chiunque una curiosità. Nel caso specifico, in ragione della mia professione, che è quella di avvocato, e avendo esperienza a riguardo, il richiamo a una segretezza del piano evidentemente confliggeva con quelle che sono sia la regolamentazione sanitaria internazionale, sia la decisione 1082 del 2013, del 22 ottobre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, con cui al contrario si afferma che è un presidio di pubblicità è necessario per il contrasto alla pandemia.
1: E quindi lei, a fronte di queste dichiarazioni del dottor Urbani, cosa decide di fare?
0: Intanto, Presidente, se mi consente, vorrei consultare, se è possibile ovviamente, proprio l'estratto del piano pandemico con cui si afferma quello che ho testé richiamato, cioè il fatto che credo sia sottovalutato come dato del fatto che il coinvolgimento della popolazione debba costituire un presidio attivo per il contrasto alla pandemia.
2: Prego, assolutamente.
0: Perdoni che devo ritrovare la pagina. In particolare, sia nel manuale OMS 2025 che nel piano pandemico, segnatamente nel piano pandemico 2026, si afferma che sono necessarie esigenze di chiarezza, trasparenza, tempestività, omogeneità e affidabilità dell'informazione. Questi principi sono anche ribaditi nel piano nazionale di preparazione e risposta alla pandemia influenzale del Ministero della Sanità, ove si sostiene la necessità della, aperte virgolette, costruzione di un processo comunicativo, continuo, sul rischio, bidirezionale, interattivo, di scambio, condivisione, informazioni e opinioni che garantisca la chiarezza. In altri termini, la trasparenza costituisce non un'opinione per le istituzioni pubbliche, ma un obbligo da cui discendono evidenti responsabilità, sia di natura politica che di natura amministrativa. E questo lo dico perché sul tema della trasparenza si connota tutta la vicenda che ha caratterizzato il mio coinvolgimento durante il periodo della pandemia.
1: Un piano segreto dunque assolutamente incompatibile con queste prescrizioni?
0: Come ho testé letto, il piano pandemico 2006, che costituisce l'ultimo documento all'epoca dei fatti adottato dall'Italia sul contrasto a un'eventuale diffusione di pandemia, prevedeva esplicitamente il coinvolgimento della popolazione come presidio attivo per l'adozione di comportamenti da parte della popolazione finalizzati al contrasto alla diffusione del virus.
1: Quindi, a fronte di queste dichiarazioni del dottor Urbani, lei cosa decide di fare?
0: Decido di presentare un accesso agli atti finalizzato all'acquisizione del piano.
1: Come lo presenta? Se ci può dire come lo presenta, chi, quando e poi vengo ad un altro.
0: Trasmetto una PEC, non qualificandomi come parlamentare, ma qualificandomi come cittadino e facendo evidentemente riferimento anche al mio titolo parlamentare, ma esercitando l'accesso mediante la formula dell'accesso civico generalizzato.
1: Quindi lei questo accesso e richiesta di atti la fa come cittadino?
0: Come cittadino, così come potevano farlo tutti.
1: A chi rivolge questa PEC?
0: Al Ministero della Salute. E se ricordo bene anche la Presidenza.
1: Del Consiglio dei Ministri.
0: Se ricordo, sicuramente il Ministero della Salute.
1: E il Ministero della Salute, a fronte di questa richiesta che lei inoltra da privato cittadino d'accesso agli atti per conoscere questo piano segreto di cui parla il dottor Urbani, cosa risponde?
0: All'accesso di aprile non risponde.
1: Fa altri accessi successivamente?
0: Sì, successivamente, ritenendo che non fosse opportuno insistere, visto che comunque il sistema nazionale si trovava a dover fronteggiare un'emergenza, ritengo non consono dover impegnare il Ministero in qualsiasi ufficio articolazione in uno sviluppo e accesso agli atti e ripropongo l'accesso successivamente.
1: Quindi lei non decide in questa prima fase di fare ricorso al TAR?
0: No.
1: Per i motivi che ha appena spiegato.
0: Esatto, tuttavia ritengo necessario ripresentare l'accesso perché così come insegna il diritto amministrativo di cui esercito, nel momento in cui non si impugna il silenzio rifiuto entro il termine decadenziale previsto, decido di rinnovare con una PEC, sempre una forma di accesso civico generalizzato, la richiesta d'accesso agli atti.
1: E a fronte di questa rinnovata richiesta il Ministero della Salute, destinatario della PEC, cosa risponde?
0: risponde sostanzialmente affermando che non

0: Vi era alcuna disponibilità all'ostensione degli atti.
1: È a questo punto che decide di fare ricorso al TAR?
0: Sì, decido di fare ricorso al TAR perché nel momento in cui da parte della regolamentazione sanitaria internazionale, il piano pandemico, si afferma che la pubblicità e il coinvolgimento della popolazione è un presidio attivo finalizzato ad adozione di condotte adeguate per il contenimento del virus, trovo singolare che il Ministero elabori un piano che definisce segreto e quando un cittadino lo chiede non glielo fornisce.
1: Alla faccia della trasparenza, ritornando
0: Sì.
1: all'incipit del suo intervento,
0: Sì, su
1: insomma.
0: questo evidenzio che nel libro del ministro Speranza si afferma, testualmente a pagina
2: Quale
0: 50,
2: versione? Ce ne sono stati.
0: nella versione quella che venne ritirata, di cui sono entrato
2: Nella
0: nella
2: versione
0: disponibilità,
2: ritirata.
0: nella versione di disponibilità si afferma a pagina 59, è importante ripeterlo, due punti, la trasparenza è stata sin dall'inizio un nostro punto di forza. Io credo che invece avessero un problema con la trasparenza.
1: Veniamo al procedimento avviato avanti al TAR su suo ricorso. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio, immagino, se sì, dicendo cosa?
0: Si è costituito in giudizio sostenendo che non vi era alcun piano segreto e che al massimo si trattava di documenti interni.
1: Quindi nega il fatto che il documento di cui lei aveva chiesto di entrare in possesso
0: Di
1: esistesse.
0: fatto nega che esistesse un piano segreto.
1: Ma scusi, il procedimento da lei avviato con ricorso al TAR come si è concluso?
0: Si condanna con la condanna del Ministero e del Governo alla produzione del piano segreto.
1: Il Ministero a seguito di questa condanna ha prodotto il piano?
0: Ha prodotto i documenti richiesti. Direi
1: Quindi esisteva? Cioè,
0: di sì, perché ha prodotto i documenti.
1: quindi scusi, per ricapitolare, lei da cittadino fa un accesso agli atti chiedendo copia del piano citato da Urbani e sostanzialmente il Ministero non risponde. Decide di fare ricorso per chiedere copia del piano citato da Urbani e il Ministero si costituisce sostanzialmente dicendo che il piano non esiste, vince il ricorso, il Tribunale condanna il Ministero della Salute a produrre il piano e il Ministero della Salute lo tira fuori dal cassetto e lo produce.
0: Esattamente.
1: Quindi esisteva. Quindi
0: Sì.
1: nel momento in cui, costituendosi in giudizio il Ministero della Salute, quindi Speranza, dice che quel piano non esiste, mente sapendo di mentire, se poi lo tirano fuori e lo producono a seguito di condanna del Tribunale.
0: È una risposta valutativa, non mi permetto di darlo. Quel che mi permetto di darlo è che il Ministero poteva anche dire che non poteva produrre qualcosa che non esisteva e noi saremmo stati costretti a un giudizio a ottemperanza.
1: Scusi, anche qui a questo punto le chiedo una valutazione politica oltre che giuridica. Cioè siamo di fronte a una condanna per mancata trasparenza del governo italiano nei confronti degli italiani.
0: Sì, non
1: Cioè,
0: fu l'unica però.
1: ma non le sembra una condanna fra le più gravi che ci si non deve attendere nei confronti delle istituzioni?
0: Guarda, in termini politici non è mio compito dire se questo è grave. In termini amministrativi di regolamentazione sanitaria internazionale confligge apertamente con le previsioni della regolamentazione sanitaria internazionale, con il piano pandemico e con quello che dice anche il ministro stesso. Perché, come ho detto prima, la trasparenza degli atti non è un'opzione per il decisore politico, ma un elemento di presidio attivo finalizzato al contenimento del virus. Rinunciarvici significa rinunciare alla possibilità che la popolazione adotti un comportamento consapevole rispetto a quella che può essere la minaccia pandemica.
1: Senta, sempre sul piano segreto citato da Urbani, lei oltre ricorso al TAR presentò anche esposti o comunque altre istanze?
0: Sì, presentai una successiva richiesta d'accesso agli atti perché ero venuto a conoscenza del fatto che il Ministero aveva istituito una task force e questo lo appresi anche leggendo un comunicato stampa pubblicato, non so se ancora disponibile sul sito del Ministero della Salute in data 22 gennaio, con cui si annunciava che era istituita una task force con l'obiettivo di presidiare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'emergenza che si affacciava in Italia.
1: Torno però sull'ipotesi di esposto. Lei presentò anche un esposto relativamente al piano segreto, piano pandemico presso la Procura di Roma? E
0: Sì.
1: considerato che, da quanto ci è dato sapere, l'oggetto è il medesimo preso in esame poi dalla Procura di Bergamo e presso la Procura di Bergamo si è aperto un procedimento con tanto di capi di imputazione da parte della Procura nei confronti dei soggetti attori, insomma, di quel tempo. Posso sapere questo esposto da lei presentato alla Procura di Roma che fine ha fatto?
0: Non lo so, perché io presentai la denuncia, tra l'altro qua a Palazzo Montecitorio, il giorno 14 aprile 2021. Sono disponibile a mettere una copia agli atti per la commissione, in cui riferisco di questo esposto e anche della successiva attività che ho svolto.
1: Presidente, faccio una richiesta di acquisizione intanto di tutto il materiale citato dal Presidente Bignami relativo al ricorso al TAR sul piano segreto, all'esito del ricorso al TAR e con tanto di allegati ovviamente e di memorie di costituzione del Ministero della Salute dei tempi, Ministro Speranza. Poi vorrei chiedere, immagino che gli uffici non ci sappiano rispondere immediatamente, siccome la commissione inchiesta per tramite del Presidente ha fatto alle procure, diciamo, di maggior rilievo, destinatarie di procedimenti penali, richiesta di acquisizione della documentazione, vorrei capire se la Procura di Roma, rispetto alla richiesta della Commissione inchiesta Covid, ha prodotto anche materiale su questo esposto che oggi viene citato dal Presidente Bignami. Se non l'ha prodotto, vorrei un attimo capire come mai si è sottratta dalla produzione. E ovviamente chiederei che venga sollecitata la produzione documentale di tutto ciò che riguarda l'esposto di cui prendiamo nota oggi in sede di commissione.
0: Sì, sì. E sì, su questo mi permetto anche di precisare che però l'esposto involge anche l'altro ricorso che ho formulato sul tema dei verbali a task force.
1: Su cui arriveremo, Presidente Bignami.
2: Come sempre come gli altri auditi, come abbiamo fatto con tutti gli auditi, il materiale di cui c'è stata trattazione in commissione, se lo chiediamo la produzione, ce lo rendono disponibile. Ecco. Del seguito penale chiaramente cercheremo.
0: L'unica eccezione che mi permetto è che io ho copia dell'originale, quindi se metto a disponibilità, se mi può essere dato.
2: Faremo una copia alla fine della seduta.
0: Sì, preciso, come dicevo poc'anzi al Presidente, che non ero capogruppo ai tempi, quindi erano attività che potevo acquisire, documenti che potevo acquisire soltanto nel contesto dell'attività ordinaria.
1: E grazie. Le chiedo questo, Presidente Bignami, ma una volta prodotto dal Ministero, condannato a produrlo dal Tribunale, e questo piano segreto che cosa conteneva? Cioè ci dava informazioni rilevanti? Se sì, di che tipo?
0: Sì, in realtà era un piano che veniva elaborato verso la fine di febbraio, questo lo desumo non dalla data apposta sul piano stesso perché era privo di data, ma dalle indicazioni contenute nel medesimo, in cui faceva esplicito riferimento a eventi già accaduti verso il 23 di febbraio e quindi da collocarsi successivamente dopo, in cui tra l'altro, così come presento nell'esposto, si riproducono ampiamente i contenuti del piano pandemico del 2006, l'unico piano pandemico approvato in Italia all'epoca dei fatti, a dimostrazione della piena sovrapponibilità delle azioni che il Ministero della Salute a febbraio 2020, quindi a pochi giorni dalla dichiarazione della prima zona rossa, riteneva di dover assumere, il che credo sia rilevante, forma oggetto dell'esposto, perché è chiaro che se tu nel piano segreto, così definito, dici che è necessario adottare delle misure che erano già previste nel piano 2006, verosimilmente attivando il piano 2006 non si sarebbe verificato quello che poi si è verificato, almeno non nelle sue dimensioni.
1: Ma scusi, anche lei adesso ha riferito un fatto che ormai è noto, insomma, alla Commissione, ovvero l'Italia un piano pandemico ce l'aveva, era quello del 2006, non era aggiornato, anche questo è un fatto, con conseguenti responsabilità politiche non solo, ma però esisteva. Allora, lei si è fatto un'idea sul perché comunque non sia stato attivato quel piano che conteneva indicazioni preziose? In ogni caso, per gestire la pandemia, perché il governo decise di non attuare il piano pandemico del 2006?
0: E allora, questa è una domanda che richiede, Presidente, le chiedo scusa, ma tra i documenti che ho vi è la necessità di vedere se rinvengo un documento che credo significativo per dare una risposta alla deputata Bongorieri. chiedo scusa, ma tra i tanti documenti...
2: Prego, cerchi pure. Lasciamo qualche tempo necessario.
0: Eccoci. Allora, innanzitutto bisogna spiegare che cos'è un piano pandemico. Per poter prendere un esempio, il piano pandemico funziona come uno strumento antincendio. Non può magari spegnere un incendio se questo è particolarmente deflagrante, ma può consentire di acquisire tempo e di guadagnare la via di uscita. È ovvio che se il sistema antincendio è aggiornato ed è efficace, guadagni più tempo, se invece è desueto e non mantenuto, te ne fa guadagnare meno. E questo credo che sia un particolare importante per quello che eventualmente dirò dopo. E io non sono evidentemente un esperto e quindi non posso dire se il piano pandemico avrebbe potuto sortire effetti positivi oppure no, quello del 2006 venne anche adottato, ma lo è sicuramente il professor Crisanti, che tra l'altro credo sia senatore del Partito Democratico, che in relazione, o meglio nella relazione che compone in allegazione alla Procura di Bergamo, che aprirà un'inchiesta proprio sul tema dell'esposto che ho formulato, che la Procura di Roma all'epoca dei fatti ignorò, con cui dice testuale: sulla validità del piano pandemico e la esigibilità della sua applicazione depongono una serie di elementi. Il piano pandemico era l'unico documento operativo a disposizione che, sebbene non perfettamente allineato con le più recenti indicazioni dell'OMS, conteneva ben dettagliate una serie di azioni di preparazione, formazione e vigilanza, rivelatesi poi fondamentali per contrastare la diffusione della malattia a diffusione respiratoria. Molte di queste azioni sono già dimostrate efficaci in passato per bloccare la diffusione dei virus respiratori SARS-CoV-1 e MERS, molto simili al coronavirus. Il documento pubblicato da OMS, di cui cita evidentemente la dizione, identificava la SARS e le malattie da coronavirus come infezioni respiratorie acute gravi, equiparate a quelle causate dall'influenza, e segnalava come misure di preparazione l'implementazione del piano pandemico influenzale e identificava nelle misure di prevenzione, contrasto e controlli dei piani pandemici influenzali lo strumento adeguato a mitigare l'impatto della pandemia di questi virus sui sistemi sanitari e sulla popolazione. Molte misure rivelate efficaci per bloccare la trasmissione SARS-CoV-2, l'utilizzo di DPI, il distanziamento sociale, la sorveglianza, la quarantena, sono identiche a quelle per contenere l'influenza. Ne è prova il fatto che durante la stagione autunno-invernale 2020-21, in coincidenza con l'applicazione di misure in contrasto alla diffusione SARS-CoV-2, è stata praticamente bloccata la diffusione influenza stagionale. Quindi non io, che non ho alcun valore, anche questo lo metto a disposizione, ecco, ma il senatore Crisanti, incaricato alla Procura di Bergamo di redigere una relazione, afferma, mi sembra in maniera molto chiara, che il piano pandemico 2006, anche se non aggiornato, sarebbe stato utile per contenere la diffusione.
2: Ecco, in questo, proprio perché ha richiamato un documento, insomma a beneficio di tutti i commissari, stiamo appunto parlando di una perizia, di una consulenza svolta dalla Procura di Bergamo, quindi la Procura di Bergamo nell'ambito del procedimento penale che aveva ad oggetto appunto il mancato contenimento della pandemia, ha chiesto a un consulente, quindi allora dottor Crisanti, oggi senatore appunto in carica, di redigere questa perizia di cui il deputato Bignami ha letto un astratto, perizia che è comunque agli atti della commissione d'inchiesta. Prego.
1: Quindi presidente Bignami, pur non aggiornato, il piano pandemico del 2006 non lo dice un pericoloso sovranista, ma lo dice Crisanti, perito della Procura di Bergamo, e la Procura di Bergamo era comunque utile attivarlo perché c'erano delle azioni utili per contenere la diffusione del contagio, ho ben compreso?
0: Sì, e la riprova, e non sono le parole Crisanti, ma che anche messi a paragone il piano segreto e il piano pandemico 2006, vi è una larga sovrapponibilità tra le azioni che si potevano intraprendere.
1: E allora io torno alla domanda, lei mi risponderà come crede, cioè per quale motivo il governo Conte ai tempi ha deciso di insabbiarlo, non utilizzarlo, non attivarlo?
0: Ma questa è una risposta a cui ho potuto darmi un riscontro con la lettura dei verbali a task force. Perché era evidente che nel momento in cui mi viene prodotto il piano segreto e vi era uno strumento, la task force, oltre che il CTS, che doveva affrontare il contrasto alla pandemia, mentre i verbali del CTS, dopo una lunga battaglia parlamentare, divennero pubblici verbali, quelli della task force non lo erano e ritenevo che lì ci potesse essere una risposta.
1: Ma scusi, io le chiedo questo, quindi non è una sua convinzione frutto di opinioni quella per cui ci fu un motivo per il quale il piano pandemico, pur non aggiornato, siccome utile, e a dirlo non è lei, ce lo siamo già detti, non fu attivato. Quindi non è una sua opinione, ci sono degli elementi concreti che lei può portare, ad esempio per dire che c'è stata la volontà del governo di non attivarlo?
0: Beh sì, intanto perché, così come ho detto, sia la Procura di Bergamo aprì un'inchiesta e nella richiesta di archiviazione definì appunto questa conclusione, sia il dottor Crisanti arrivò a queste conclusioni, sia perché a mio giudizio è di palmare evidenza la lettura dei verbali, quale fu il percorso logico giuridico che venne seguito da coloro che dovevano istituire e aggiornare il piano pandemico e che sedevano nella task force.
1: E sui verbali ci arriviamo, vi fu anche l'episodio del dottor Zambon, su questo tema lei ha fatto degli approfondimenti, può riferire?
0: Sì, io personalmente ritengo che tra l'altro la vicenda del dottor Zambon sia una vicenda che innanzitutto merita un ringraziamento al dottor Zambon, e credo che il debito degli italiani nei suoi confronti sia difficilmente estinguibile, perché il dottor Zambon realizzò un report che venne segretato, o meglio ritirato una volta pubblicato online, in cui si dava conto del fatto che il piano pandemico italiano non venne mai aggiornato. E nell'ambito di questa vicenda, pure su questa, la Procura di Bergamo si esprime e acquisisce dei documenti, tra cui vi è una mail di particolare rilevanza, secondo me, da parte del dottor Ranieri Guerra, che rivolto, ritengo, anche se i nomi non sono stati oscurati, proprio a Zambon, con cui si afferma: Uno degli attu di speranza è stato sempre poter riferirsi all'OMS come consapevole foglia di fico per certe decisioni impopolari e criticate da vari soggetti. Questa è stata materia di discussione e di accordo. Non ti sarà ovviamente sfuggito il dibattito politico di queste settimane, anche se non ti becchi uno o due ministri con sindacati e associazioni di categoria, come capita a me quotidianamente. Se hai visto report, avrai forse notato che il bersaglio principale, Tedos, ha e me come corollario, ma anche incluso D'Alema e Speranza.
1: Grazie Presidente Bignami, credo che sia chiaro, insomma, il fatto che ci siano degli elementi di convincimento che vanno oltre ovviamente il suo diciamo la sua percezione o il suo intendimento.
0: Se posso, sul piano Zambon, Presidente, sì? Aggiungerei un aspetto, perché dagli atti a Procura di Bergamo si nota come il dottor Ranieri Guerra, che era il co-direttore generale di OMS, assistente generale, ritenga di dover informare il governo italiano di quello che stava succedendo, e in particolar modo dagli atti emerge che chiese un incontro al capo di gabinetto del governo italiano, con cui mi pare di comprendere, anche se evidentemente lui ne parla del relato con altri soggetti come Brusaferro ed altri, che fosse necessario adottare delle misure verso questo piano, o verso il report di Zambon, con cui si affermava che l'Italia non aveva un piano pandemico aggiornato, che era un'affermazione molto grave, perché significava violare la regolamentazione sanitaria internazionale, di OMS, di violare la 1082 del 2013, che diversamente dalla regolamentazione sanitaria internazionale ha un valore prescrittivo, quindi obbligatorio, vincolante. E Guerra, parlando, o meglio scrivendo a Brusaferro, dice: CDG, che immagino il capo di gabinetto, che era Zaccardi di Speranza, dice di vedere se riusciamo a farlo cadere, il report Zambon, nel nulla. Se entro lunedì nessuno ne parla, vuole farlo morire. Questo è significativo, perché l'importanza del piano la dice Zambon stesso, che in una mail è riferito a Tedros Ghebreyesus, che è il direttore generale di OMS, ma anche a responsabile europeo Kluge, afferma, tra le altre cose, che il ritiro del piano costituiva un ostacolo al passaggio di informazioni acquisite nel corso della risposta italiana a Covid verso i paesi che ne hanno necessità, cosa che impedisce che vite vengano salvate e conseguentemente espone l'OMS a responsabilità. Quindi sostanzialmente il ritiro del piano, in cui si affermava che il piano pandemico non era aggiornato, avrebbe causato un'esposizione di vita umana.
1: Quindi, Presidente, scusi, e me ne assumo la responsabilità di quel che dico chiaramente come sempre, il Governo Conte, di fronte alla scelta se attuare il piano pandemico e quindi salvare vite umane o salvare la propria faccia politica, ha scelto di salvare la propria faccia?
0: In realtà OMS decise il ritiro del piano, quindi in prima approssimazione il governo italiano non pare coinvolto. Tuttavia, da quello che ho appena letto, che risulta dagli atti a procura di Bergamo, OMS informò il capo di gabinetto del Ministero della Salute, che risponde appunto: lasciamolo cadere nel vuoto. E che cosa serviva il piano? Lo dice chi il piano lo ha redatto, cioè Zambon, dice serviva per salvare vite. Quindi la scelta a cui il governo italiano partecipò per espressa missione del capo di gabinetto, che è colui che governa un po' la macchina amministrativa di un ministero, è: lo lasciamo cadere o lo teniamo in piedi, preso atto che Zambon dice che serve per salvare vite umane?
1: La ringrazio per la chiara risposta, perché le avevo chiesto se le sue erano soltanto opinioni o se erano suffragate da elementi diversi. Credo che ne abbia portate preziosi di elementi anche documentali, sui quali ognuno di noi si farà il proprio convincimento politico e non solo. Guardi, Presidente Bignami, io vengo al secondo tema per il quale lei è stato convocato qui oggi in audizione, che è quello che ha citato poc'anzi, relativo ai verbali della Tax Force. Perché lei si interessa dei verbali della Tax Force?
0: Perché, come
1: e
0: dice...
1: se ci spiega anche che cos'è la Tax Force, ad onor di, insomma, per chi ci ascolta, se non altro.
0: Come detto prima, è in corso in una valutazione che evidentemente atteneva alla lettura del comunicato stampa di cui ho parlato prima, cioè quello del 22 di gennaio, con cui il Ministero della Salute, il Ministro Speranza, annunciava la costituzione della Tax Force. E sul tema del piano pandemico ritenevo ovvio che all'inizio della pandemia vi dovesse essere da parte del Ministero della Salute una valutazione in ordine all'attivazione o meno del piano pandemico.
1: I verbali della Tax Force non vengono resi pubblici fino a quando lei non fa ricorso, e poi spiegheremo che cosa è successo a fronte di questo ricorso. Lei come si convince quindi che questi verbali non pubblici esistessero comunque?
0: Ma innanzitutto da un principio basilare di diritto amministrativo, perché qualsiasi riunione deve avere, nel momento in cui è caratterizzato da crismi di istituzionalità, un verbale che dia conto di ciò che è successo. E poi perché in realtà per una serie di elementi. In primo luogo perché nelle valutazioni che erano state redatte da parte del governo italiano già negli anni precedenti si parlava di un'unità di crisi istituita con decreto ministeriale che era finalizzata a dover operare in caso di pandemia, e quindi era evidente che si trattava di un organo ufficialmente istituito. E in secondo luogo perché era necessario che ci fossero i verbali in ottemperanza ai principi di legge. Anche di questa riunione si tengono i verbali, di qualsiasi riunione che abbia un connotato pubblico.
1: Però lei se ne interessa, capisce che i verbali della Tax Force non sono stati resi pubblici, per averne copia che cosa fa?
0: Allora, per averne copia formulo un nuovo accesso agli atti, rivolto sempre al Ministero della Salute, finalizzato evidentemente ad avere copia di questi documenti, e anche in questo caso con la formula di accesso civico generalizzato.
1: L'accesso agli atti lo propone sempre al Ministero della Salute?
0: Lo propongo al Ministero della Salute, ce l'ho qui, sì, il 5 novembre 2020.
1: Ovviamente, Presidente, chiedo sempre l'acquisizione di tutta la documentazione anche ai fini dei lavori di commissione. E il Ministero della Salute in questo caso che cosa risponde, Presidente Bignami?
0: Dice che non esistono verbali.
1: Che non esistono verbali. Quindi lei, evidentemente non soddisfatto dalla richiesta, dalla risposta data dal Ministero della Salute, che cosa decide di fare?
0: Reitero la richiesta in data 22 di dicembre 2020.
1: E in questo caso che cosa le viene risposto?
0: Mi viene risposto, reitero nuovamente la richiesta in data 26 gennaio del 2021, e mi viene risposto in data 1 febbraio del 2021, e si conferma in buona sostanza quello che era contenuto già nella prima risposta, che leggo testualmente, ovvero che si trattava di un tavolo di consultazione informale leggo testualmente, l'attività della task force coronavirus si è caratterizzata nel consenso di un tavolo di consultazione informale al Ministero della Salute e non sussiste neppure un decreto ministeriale istitutivo o altro atto regolamentare equipollente. E, tale attività informativa e consultiva non rientra quindi in attività procedimentalizzata ed è svolta nell'ambito di un'attività di supporto istruttorio informale. È del tutto evidente che nel momento in cui tu, nelle tue dichiarazioni rese in ragione della regolamentazione sanitaria internazionale e al diritto europeo, e nel momento in cui tu pubblichi un verbale, un comunicato stampa in cui dice che la task force era attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e anche a fronte del fatto che l'OMS aveva attivato già degli allarmi rispetto alla diffusione, e sicuramente colpisce chiunque pensare che la risposta italiana era un tavolo informale.
1: Scusi, ma quella che era stata definita in un comunicato unità di crisi viene indicata dal Ministero della Salute come tavolo informale, cioè quel tavolo che ha deciso nelle fasi iniziali più delicate la vita di tutti gli italiani viene definito dal Ministero della Salute tavolo informale?
0: Sì, un tavolo informale di cui ho anche una immagine, perché venne pubblicata da Repubblica, se è possibile mostrarla, Presidente, il tavolo informale è questo. Questo è il tavolo informale, potete vedere, questa seduta venne ripresa perché era presieduta dal Presidente del Consiglio Conte, l'immagine è quella. È un tavolo informale molto nutrito, potete vedere appartenenti alle Forze Armate, appartenenti alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, al Ministero. E presso un tavolo informale, sicuramente un tavolo
1: ben partecipato.
0: Queste fotografie, queste immagini mi lasciano pensare che era un'informalità che forse era da esplorare.
1: E l'ha esplorata perché non accontentandosi neppure di questa risposta che indica quel che ci siamo detti, e cioè che questo, mi scusi Emma, popò di tavolo con a capo il Presidente del Consiglio dei Ministri sarebbe secondo il Ministero della Salute un tavolo informale, che cosa ha deciso di fare e che cosa ha fatto successivamente?
0: Ho presentato ricorso al TAR.
1: E in questo procedimento avviato dal suo ricorso al TAR il Ministero della Salute si sarà costituito?
0: E il Ministero della Salute si è costituito e ha detto che non esistevano verbali da produrre.
1: Ma come è andato a finire questo procedimento, Presidente Bignami?
0: Il TAR ha condannato il Ministero della Salute a produrre i verbali.
1: E il Ministero della Salute ha prodotto i verbali che diceva nelle difese non esistere?
0: Il Ministero della Salute ha prodotto i verbali che diceva nelle difese non esistere.
1: Quindi esistevano?
0: Sì, con tanto di protocollo.
1: Scusi Presidente Bignami, ma anche qui io mi ripeto, cioè quindi lei fa richieste di accesso agli atti, non le rispondono, poi le rispondono eludendo la domanda. Fa un ricorso al TAR, le rispondono che i verbali della Task Force non esistono, ma non le risponde il primo cittadino, con tutto il rispetto, che passa per strada, ma il governo italiano, il Ministero della Salute, vince il ricorso. Il Tribunale condanna il Ministero della Salute a produrre i verbali della Task Force che lo stesso Ministero diceva non esistere e il Ministero della Salute li produce?
0: Sì.
1: Quindi esistevano?
0: Sì.
1: Quindi anche in questo caso il Ministero della Salute, in maniera molto coerente rispetto anche al ricorso precedente, mentiva sapendo di mentire?
0: Sì. Cioè, sì, i fatti smentiscono l'assunto che non esistesse.
1: Senta, adesso però la domanda sorge spontanea: per ostinatamente nascondere agli italiani tutti questi atti e documenti che siamo riusciti a conoscere solo per via del ricorso al TAR presentato da lei e solo per via del fatto che il Tribunale ha condannato il governo italiano a produrre atti e documenti che ha tenuto nascosti fino all'istante prima, cioè ci può dire se erano importanti, cioè che cosa emerge da questi verbali che il governo ha ostinatamente, fino alla condanna del Tribunale, tenuto nascosti agli italiani? Erano importanti? Ci danno informazioni importanti sui primi momenti della gestione della pandemia?
0: Sì, devo dire che questi verbali costituiscono una vera e propria miniera di informazioni in ordine a quella fu la prima risposta italiana alla pandemia, nonché al tema che io volevo esplorare sulla presenza e attivazione del piano pandemico.
1: questo il motivo per cui secondo lei il governo Conte ha tentato fino all'ultimo di non pubblicarli e non renderli pubblici?
0: Io non posso evidentemente fare valutazione sull'intenzione, però posso fare una valutazione. E, come dicevo prima, ci sono i verbali ACTS che sono pubblici e consultabili da tutti. All'epoca dei fatti, i verbali della task force addirittura veniva detto che non esistevano. Nel verbale della task force a più riprese si afferma che era opportuno attivare il piano pandemico.
1: E nei verbali del CTS il piano pandemico non viene più richiamato?
0: Non viene mai richiamato. Nel verbale del CTS, almeno ciò che ho potuto vedere io, non si parla mai di piano pandemico. Gli stessi soggetti che parlano di piano pandemico dentro la task force e ne invocano l'attivazione e l'aggiornamento, pur presenti nel CTS, a quello che mi risulta, poi forse mi è sfuggito qualcosa, non parlano mai del piano pandemico.
1: E secondo lei perché c'è questa differenza fra i verbali della task force, stessi soggetti, e i verbali del CTS?
0: Intanto, Presidente, se mi consente, vorrei richiamare le date puntuali in cui si parla della necessità di attivare il piano pandemico e di aggiornare le metodologie, così come dice Ippolito, del piano pandemico. Questo perché viene fatto il 29 di febbraio da parte di Ippolito, viene fatto il 29 gennaio da parte di Ippolito, viene fatto il 15 febbraio da parte del dottor Maraglino e il 16 febbraio da parte del dottor Maraglino. E rilevo che molti di coloro che sedevano nella task force erano gli stessi soggetti che erano obbligati all'aggiornamento del piano pandemico, cosa che non è mai stata fatta dal 2006.
1: Me ne assumo la responsabilità, è evidente che volevano nascondere delle responsabilità.
0: Io posso dire che nel 2006, in ottemperanza alle prescrizioni dell'Organizzazione Sanitaria Internazionale, l'Italia adotta un piano pandemico. Il piano pandemico del 2006 è obbligatorio ma non vincolante, non ha un'efficacia di legge. Nel 2013, con la decisione 1082 del 22 ottobre 2013, diventa invece vincolante e non viene mai aggiornato. Vengono inviate delle schede di autovalutazione, anche l'anno prima, o meglio nei giorni immediatamente sovrapponibili a quella che fu lo scoppio della pandemia, autovalutazione sulla preparazione e capacità di risposta dell'Italia in un'eventuale pandemia. Tra l'altro, mi permetto di dire, le schede di autovalutazione che l'Italia produsse in cui dichiarava qual era la sua capacità di risposta per una pandemia, che ancora non era conclamata, e esprimeva su tutte le domande una capacità di performance ai massimi livelli, cioè l'Italia diceva di essere pronta a una risposta pandemica.
1: Beh, lo diceva anche Giuseppe Conte, ma abbiamo visto poi che esito ha avuto questa importante preparazione dell'Italia.
0: Questa è un'osservazione importante, perché Giuseppe Conte rende la dichiarazione che lei ha appena richiamato, se non ricordo male, durante un'intervista a Lilly Gruber il 30 di gennaio, e come dicevo prima, la prima dichiarazione nella task force e risale al 29 di gennaio, in cui Giuseppe Ippolito dice che era necessario richiamare le metodologie previste dal piano pandemico, quindi il giorno prima in cui viene detto questo. Però voglio anche evidenziare un'altra cosa per dare sintomo dell'importanza dei documenti che sono e delle informazioni contenute all'interno dei verbali della task force. A titolo d'esempio, credo importante evidenziare come il segretario generale, il dottor Ruocco, in data 12 febbraio del 2020, affermi: per quanto riguarda i dispositivi medici, dalle informazioni avute dal direttore generale, dottoressa Marletta, non giungono buone notizie. La disponibilità dei dispositivi è limitata.
1: Scusi, lei ha parlato del 12 di febbraio del 2020?
0: Sì.
1: Ma pochi giorni dopo, è notizia ormai nota a tutti, il governo italiano ha deciso di regalare tonnellate di dispositivi alla Cina.
0: Esattamente, questa notizia, questa informazione a me ha un po' sorpreso, perché se il 12 febbraio il segretario generale dice non giungono buone notizie sul fronte dei dispositivi sanitari, sicuramente è singolare che tre giorni dopo, da Brindisi, il ministro Di Maio di allora, ministro degli esteri, inauguri una spedizione, una donazione di tra 5 e 18 tonnellate, vi sono forme notizie diverse, di dispositivi sanitari gratuiti verso la Cina. L'Italia, questo dice la task force, non aveva dispositivi, ma l'Italia regala dispositivi alla Cina.
1: Quindi scusi, i verbali della Tax Force fra le altre cose ci dicono che il 29 di gennaio Ippolito dice che occorre aggiornare il piano pandemico e il 30 di gennaio Giuseppe Conte risponde a Lilli Gruber sapendo, perché non poteva non sapere, che addirittura non avevamo il piano pandemico aggiornato da attivare, che l'Italia era prontissima ad affrontare la pandemia. Il 12 di febbraio Ruocco, sempre lo apprendiamo dai verbali della Task Force, dice che abbiamo dei problemi con i dispositivi di protezione. Qualche giorno dopo Speranza, Di Maio, il governo Conte decide di donare tonnellate di dispositivi di protezione alla Cina.
0: Sì, questi sono fatti ormai diventati pubblici, oggi sono pubblici, allora quando io mi impegno per ottenere questi verbali non erano pubblici, nel senso che la produzione verbale a Task Force sono oggi accessibili a tutti gli italiani in ragione dei ricorsi che abbiamo vinto.
1: Ed è chiaro che questi gravi fatti oggi noi li conosciamo perché siamo riusciti, grazie al suo ricorso, ad ottenere i verbali della Task Force, che è evidente il motivo per cui il governo Conte, anche qui lo dico assumendomi ogni responsabilità, volesse tenere ben nascosti. C'erano altre informazioni in questi verbali della Task Force che potrebbero rilevare ai fini anche dei lavori di commissione Covid, oltre che perché è giusto che gli italiani sappiano che cosa avveniva in quel periodo.
0: Riguardo al piano pandemico, evidenzia appunto come il dottor Maraglino in data 15 febbraio dica il dottor Maraglino evidenzia la necessità di procedere a un aggiornamento del piano nazionale preparazione e risposta alla pandemia influenzale risalente al 2009, in realtà risaliva verosimilmente al 2006, e la data successiva si dia atto che il dottor Maraglino informa che martedì 18 si riunirà il tavolo di lavoro per l'aggiornamento del piano pandemico. Questo è importante perché, come dicevo prima, la decisione 1082 del 2013, con valore prescrittivo e vincolante, prevedeva che ogni 3 anni le nazioni dovessero adottare un piano pandemico. E il fatto che l'Italia non avesse un piano pandemico, e come dice colui che doveva aggiornarlo a quei tempi, risalisse addirittura al 2009 e quindi fosse andato nel tempo a circa 2 lustri precedentemente, significava che di fatto l'Italia aveva violato le prescrizioni del diritto europeo. E questo è particolarmente rilevante perché invece quelle nazioni che lo hanno adottato, penso alla Svizzera fuori dall'Unione Europea, ma penso alla Germania dentro l'Unione Europea, hanno avuto la capacità di attivare una serie di presidi che l'Italia evidentemente non aveva. Per comprendere l'elemento di differenza tra il 2006 e il 2020 basti pensare a questi apparecchi cellulari. Nel 2006 non c'erano gli smartphone come oggi noi li conosciamo, nel 2020 sì, e quindi tutta una serie di attività che erano previste dal piano pandemico non erano attivabili perché nel 2006 evidentemente non c'erano. Tuttavia, anche se è vetusto, il piano del 2006 poteva, lo dice Crisanti, lo dicono i fatti, lo dice anche la logica, comunque portare dei benefici, lo dicono anche gli stessi esperti a Task Force, visto che il 29 gennaio Ippolito dice sarebbe bene riferirsi alle metodologie del piano pandemico. Questi sono ciò che attiene per quanto riguarda quello che lei mi ha chiesto sul piano pandemico. In realtà ve ne sono tante, un giacimento, informazione, basta prenderne giorno per giorno. Il giorno 22 di gennaio la Task Force fa riferimento alle misure che devono essere adottate per contenere la diffusione del virus per i voli provenienti dalla Cina. Su questo punto, Presidente, se mi permette, vorrei richiamare una vicenda un po' particolare. I commissari sanno che esiste un ente che si chiama ECDC, l'European Control Disease, la dico in italiano che è meglio, la centrale di controllo europeo per le malattie, con cui viene convocata, sto cercando la data, se ricordo bene il 20 di gennaio, una riunione, 17 gennaio, una riunione
1: di 17 gennaio 2020.
0: 17 gennaio 2020, una riunione tra tutti gli stessi membri finalizzata a verificare il contenimento con un focus specifico sugli aeroporti del virus. E dai verbali si legge che Italy update readout as Italy not present, cioè l'Italia non c'è.
1: Lei questo come fa a saperlo?
0: Lo vengo a sapere perché viene pubblicato un articolo del Guardian con cui sostanzialmente dileggiano l'Italia per l'assenza, perché la mail non venne aperta. E tanto che infatti anche il funzionario destinatario della mail proprio in questa sede di commissione, conferma il fatto dicendo che l'Italia non partecipò a questo focus sugli aeroporti, che costituisce il primo punto del primo verbale del primo giorno della task force, perché evidentemente il virus viaggiava con i mezzi di trasporto. Dice: il ministero aveva problematiche di cambio di client, il mio account di posta elettronica si era bloccato.
1: Senta, riguardo ai viaggi, perché l'ha detto bene anche lei, il virus si spostava soprattutto con i trasporti, nei verbali della task force si rinviene qualche informazione su i viaggiatori cinesi che arrivarono in Italia quando a Wuhan era stato bloccato sostanzialmente tutto? E se sì, che cosa si rileva? Quale fu il trattamento?
0: Allora, per quanto riguarda i trasferimenti, il 22 gennaio si dà conto di quelle che dovevano essere le misure di contenimento anche per quanto riguarda i viaggi, e si parla del fatto che era necessario attivare i termoscanner. Tra l'altro i termoscanner sono una misura che i piani pandemici internazionali ritengono non adeguati, perché evidentemente basta una tachipirina per abbattere la temperatura e il termoscanner non lo rileva, e percorsi differenziati. In particolar modo però è interessante il fatto che era previsto che il Ministero e procedesse a monitorare i percorsi e le destinazioni presso cui i richiamati passeggeri intendono recarsi sul territorio italiano, cioè vale a dire il tracciamento.
1: È stato fatto il tracciamento?
0: No, non è stato fatto il tracciamento, e infatti il giorno successivo, il 23 gennaio, si dà conto del fatto che era in arrivo in Italia, si leggo testualmente, all'aeroporto di Fiumicino è atterrato in data odierna un volo proveniente dalla città di Wuhan, e questo il 23 gennaio. Questo volo portava 202 passeggeri provenienti da Cina, cinesi, e le attività di controllo furono il termoscanner, e quindi dopo furono liberi di circolare, non fu fatto alcun tracciamento, e questo tra l'altro mi permetto di dire, una settimana dopo invece i cittadini italiani provenienti da Wuhan vennero immediatamente sottoposti a quarantena, se non ricordo male a Cecchignola, se ne dà conto nei verbali. La cosa che mi fa specie è che il 23 di gennaio, quando atterra l'aereo proveniente da Wuhan, la Repubblica Popolare Cinese chiude Wuhan, cioè la Cina chiude Wuhan e i cinesi che arrivano da Wuhan non li lasciano liberi di circolare.
1: Quindi mentre la Cina chiude Wuhan, da noi arrivano a Fiumicino 202 cinesi, non li tracciamo, non li mettiamo in quarantena, diversamente dagli italiani, quindi sì, c'è anche questo trattamento diverso.
0: Sì, anche perché riemerge più volte come fosse preoccupazione del Ministero, a volte del Ministro stesso, che non ci fossero atteggiamenti discriminatori, e quindi per non incorrere in un'accusa di discriminazione non si adottavano misure specifiche per i cinesi. Devo tuttavia rilevare che il giorno stesso in cui arriva l'aereo con 202 cinesi, nei verbali a task force si dà conto che era necessario informare, leggo testualmente, che era necessario informare correttamente i cittadini circa la non pericolosità di giocattoli e abbigliamenti made in China.
1: Quindi per non essere imputati di discriminazione nei confronti dei cinesi, il governo Conte dei tempi preferì lasciare libera la circolazione del virus, anche applicando comportamenti diversi rispetto agli italiani che arrivavano dalla Cina e rispetto ai cinesi che giungevano dallo stesso.
0: Il 28 gennaio l'aeronautica militare che mette a disposizione un volo per andare a riprendere gli italiani però suggerisce che una volta rientrati possono essere sottoposti a quarantena, cosa credo di buon senso.
1: Ma scusi, poi che senso ha preoccuparsi per la circolazione addirittura dei vestiti e dei giocattoli cinesi in un momento nel quale l'Italia era ormai colpita in maniera già importante dalla diffusione del virus?
0: Non posso rispondere.
1: Senta, erano circolati, Presidente Bignami, anche delle notizie riguardo ai due primi cinesi ricoverati allo Spallanzani. Di questo si dà atto nei verbali della task force? C'è traccia? Viene in evidenza qualche informazione utile per anche qui capire come sono state gestite le situazioni all'inizio dello scoppio della pandemia?
0: Se ne cita, se mi consente un attimo recupero. Un appunto.
1: Glielo chiedo perché a memoria rammentavo.
3: Sì, diamo il tempo
1: traccia
3: all'udito di recuperare
0: l'appunto. Sì, si afferma che Nel verbale del 7 febbraio emerge la preoccupazione per il fatto che i due cinesi ricoverati hanno, aperte virgolette, ruolo elevato nella scala gerarchica cinese, cioè erano due importanti funzionari del Partito Comunista, e questo nel verbale del 7. Quindi c'era preoccupazione non rispetto al tracciamento dei cinesi, ma rispetto al fatto che erano due importanti comunisti.
2: Deputata Loizzo, una domanda? Poi andiamo a conclusione.
3: Commissione. Allora, si vince chiaramente che il vecchio antico piano pandemico comunque a qualcosa sarebbe servito, se non altro in qualche modo a approvvigionare i dispositivi di protezione individuali. Nella stesura del piano pandemico l'Organizzazione Mondiale della Salute richiama, come ha detto lei, alla sorveglianza ma anche alla condivisione e all'equità d'accesso. Ma un'altra cosa a cui fondamentalmente richiama il piano pandemico è anche la sovranità degli stati nella gestione di punti chiave cardine nella gestione della pandemia. Ora, noi assistiamo ad una grande discrepanza, nel senso non abbiamo sorveglianza, non abbiamo condivisione, non abbiamo equità di accesso, però abbiamo come memoria del piano pandemico la gestione dei punti chiave, quale per esempio la gestione del lockdown o anche la gestione della tipologia dell'assetto vaccinale. Ora, secondo lei la presenza comunque di interventi cardine da parte del governo sulla gestione della pandemia, è questo il motivo per cui non si è adottato il piano pandemico preesistente, per avere la libertà di poter esercitare una gestione più autonoma secondo quello che era, diciamo, più l'afflato di quella parte politica rispetto all'organizzazione dei presidi di gestione della pandemia?
0: Ma intanto la ringrazio, che è una domanda che è molto importante, che mi permette di dare spunto su due aspetti. La prima, alla fine della legislatura scorsa si affacciò la possibilità di istituire una commissione d'inchiesta sulla pandemia, tuttavia la maggioranza di allora ritenne che era necessario avviare la commissione d'inchiesta limitatamente a ciò che era successo prima del 30 di gennaio e a ciò che era successo fuori dall'Italia. È del tutto evidente che prima dell'inizio della pandemia e ciò che era fuori dall'Italia una commissione d'inchiesta di questo tipo non serviva, e questo evidentemente caratterizzò la decisione poi dopo di non procedere in quella direzione. Sul secondo aspetto, fermo restando gli elementi valutativi che sottendono la mia risposta, lo dico assumendomi la responsabilità. Personalmente ritengo che molti dei componenti della task force, che erano anche, come dicevo prima, componenti del CTS, non ritenessero pubblicamente di dover attivare il piano, che attivare il piano pandemico del 2006 sarebbe stato utile, perché avrebbero implicitamente riconosciuto che il fatto che non fosse stato mai aggiornato implicava delle responsabilità evidenti in ordine al fatto che il mancato aggiornamento aveva comportato delle conseguenze sul contenimento del virus. Detto in altri termini, si sarebbero autodenunciati, perché se dici serve attivare il piano pandemico che però noi stessi non abbiamo aggiornato, è chiaro che questo avrebbe significato autodenunciarsi. E visto che su questo poi noi abbiamo fatto un esposto che la Procura di Roma non ha ritenuto di coltivare, ma la Procura di Bergamo ha ritenuto di procedere in questa direzione, sarebbe stata un'autodenuncia che avrebbe evidentemente assunto le connotati di confessione, rendendo del tutto pleonastiche ulteriori indagini. Cioè, Presidente, quello che voglio dire è che nella task force sedevano soggetti che avrebbero dovuto aggiornare il piano pandemico, non lo hanno fatto, e sono gli stessi che, pur dicendo nei verbali inesistenti della task force che andava fatto, in pubblico dicevano che era inutile farlo.
2: Molto chiaro. Deputata Bunguerieri, ultime domande?
1: Sì, Presidente, intanto... chiedo di acquisire anche le autovalutazioni citate del governo Conte, citate dal presidente Bignami sulla preparazione del governo a gestire la pandemia. Autovalutazioni sottoscritte da Damario?
0: Sì. Okay. Direi a memoria, ecco. Comunque sono documenti.
2: A memoria sono documenti agli atti sempre del fascicolo della Procura di Bergamo, perché credo che vennero acquisiti.
1: Quindi se li abbiamo già, ben venga, in ogni caso chiedo una ricognizione perché sono documenti anche questi rilevanti. Senta Presidente Bignami, le chiedo questo, che è l'ulteriore motivo per il quale è stato convocato in commissione. Lei si è interessato anche degli acquisti di mascherine fatti dalla struttura commissariale di Arcuri nominato da Giuseppe Conte, perché?
0: Perché si tenne un'audizione alla Commissione Finanze nel 2020, ricordo a memoria fino aprile del 2020, 29 aprile del 2020, in cui il commissario straordinario riferì alle commissioni sesta e decima, finanze e attività produttive, in ordine all'andamento testualmente sull'adozione del decreto legge recante misure urgenti in materia di accesso e credito, adempimenti fiscali, eccetera, eccetera, uno dei decreti assunti durante la pandemia.
1: Quindi lei decide di occuparsi degli acquisti fatti ai tempi dalla struttura commissariale, perché ne parlò Arcuri in Commissione Finanze?
0: In realtà rispondo a una mia domanda. Durante la Commissione stessa pongo ripetute domande al dottor Arcuri rispetto a una serie di acquisti e quindi il dottor Arcuri mi risponde su quegli acquisti.
1: Ma è stata una risposta esauriente, cioè termina lì il suo interesse rispetto agli acquisti mascherine o decide di fare altro?
0: E se no, sì, chiesi la produzione di questo materiale, il dottor Arcuri rispose, anche questo è agli atti, ma anche c'è ancora il video in rete, mi dice che da lì a poco avrebbero pubblicato tutte le forniture, tutti i contratti online.
1: E sono stati pubblicati?
0: Qualcosa sì, ma non so se tutti ovviamente, perché... E infatti faccio un accesso agli atti.
1: Ah, fa un accesso agli atti indirizzato a chi?
0: Ad Arcuri.
1: E cosa risponde il commissario straordinario Arcuri a questo accesso agli atti?
0: Faccio una PEC, sempre con la forma che dicevo prima, e il commissario straordinario in realtà intende risposta formale o informale?
1: Io do per scontato che a fronte di una richiesta fatta tramite PEC di accesso agli atti ci sia una risposta formale tramite PEC.
0: Ci fu una risposta formale con una PEC con cui mi si diceva che sarebbe stato disponibile online a breve tutto il materiale che richiedevo e poi il dottor Arcuri mi chiamò.
1: Il dottor Arcuri la chiamò telefonicamente?
0: Mi chiamò.
1: Per dire cosa?
0: Ma in buona sostanza per dirmi lo stesso contenuto della risposta, vado a memoria, anche se è passato qualche anno, anche chiedendo di non so se di ritirare, ma sostanzialmente quello era la finalità, l'accesso agli atti.
1: L'ha ritirato?
0: No.
1: Oltre questo decise di fare altro in riferimento agli acquisti fatti dalla struttura commissariale?
0: No, perché vennero pubblicati online una serie di documenti, effettivamente con ciò rispondendo positivamente alla richiesta che avevo formulato, valse lo stesso principio che avevo adottato sul piano pandemico, cioè di non intasare in quel periodo critico per il nostro sistema con richieste documentali o con ricorsi giudiziali, ciò che secondo me gli uffici dovevano dedicare totalmente invece al contrasto alla pandemia, e quindi non presento ricorso al TAR, anche perché è evidente ed è intuitivo che nel momento in cui vengono pubblicati i documenti io non posso sapere che esistono documenti non pubblicati, perché sennò...
1: Ma a sua memoria vennero ad esempio pubblicati i contratti conclusi dalla struttura commissariale di Arcuri nominato da Conte con i consorzi cinesi Wenzhou Lokai, noti?
0: Chiedo, risale, non mi ricordo la stipulazione dei contratti?
1: Da fine marzo ad aprile, quindi
0: no.
1: Se non erro il primo contratto è del 25 di marzo del 2020 e i successivi sono di aprile 2020.
0: No, tra l'altro nell'audizione il dottor Arcuri non parla di questi contratti.
1: Scusi, parliamo del maxi affidamento più grande della storia della Repubblica Italiana, 800 milioni di mascherine per 1.251.000.000 pagati, oggi scopriamo per dispositivi di protezione pericolosi per la salute pagati il quadruplo, tutte cose note alla commissione che sta approfondendo e continuando ad approfondire il tema. Arcuri viene convocato in commissione finanze per parlare dell'attività di acquisti che stava conducendo e non parla dei contratti Wenzhou Lokai, che sono la commessa più importante che Arcuri abbia affidato?
0: Non in termini espliciti, poi ovviamente faceva genericamente riferimento alle forniture che la struttura commissariale aveva attivato. E comunque io non vengo posto a conoscenza, nonostante l'accesso agli altri e pubblicazione dei dati di questi contratti.
1: Guardi Presidente, io rilevo che agli atti della Commissione esistono due comunicazioni, una del dottor Borrelli, che ai tempi era capo pro tempore della Protezione Civile, e l'altra di Cannarsa, a capo di Sogei, con cui viene comunicato a richiesta della Commissione che il commissario straordinario Arcuri ai tempi non pubblicò pressoché nulla, alcunché, o almeno non risulta una pubblicazione accessibile a tutti dei contratti che ai tempi lui stipulò nella sua veste di commissario straordinario della gestione, sulla gestione della pandemia. Rilevo anche qui una mancata trasparenza che è assolutamente in linea, lo dico anche qui assumendomi ogni responsabilità, con l'atteggiamento tenuto dal governo Conte, qui ben delineato in riferimento ad atti e documenti particolarmente importanti che sì, dovevano essere posti a conoscenza dei cittadini italiani, trattandosi di salute, trattandosi di

0: consultare i contratti presso la struttura commissariale in via informale, ma non declinai perché non ritenevo che fosse quello che avevo chiesto. Io volevo i documenti, non una consultazione informale. Fu molto cortese.
1: Bene.
2: Grazie Presidente, non
1: Le
2: ho
1: faccio
2: altre
1: solo due
2: domande.
1: domande veloci, Presidente Bignami. Allora, volevo capire se i due ricorsi al TAR sono stati impugnati dal Ministero della Salute di fronte al Consiglio di Stato.
0: Sì, entrambi, questo ne sono sicuro, l'esito non ricordo perché di fatto ci fu cessata materia che contende con la produzione all'esito giudizio di primo grado di entrambi dei documenti richiesti.
1: Ok, poi le chiedo. Se è a conoscenza di altri ricorsi o se è stato in qualche maniera coinvolto, perché lei ha fatto appunto accesso agli atti civico generalizzato sui verbali della Tax Force, ma mi risulta che anche i verbali del CTS fossero secretati e venne promosso un ricorso dalla Fondazione Luigi Einaudi, sempre al TAR del Lazio, che ebbe il medesimo esito, ovvero la soccombenza del Ministero della Sanità con l'obbligo di estensione dei verbali del CTS alla pubblicità e quindi ai cittadini che l'avevano richiesto. Volevo sapere se era a conoscenza di
0: Sì,
1: questo
0: ero.
1: ricorso, di questa vicenda, anche su quelli del CTS, perché mi ha parlato della Tax Force, il CTS, anche quelli erano segretati.
0: Sì, e ricordo anche che ci fu una battaglia parlamentare proprio per la pubblicazione dei verbali del CTS perché vi era una forma differenziata di pubblicazione temporale.
1: Un'altra cosa che le volevo chiedere, anche il tema dei dati, oltre al tema dei verbali, fu un tema molto sensibile in quel periodo, nel senso che ovviamente le misure disposte dal governo con i DPCM postulavano ovviamente la loro motivazione anche sulla base dei dati in possesso, diciamo, del governo, oltre che ovviamente delle valutazioni dei verbali. Anche sul tema dei dati risultano diversi ricorsi per avere accesso non ai dati, diciamo, diffusi quotidianamente nei bollettini, ma ovviamente ai dati disaggregati più grezzi che postulavano questi DPCM. Volevo chiederle se come parlamentari, chiaramente lei non era capogruppo, ma come singoli parlamentari, voi nei dibattiti che ci sono stati, anche nelle informative alla Camera, ricordo che la prima informativa alla Camera è stata di Conte, è stata il 18 marzo, quindi diciamo 10 giorni dopo il provvedimento che chiuse l'Italia e il lockdown nazionale. I parlamentari erano in possesso lei come parlamentare era in possesso di questi dati, erano stati messi a conoscenza di questi dati?
0: No, devo anche dire che la mia commissione, la Commissione Finanze, forse non era ritenuta competente, dove c'è stato un coinvolgimento, come nell'audizione che prima richiamavo, ho partecipato nelle forme che era previste dal regolamento parlamentare.
1: E anche gli accessi civici, anche in questo caso sui dati disaggregati, sono stati negati dal Ministero della Salute e alcune associazioni, anche in questo caso, hanno fatto ricorso al TAR, vincendo il ricorso nel TAR, ha disposto ovviamente che la segretezza non potesse sussistere, visto che ovviamente questi dati erano fondamento di un DPCM, quindi erano necessari la loro conoscibilità. Su questi ricorsi ha avuto un coinvolgimento lei? Ne avete
0: Non che abbia
1: presentati?
0: ricor non che ricordi, non che ricordi, fermo restando che quello che poi il TAR ha statuito, in quanto lei mi dice, fu lo stesso principio in diritto statuito nell'accoglimento dei ricorsi da me presentati, ma d'altronde era in attuazione di quello che ho detto prima, regolamentazione sanitaria internazionale e della 1082.
1: Molto bene, la ringrazio, non ho altre domande.
0: Grazie.
1: Sospendo un attimo la seduta per far venire il prossimo audito.
3: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Sono le 12:17 minuti, una buona giornata ancora dalla redazione di GR Parlamento, buona domenica 9 agosto. Continuiamo a trasmettervi le audizioni della commissione d'inchiesta sul Covid e sulla gestione dell'emergenza da Covid. È il turno adesso di Massimo Scacca Barozzi, già presidente di Farmindustria. Buon ascolto.
1: Bene, apriamo i lavori della seduta. Faccio entrare l'audito.
5: Presidente, le chiederei di intervenire sull'ordine dei lavori e possibilmente con

0: la web TV del Senato allora, aperta, grazie.
1: Lo dico anche alla maggioranza. Presidente Bocci interviene sull'ordine dei lavori, chiede che venga tenuta la web TV accesa, siete d'accordo? Contrari?
0: Grazie Presidente. E intanto per ringraziare il Presidente del Senato per aver risposto certamente all'ultima nota che i gruppi di opposizione avevano inoltrato ai due Presidenti di Camera e Senato, che seguiva in realtà due note precedenti, una del 7 giugno e una addirittura di maggio, stavo cercando le date qui oggi, e vede Presidente, l'intervento sull'ordine dei lavori è necessario perché quanto accaduto negli ultimi giorni rende ancora più evidente una questione che le opposizioni le hanno posto da tempo e che riteniamo oggi non possa essere più elusa. Noi abbiamo scritto ai Presidenti di Camera e Senato denunciando fatti che riteniamo gravissimi, non mi riferisco solo alle attività delegate per interrogatori svolti fuori dalla sede parlamentare, ma mi riferisco, penso di interpretare anche la valutazione di molti colleghi degli altri gruppi di opposizione che hanno unitariamente firmato quelle lettere, anche il mancato coinvolgimento dei commissari, l'assenza di trasparenza e la compressione anche di molte prerogative parlamentari. A quelle contestazioni è arrivata una risposta al Presidente del Senato che, come le ho detto in apertura, noi ringraziamo, che però merita di essere letta con attenzione. Perché il Presidente La Russa afferma che le attività più delicate della Commissione, leggo, devono essere accompagnate dal pieno coinvolgimento delle forze di opposizione. Ripeto, dal pieno coinvolgimento delle forze di opposizione, da un'adeguata informazione dei commissari e possibilmente da una condivisione degli aspetti metodologici, che è esattamente quello che denunciamo da settimane. Ora, se oggi il Presidente del Senato sente il bisogno di richiamare questi principi, che noi abbiamo più volte sottoposto alla sua attenzione, significa che quei principi non sono stati rispettati. Se oggi si chiede più coinvolgimento, più trasparenza e più condivisione, significa che queste condizioni in questa commissione non ci sono state. Ora, c'è un elemento che rende ancora più evidente la fondatezza di queste contestazioni. La lettera al Presidente del Senato stride con quanto accaduto nell'ultimo ufficio di Presidenza. E mi pare che la lettera del Presidente del Senato fosse arrivata prima dell'ufficio di Presidenza. O mi sbaglio? Anche dopo l'ultimo ufficio di Presidenza? Io penso che... forse in parallelo, forse lo stesso giorno. Dubito che il Presidente del Senato fosse informato di cosa succedeva qualche ora prima. Ovviamente ha risposto alle nostre precedenti lettere, probabilmente sono arrivate nello stesso giorno, ma dubito che il Presidente del Senato fosse a conoscenza anche della forzatura che si stava compiendo nell'ultimo ufficio di Presidenza, perché immagino abbia risposto alle nostre lettere unitariamente firmate da tutti i gruppi di opposizione. Perché glielo voglio sottolineare, Presidente? Perché da una parte il Presidente La Russa richiama la necessità del pieno coinvolgimento delle opposizioni, di una più ampia informazione dei commissari e di una condivisione dei metodi di lavoro sulle questioni delicate. Dall'altra lei tenta ancora una volta nell'ultimo ufficio di Presidenza di conferire deleghe per attività istruttorie esterne a questa commissione, attraverso un ufficio di Presidenza, senza che ci fosse l'unanimità, cosa che poi ha determinato il caos dei giorni precedenti, dei mesi precedenti, perché ancora contestiamo i contenuti di quell'ufficio di Presidenza. Di fronte a questa ulteriore forzatura, il collega Colucci ha giustamente contestato il metodo seguito da lei e ha chiesto la remissione della questione alla Commissione plenaria. E oggi siamo qui. Ed è una richiesta, guardi, che per quanto riguarda il gruppo del Partito Democratico, quella del collega Colucci, condividiamo integralmente. E questo è il punto politico istituzionale per questo intervento sull'ordine dei lavori. Se le questioni che riguardano l'attività delegata fossero state affrontate fin dall'inizio, Presidente Lisei, alla luce del sole, con il coinvolgimento di tutti i commissari, non smozzicando qualcosa e dicendo poi vediamo e facendoci trovare le cose già fatte, qui, in questa commissione, magari con il collegamento aperto, così si può verificare quello che diciamo, se ci fosse stata una discussione vera e trasparente, avremmo evitato una parte dei problemi, altri sono difficilmente superabili per le modalità di gestione della Commissione, ma avremmo perimetrato e sottoposto al controllo politico istituzionale una parte delle nostre attività, cosa che non è stata possibile ottenere. E avremmo sicuramente consentito alla Commissione di esprimersi e di esercitare le proprie prerogative. Per questo, Presidente Lisei, la lettera del Presidente del Senato e il tentativo fortunatamente non riuscito nell'ultimo ufficio di Presidenza dimostrano esattamente quello che noi sosteniamo da tempo. Dimostrano che il problema qui non è la ricerca della verità, ma il tentativo di sottrarre alla Commissione nel suo complesso decisioni che avrebbero dovuto essere assunte o che dovrebbero essere assunte collegialmente. E dimostrano soprattutto che se il metodo che oggi viene richiamato al Presidente del Senato, io mi sto rifacendo integralmente alla lettera del Presidente del Senato, fosse stato seguito fin qui dall'inizio, questa vicenda non sarebbe mai esplosa. Ma c'è un fatto ancora più grave, Presidente Lisei. Dopo quella lettera, quel richiamo e dopo una contestazione unitaria delle opposizioni senza precedenti, penso senza precedenti nella storia delle bicamerali, ci saremmo aspettati prudenza, equilibrio e rispetto. È accaduto esattamente l'opposto, dentro la Commissione e fuori dalla Commissione, dentro il Parlamento e fuori dal Parlamento. Il Presidente della Commissione continua ostinatamente a muoversi nella stessa direzione che ha prodotto questa che per noi è una crisi istituzionale. Continuiamo a sostenere che chi presiede una Commissione parlamentare d'inchiesta non rappresenta una parte né una maggioranza, ma rappresenta l'istituzione e ha il dovere di garantire tutti i commissari, e lei non lo sta facendo. Quanto accaduto in questi lunghi mesi e anche persino dopo o parallelamente alla lettera del Presidente del Senato dimostra purtroppo che le opposizioni hanno ragione. Per questo riteniamo che la questione delle ulteriori deleghe debba essere immediatamente rimessa alla Commissione plenaria e che sia la Commissione nella sua interezza questa mattina, ora, ad assumere ogni decisione su materie così delicate. Glielo sto chiedendo, dopo valuterà lei, perché lei è il Presidente, ma io a nome del mio gruppo le sto chiedendo di far votare alla Commissione, alla plenaria, le sue proposte. Se vuole le possiamo anche discutere, ma di far votare alla plenaria. Perché guardi, quello che è in discussione qui non riguarda l'opposizione, ma pensi un po', nemmeno la maggioranza, riguarda il rispetto delle prerogative parlamentari che sono state calpestate, corretto esercizio dei poteri d'inchiesta e la credibilità stessa di questa commissione. Le commissioni parlamentari d'inchiesta, Presidente Lisei, non sono luoghi nei quali si decide tutto come se fosse cosa propria o casa propria, men che meno il proprio partito. Le commissioni parlamentari d'inchiesta non sono luoghi nei quali la forza dei numeri si sostituisce e dei muscoli alle regole. Dopo richiamo al Presidente del Senato, la sua ostinazione fuori luogo, Presidente. Lei continua a procedere nella stessa direzione e rende ancora più evidente la sua inadeguatezza a svolgere questo ruolo di garanzia che la funzione richiederebbe. Per questo le chiediamo questa mattina di darci una risposta molto chiara rispetto alle questioni che le ha posto il collega Colucci in ufficio di Presidenza. Non ottenendo nulla, noi saremo costretti a riprendere atto che non ci sono le condizioni per continuare, per proseguire i lavori in questa commissione. Grazie.
1: Deputato Colucci, poi senatrice Furlan, poi
2: Presidente Cristofaro.
1: Presidente De Cristofaro.
2: Grazie.
1: Senatrice Furlan.
2: Collega Colucci, ma come è noto ai colleghi del Senato, oggi all'1:30 abbiamo in 10ª Commissione la votazione degli emendamenti a decreto lavoro e quindi inevitabilmente io dovrò andare là. Ma il senatore Boccia ha descritto, io credo con grande chiarezza, esattamente come aveva fatto l'ufficio di presidenza il collega Colucci, come sono andate le cose e lo spregio istituzionale che si perpetua nella gestione della Commissione. Faccio mio la sua analisi e quindi non ripeto le cose che lui con grande chiarezza ha esposto. Aggiungo però un altro aspetto che mi preme altrettanto e che lo ritengo altrettanto, se non ancora più importante, delle logiche istituzionali e del rispetto delle regole. Ed è cioè l'immagine che questa Commissione sta dando al Paese, che è di una gravità inaudita. Basta andare su qualsiasi social e vari esponenti della maggioranza, ai noi, anche lei Presidente, continuano a lanciare messaggi come se la gestione della pandemia, con tutta la sofferenza che ne è derivata, tutte le difficoltà per il Paese, con tutti gli ammalati e tutti i morti che ci sono stati, in realtà fosse stato qualcosa più che altro di losco. Non solo, continuate a mandare messaggi, in modo particolare mi riferisco a lei Presidente, che come Presidente non dovrebbe minimamente nemmeno pensare di fare quello che sta facendo, che in questa Commissione c'è chi vuole la verità e c'è chi invece non si capisce bene perché e per come vuole fare in modo che la verità non emerga. Questo non è solo profondamente falso, è un insulto politico ma anche personale che lei e voi continuate a perpetuare nei messaggi che date ai cittadini e alle cittadine. Per quanto riguarda la mia persona, non permetto a nessuno alcuna insinuazione di questo genere. Ma anche politicamente, per quello che riguarda il mio partito, non lo permetto. Voi sapete benissimo che le questioni che abbiamo sollevato sono nel metodo, sono nel calpestare continuamente ogni regola che tra l'altro non solo deriva dal regolamento di questa Commissione, ma da quello che è il Senato e quello che rappresenta. E il fatto che facciate le cose fuori dall'ambito della Commissione, delle scelte che invece unitariamente la Commissione è chiamata a fare. L'impressione che ho è che questa cosa non solo non porti a nessuna verità, ma porta a un ulteriore scollamento tra i cittadini e la politica, tra i cittadini e le istituzioni, creando un vulnus molto importante e molto significativo, credo un inedito nella storia delle istituzioni italiane. Qua non si tratta del confronto tra maggioranza e opposizione, qua si tratta dell'utilizzo di questa Commissione per buttare discredito su forze politiche e, se permette, anche persone che ne fanno parte. Io mi auguro che dopo il richiamo molto esplicito del Presidente del Senato, peraltro fatto anche a nome del Presidente della Camera, lei cambi registro e lo cambi subito, a partire dalla questione che ha posto il senatore Boccia di affrontare in plenaria della Commissione il come vogliamo far andare avanti i lavori e chi è titolato a fare le audizioni, a porre le domande e ascoltare le risposte. Perché se no è evidente che viene da pensare che abbiate già un testo scritto bene nella vostra testa e lo sprecare ancora un anno di lavori quando dalle dichiarazioni che fate pubblicamente è evidente che avete già fatto le vostre conclusioni non fa parte del patrimonio culturale di nessuno di noi. Io lo dico chiaro, Presidente, non sono disponibile a perdere tempo su qualcosa che qualcun altro ha già deciso. Quindi mi auguro davvero che si cambi da ora, non da domani o da dopodomani, raccogliendo quello che il Presidente del Senato gli ha intimato a fare.
1: Deputato Colucci.
3: Grazie Presidente, premetto che mi associo a tutte le dichiarazioni rese dal Presidente Boccia e dalla Senatrice Furlan fino ad ora, sono tutti temi assolutamente condivisi e condivisibili. E certo anch'io intervengo sulla risposta che abbiamo ricevuto dal Presidente del Senato alle nostre missive, una risposta concertata insieme con il Presidente della Camera. E da questa risposta, Presidente Elisei, lei esce completamente sfiduciato politicamente, è totalmente delegittimato nelle sue funzioni di Presidente di questa Commissione e noi riteniamo che lei ne debba trarre doverosamente le conseguenze. Si dimetta, Presidente Elisei. Lei, Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente di questa Commissione ha totalmente abdicato alle funzioni di terzietà e di garanzia che dovrebbero caratterizzare l'operato di qualsiasi presidente di qualsiasi commissione parlamentare, ma particolarmente della commissione d'inchiesta come quella Covid, chiamata ad affrontare, come il Presidente del Senato le ha dovuto ricordare nella sua lettera, questioni di grande importanza. Risulta ormai chiara la totale illegittimità delle deleghe da lei conferite in favore di consulenti della Commissione nominati da Fratelli d'Italia e nominati da lei Presidente, il che è lo stesso. Consulenti questi che hanno interrogato liberi cittadini nella forma testimoniale al posto dei commissari parlamentari in un commissariato di Polizia di Stato e non nella sede propria che è quella del Parlamento. E sono state queste attività illegittime e radicalmente nulle. Presidente, lo ripetiamo ancora, l'attività dei commissari, dei consulenti, può essere ancillare, ma mai sostitutiva, né mai surrogatoria dell'attività della Commissione nel suo collegio o dei singoli commissari parlamentari che la compongono. Lei, Presidente, non ha prodotto alcuna documentazione idonea a legittimare l'attività che lei ha posto in essere. Lei produce a sostegno, ha prodotto a sostegno una nota che lei chiama addirittura verbale, ma è una nota a sua firma che è priva di qualsiasi valore, sia politico e sia giuridico, il cui contenuto non corrisponde a quanto effettivamente accaduto in quegli uffici di presidenza, come risulta dalle relative registrazioni. Noi disconosciamo integralmente i contenuti della sua nota. Nessuna discussione c'è stata su quell'oggetto, sulle modalità né sui termini delle deleghe, né mai una simile discussione avrebbe potuto esserci, in quanto una simile deliberazione, in quanto mai fosse stata assunta, sarebbe stata, come ripeto, radicalmente illegittima. Del resto, nella sua lettera, lo stesso Presidente del Senato ci scrive che lei ha fornito riscontri per le vie brevi, il che io traduco in assenza di qualsiasi idonea documentazione. Presidente Elisei, lei ha tradito irrimediabilmente il rapporto di fiducia, e parlo di fiducia parlamentare, che pur nell'ambito della dialettica politica, che può talvolta essere anche assai aspra, il presidente di una commissione, un presidente con la P maiuscola, certo, dovrebbe custodire e non rompere, né mai violare, così come lei ha fatto, presidente. Le rassicurazioni che lei ha dovuto fornire al Presidente del Senato per il futuro dimostrano, attestano l'illegittimità degli atti da lei posti in essere nel passato e non sono affatto sufficienti a rischiarare le gravi opacità nella sua gestione di questa commissione. E tutto ciò, Presidente, pesa come un macigno su tutto il suo operato passato, ma anche sul suo eventuale operato futuro. Presidente, le chiedo, ma dove sta la seconda delega che le ho richiesto di produrmi con ben due email alle quali lei non ha mai dato risposte? Forse questa delega non esiste? Presidente, perché lei non ha consentito alle opposizioni di porre domande all'ingegner Dario Bianchi sui fatti nuovi che sarebbero emersi nel corso della sua audizione, l'ultima audizione? Perché non ci ha consentito di intervenire ulteriormente? Perché, Presidente, non risultano nell'archivio della Commissione Covid gli atti del giudizio di appello Presidenza del Consiglio dei Ministri, JC Electronics, da noi richiesti in più di un'occasione e da alcuni mesi da noi attesi? E questo, Presidente, solo per citare alcune delle sue gravi opacità. Presidente, questa Commissione ha ormai completamente esondato il perimetro della conformità regolamentare e della legittimità formale e sostanziale dell'attività. Questa commissione è politicamente delegittimata e lei, Presidente, ne dovrebbe prendere atto. Proceda immediatamente, le chiediamo, a stralciare dai lavori di questa commissione tutti gli atti illegittimi che sono stati posti in essere. Proceda a revocare l'incarico di consulenti della Commissione a quei soggetti che hanno posto in essere quelle attività illegittime, soggetti la cui alta qualificazione professionale avrebbe dovuto richiedere, anzi esigere, maggiore prudenza, Presidente, prudenza nell'agire. Le violazioni da noi denunciate sono solo le ultime in ordine cronologico di una lunga e grave serie e testimoniano il clima di grave mancanza di trasparenza politica che caratterizza i lavori di questa commissione e definitivamente il suo operato, Presidente Lisei. Presidente, ne prenda atto e assuma l'unica nobile, conseguente decisione. Rassegni le sue dimissioni. Forse un tale atto di alto valore politico potrà consentire a questa commissione di rientrare nell'alveo che la Costituzione e il regolamento parlamentare le riservano. Si dimetta, Presidente.
1: Prego.
4: No, Presidente, grazie. Io non sarò particolarmente lungo, anche perché devo dire che condivido le cose che ho ascoltato fino ad ora, che hanno sostenuto i miei colleghi e alle quali evidentemente ovviamente mi associo. Voi lo sapete, lo dico anche a chi ci ascolta, io non sono stato particolarmente frequente, diciamo così, per usare un eufemismo, nei lavori di questa commissione. Ma devo dire con sincerità, non solo perché sono ovviamente, facendo il presidente di un gruppo parlamentare particolarmente piccolo, oberato da un lavoro continuo nelle tante commissioni di cui faccio parte, per cui certamente questa cosa ha pesato, ma perché anche dal punto di vista più generale ho, come le colleghe e i colleghi sanno, ma immagino non da solo, ha avuto un grande scetticismo in tutti questi mesi, fin dalla partenza di questa commissione. Non perché non pensi anch'io, come è del tutto evidente, che quando si determina un fatto così rilevante come nella storia di questo paese, come una pandemia, piuttosto che come un terremoto, non si debba mettere su una commissione di inchiesta parlamentare successivamente che faccia il punto su tutte le cose, indaghi su quello che è stato fatto meglio, su quello che è stato fatto peggio, a livello nazionale, a livello regionale, dappertutto, è stato fatto in passato e quindi io penso che non c'era proprio nulla di male a immaginarlo anche in questo caso. Ma perché purtroppo mi pare abbastanza evidente invece che fin dall'inizio della legislatura non è stato però questo il taglio che è stato scelto. Questa commissione non è stata voluta come un momento di serio, reale e condiviso approfondimento delle cose che avevano funzionato di più e di quelle che inevitabilmente hanno funzionato di meno. Io l'ho raccontato mille volte nella mia vita, mi sono trovato, come altri colleghi che sono qui, a svolgere un incarico di governo, seppure non da ministro ma da sottosegretario, durante il Covid, su un tema particolarmente esposto come la scuola, dove in una serie di situazioni che si determinavano e si verificavano quotidianamente, qualunque decisione prendevi sbagliavi. Quindi certo che sono stati fatti degli errori, inevitabilmente, e qualunque decisione prendevi scontentavi qualcuno. Perché se tenevi, tanto per dirne una, le scuole aperte, scontentavi gli insegnanti che avevano paura, soprattutto quelli più anziani di età, che magari potevano essere contagiati. Se le chiudevi, scontentavi i genitori che non sapevano dove lasciare i bambini. E quindi, diciamo così, una situazione di tale complessità e di tale difficoltà che tutto avrebbe dovuto fare tranne che mettere in campo una speculazione politica. Serviva davvero la ragionevolezza fino in fondo, cioè serviva a dire affrontiamo, ragioniamo su quella che è stata una fase di emergenza totale di questo paese, che peraltro ha subito il Covid probabilmente più di qualunque altro paese europeo, anche per eventi diciamo così sfortunati, e in qualche modo proviamo a capire attraverso il lavoro della Commissione parlamentare se il lavoro che può fare la Commissione può essere soprattutto un modo per far sì che, se speriamo di no, in futuro debba determinarsi un'altra situazione emergenziale, si possa affrontare meglio di come è stato fatto. Se l'approccio fosse stato questo, nessuno avrebbe avuto niente da ridire, perché questo approccio sarebbe stato un approccio non solo giusto, ma dal mio punto di vista fino anche condivisibile. Il tema, Presidente Lisei, lo dico a lei, ma lo dico per l'appunto alla sua forza politica. Mi dispiace che mancano le altre forze politiche della maggioranza, avrei voluto dirlo anche a loro, alla Lega e a Forza Italia, ma non li vedo, non so le ragioni per cui hanno deciso di lasciarla da solo stamattina, e mi sarebbe piaciuto invece. Non ho capito? L'ho detto che non sono mai venuto e sto spiegando anche le ragioni per cui non sono mai venuto. E allora, se mi interrompete, le dico in maniera più chiara ancora. Non sono mai venuto perché questa commissione è nata come un processo politico al governo che c'era prima, un processo politico totalmente strumentale, che è stato fatto anche durante i mesi del Covid e che evidentemente state utilizzando per parlare a pezzi di vostro elettorato. Non so nemmeno se ci riuscite, perché ve li state perdendo, perché nel frattempo stanno anche andando con Mannacci, ma questo è un problema vostro evidentemente, non mio, come è del tutto ovvio. Beh, diciamo, siccome questa commissione ha provato a parlare da molti mesi a questa parte con il mondo Novax, ha provato a parlare chiaramente con quel mondo che ha negato la pandemia, negato qualunque elemento scientifico sulla pandemia, e ha, diciamo così, evidentemente, scientemente scelto questa linea politica, il fatto che forse proprio essersi riferiti a quel determinato mondo, vedervelo forse sfuggire di mano, vi crea, diciamo così, qualche elemento di difficoltà. Non vorrei che anche le cose che sono accadute nelle ultime ore hanno a che fare con questo, questa radicalizzazione estrema che si è determinata anche in queste ultime ore, queste audizioni fatte in questo modo così, diciamo così, contestabile. Ecco, non vorrei che fossero pure queste parte di una vicenda tutta politica che in questi giorni è presente all'interno dei partiti della destra. E però in ogni caso le vicende politiche della destra italiana non possono essere riportate all'interno di una commissione parlamentare che non è, diciamo così, proprietà esclusiva.
5: Allora, o si capisce questo punto di fondo, cioè che la commissione Covid non è proprietà esclusiva della maggioranza, ma è proprietà politica di tutte le forze politiche, del paese, dei cittadini che chiedono certamente la verità, ma non chiedono la strumentalità, oppure se invece l'atteggiamento e l'approccio sono quello di utilizzare questa cosa per vendetta politica e perché in qualche modo si utilizza la clava della maggioranza in commissione per portare un risultato di carattere politico, e allora non può funzionare così. Ed è esattamente la ragione per cui le diciamo appunto unitariamente che evidentemente non può essere questo il metodo da seguire nel corso dei mesi che verranno, che dinanzi peraltro a un rilievo anche autorevole che è arrivato nel corso di queste ore, sarebbe, io penso, doveroso prendere atto che quando arriva un rilievo così significativo in qualche modo ci si fa qualche domanda e ci si chiede, l'ha detto il collega Colucci secondo me molto efficacemente, se viene chiesto addirittura dalla Presidenza del Senato e della Camera di cambiare radicalmente passo, in qualche modo si sta dicendo che il passo utilizzato finora è un passo profondamente sbagliato. E per cui non posso far altro che associarmi alle considerazioni tutte che sono state fatte dai colleghi, e davvero auspico che le cose possano andare in maniera diversa nel corso dei mesi che verranno, ma devo dire sono molto scettico. Io non ci credo affatto che succederà questo, anche perché penso che invece più si avvicineranno le elezioni e più la destra sarà per l'appunto attraversata dalle questioni politiche di cui ho già detto e che non voglio ripetere, più il rischio che questa commissione venga piegata a un uso politico che è l'opposto di un uso istituzionale, che invece è quello che la commissione avrebbe dovuto fare, secondo me è un rischio non solo serissimo, ma è praticamente una certezza.
1: Grazie Presidente Cristoforo. Ultimo intervento, Senatore Malan.
6: Sì, la ringrazio Presidente. Allora, innanzitutto, vedo che è stato chiesto, noi abbiamo accettato che questa fase della lavori della commissione fossero trasmessi pubblicamente, mi correrebbe il dovere di leggere il testo di questa lettera di La Russa, perché se io avessi ascoltato solo gli interventi del presidente La Russa, perché avessi ascoltato solo gli interventi dei colleghi, penserei che fosse una censura gravissima che intima al presidente di cambiare completamente il suo comportamento, che disapprova completamente, condanna, riscontra violazioni. Invece non c'è niente di tutto questo nella lettera del presidente La Russa, scritta anche a nome d'intesa, ecco, d'intesa, questa è l'espressione del presidente Fontana, presidente della Camera dei Deputati. Non ho dubbi che il presidente Lisei seguirà le esortazioni del presidente La Russa nello stimolare ulteriormente la piena collegialità delle decisioni, e io mi permetto di tradurlo, per avendo vissuto una delle decisioni che sono state prese, che la consapevolezza delle decisioni che si prendono è in capo a tutti. Se chi partecipa all'ufficio di presidenza non ascolta attentamente quello che viene deciso in consiglio di presidenza, poi non si può dar la colpa né al presidente della commissione né agli altri, né tantomeno al presidente del Senato, della Camera. Io sarei lieto di rispondere, collega, se non sbaglio, Zambito, ai suoi rilievi, però parlando io non riesco ad ascoltarla. Invece io ho ascoltato agevolmente tutti gli altri interventi perché non sono stati mai interrotti. Per cui intanto questa è la premessa. Dunque, le considerazioni, tengo a dire che le considerazioni che sono state fatte, gravità inaudita, cambi registro, presidente inadeguato, si dimetta, qui a un numero ad libitum, misure totalmente illegittime, il presidente ha tradito totalmente, tutte cose che ho ascoltato negli interventi dei colleghi, sono rispettabili opinioni espresse dai colleghi che nulla hanno a che fare con la lettera del presidente La Russa, scritta anche a nome del presidente Fontana. Osservo, peraltro, che se il presidente La Russa e il presidente Fontana avessero rilevato delle violazioni del regolamento, per non parlare di decisioni totalmente illegittime, credo che abbiano le capacità espressive per farlo presente in questa lettera, cosa che invece nella lettera non emerge. E sarebbe stato adeguato alla fase in cui siamo. Capisco che invece la fase in cui siamo è stata fatta per poter lanciare delle accuse infamanti contro il presidente Lisei, contro l'insieme della commissione e contro l'insieme del centrodestra, mettendoci dentro anche personaggi che nulla hanno a che fare con questa commissione. Ma siccome siamo invece in una fase, non siamo ufficio di presidenza, ma siamo in una fase che sostituisce l'ufficio di presidenza, sarebbe stato opportuno citare specificamente in che cosa queste attività sono state illegittime, perché il fatto di avere audito delle persone attraverso dei consulenti, e sui consulenti ci ritorno, è una prassi che non soltanto è stata è una decisione che è stata presa in ufficio di presidenza e che è stata usata molte volte in passato da commissioni di inchiesta, a cominciare dalla commissione antimafia e da molte altre. Quanto ai consulenti, io faccio presente ai colleghi che non sono consulenti nominati da Fratelli d'Italia, ma questo vale per tutti i consulenti, per esempio anche i consulenti della Commissione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e credo che qui ci stiamo capendo, dove tutti i consulenti sono nominati, sono accettati dall'ufficio di presidenza della commissione. Dopodiché sappiamo molto bene che la prassi e anche la normalità è che questi consulenti siano proposti, non che vengano attraverso foglietti che cadono dal cielo, ma sono proposti da chi fa parte della commissione, che, guarda un po', sono dei parlamentari che appartengono a dei gruppi come tutti i parlamentari eletti, ma non sono consulenti di Fratelli d'Italia o del Partito Democratico, della Lega o di alcun'altra formazione, ma sono consulenti della commissione. Questo è un aspetto. Io trovo curioso certi anacronismi delle osservazioni che sono state fatte, e cioè fin dall'inizio, cioè, perché sembra che le presunte e inesistenti violazioni del regolamento, abusi e così via, perpetrati, che sia asseritamente perpetrati dal presidente Lisei, sono la ragione della contrarietà dell'opposizione a questa commissione. Ma si vede che avete anche delle capacità precognitive, profetiche, perché la contrarietà a questa commissione si è manifestata in modo totale e molto molto forte fin dalla discussione del disegno di legge che ha portato all'istituzione di questa commissione, e fin da quando questa commissione, una volta approvata, ha avuto mesi di ritardo perché i gruppi dell'opposizione non indicavano i loro componenti, una cosa che non ha alcun precedente nella storia parlamentare, che io sappia. Se ce ne sono, mi vengano segnalati. Per cui evidentemente già sapevate che il presidente Lisei ad aprile scorso, quand'è, avrebbe proposto in ufficio di presidenza una certa procedura che adesso voi ex post dite che è legittima, quando invece è stata usata da molte altre commissioni, oltre che autorizzata da questo ufficio di presidenza. Sapevate già prima tutto. Ecco, una cosa che veramente io ho trovato, questa sì, veramente, veramente pesante, e cioè aver tirato fuori, aver messo in campo le sofferenze che gli italiani hanno patito, i malati e i morti, a fronte di una commissione che fa un'inchiesta per vedere che se queste sofferenze, questi malati, questi morti sono avvenuti in un contesto in cui è stato fatto, le cose sono state fatte bene, e se ove non siano state fatte bene, per fare in modo che ove mai avvenisse un'altra emergenza di questo genere le cose fossero gestite in modo migliore. Se poi nei lavori della commissione è emerso ad esempio che sono stati comprati mascherine irregolari, dannose per la salute, per 1.250.000.000 da società cinesi non indicate dal governo cinese come società affidabile, costituite 5 giorni prima, permettete che per noi non pare normale e permettete che vogliamo, che riteniamo di volere approfondire queste cose. Noi saremmo stati molto più contenti di non trovare alcunché di regolare, perché chi ha lavorato in quel periodo e chi ha lavorato con impegno e al servizio della sicurezza della nostra comunità, della nostra nazione, incluso coloro che sono presenti qui, che l'hanno fatto in varie vesti, non meritano altro che riconoscenza ed encomio. Ma proprio perché chi ha lavorato bene merita riconoscenza e encomio, chi ad esempio ha preso 93.000 euro per una essendo una neanche un avvocato da uno studio legale, 93.000 euro per una, e non c'entra nessuno dei presenti qui ormai, non si è, per una consulenza che ha richiesto a essere larghi 2 giorni di lavoro, permettete che a noi non pare normale, permettete che non ci paiano normali le intimidazioni di cui è stato oggetto Miguel Martina, perché ha indagato su queste cose, e alcune cose non ci paiono normali. Allora forse il problema era proprio questo, non è tanto l'illegittimità inesistente, non è tanto gli intenti. Allora questa commissione, se tutto quanto fosse stato fatto per bene, non ci fossero stati episodi come quelli che ho citato accanto a molti altri, sarebbe stata una commissione che avrebbe soltanto avuto l'effetto, diciamo così, politico ed immagine di dire grazie a tutti coloro, dal presidente Conte al commissario Arcuri, grazie a tutti voi che avete fatto uno splendido lavoro, è andato molto bene. Ci sono stati dei difetti, ci sono state delle cose più che comprensibili date la novità dell'emergenza, ma ci sono state delle cose che francamente noi ancora non riusciamo a spiegarci. A quanto pare questo invece all'opposizione ritiene che sia tutto normale, che bisognerebbe chiudere i lavori della commissione. È stato richiesto anche questo, anche se non l'ho sentito adesso, e si è solo richiesto ripetutamente le dimissioni del presidente. Per cui io auspico nella prendere anch'io personalmente, pur non essendo il presidente della commissione, neppure capogruppo in commissione, io ritengo e farò, per quanto nel mio starà a me e per quanto starà al gruppo di Fratelli d'Italia, dare piena risposta e applicazione alla lettera, a quanto contenuto alla lettera del presidente Dalla Russa e del presidente Fontana, ma auspico altresì che i lavori di questa commissione vadano avanti, perché gli italiani, proprio perché hanno subito sofferenze, proprio perché ci sono stati tanti morti e malati, meritano di sapere la verità di quando le cose sono state fatte bene, la verità di quando sono stati comprati per miliardi dei dispositivi dannosi per la salute.
1: No, allora, fatto personale, si fa fine seduta. Sull'ordine dei lavori interviene uno per gruppo. Okay? C'è una richiesta del senatore Patuanelli di fare un intervento extra. Le do la parola per qualche minuto. No, non è che... Allora, è l'ordine dei lavori. Sull'ordine dei lavori interviene uno per gruppo. Questa è la regola. E non si apre una discussione. Anche perché siete intervenuti in 5... è intervenuto uno della maggioranza, posso capire che non condividiate quello che lui abbia detto, che avete posizioni diverse, però non è che si apra una discussione, anche e soprattutto perché fuori abbiamo degli auditi. Quindi se il senatore Patuanelli vuole, gli do qualche minuto per anche per, tra virgolette, dimostrare che il brutto e cattivo presidente Lisei, che è frutto di contumelie da un anno e mezzo, non è poi così liberale e democratico, ma dà la parola a tutti, anche di più di quello che sarebbe il regolamento, come sempre è stato in questo anno e mezzo. Senatore Patuanelli, prego, qualche minuto glielo do.
7: Sì, grazie Presidente, anche per questa cortesia istituzionale. No, non volevo intervenire in realtà, perché conscio anche del regolamento che prevede un intervento per gruppo in fase di interventi su ordine dei lavori. però non posso sottrarmi a un l'avrei fatto anche a fine seduta sul fatto personale, perché alcune delle considerazioni fatte dal collega Malan, ecco, mi toccano veramente sul piano personale, per chi come me quella stagione l'ha vissuta avendo responsabilità di governo. Ed in particolare parto dal particolare, poi arrivo però a una considerazione di ordine generale rispetto al tema delle mascherine, perché io credo che questa commissione, che si è concentrata tantissimo, interpretando poi parole degli auditi o di chi è stato sentito per sommare informazioni testimoniali in modo anche diametralmente opposto tra maggioranza e opposizione, no? Oggi il senatore Malan ci dice: è accertato e acclarato che abbiamo speso miliardi di euro per cose fallaci. Tutta questa cosa io oggettivamente, né nelle indagini fatte dalla procura né dalle testimonianze qui, io non l'ho vista così acclarata. Ma se anche fosse che vi sono stati dei comportamenti illeciti da parte di alcuni imprenditori e magari anche da alcuni dirigenti, o io chiedo, ma è questo lo spirito con cui questa commissione doveva operare? O era su una valutazione di come chi aveva responsabilità di governo di allora ha affrontato la pandemia? Perché vedete, se è questo lo spirito, e io immaginavo dovesse essere questo, cioè il capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato in ordine generale, non se c'è stato un dipendente. A me è capitato di avere una retata dei carabinieri che hanno arrestato 8 funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico ben prima che partisse il Covid, dopo poco che ero insediato, su misure di incentivo che non avevo fatto io. E devo concentrarmi su questo? È una responsabilità del governo e di chi in quel momento ha responsabilità quello che succede, o forse va ricondotto alla responsabilità personale, come sempre quando interviene una procura su profili penali? Allora io dico questo: se guardo l'aspetto delle mascherine, ridico una cosa che ho già detto forse all'inizio dei lavori di questa commissione più di un anno fa, io credo che l'Italia è stato un modello, perché noi a luglio del 2020, dopo che in questo paese non si produceva neanche una mascherina, noi producevamo 30 milioni di mascherine al giorno. E quando il commissario Thierry Breton mi ha chiamato per fare una call assieme a Bruno Le Maire, ministro economia e industria della Francia, e l'oggetto di quella call era: come cavolo avete fatto a mettere in campo misure che hanno dato un effetto così rapido rispetto al tema delle mascherine? Io penso che dovrebbe esserci un orgoglio nazionale per quello che abbiamo fatto in quella fase. E invece oggi stiamo parlando, qui il presidente Malan ha detto: acquistato mascherine... Sono state acquistate mascherine da chi 5 giorni prima... Perché JC 5 giorni prima cosa faceva? Mascherine o impianti elettrici? Cosa faceva JC? Mascherine o impianti elettrici, presidente Malan? Ok, no, non erano regolari, e questo è stato accertato. Questo è stato accertato che non erano regolari. Ok, quindi io credo che su questo profilo la delusione dei lavori... A me, guardi, presidente Lisei, non ho un problema né personale, come ben sa, nei suoi confronti, né in ordine generale di come conduce i lavori. Non mi addentro, perché non sono giurista, rispetto all'illiceità o la legittimità di ciò che viene fatto. Mi interessa il giusto. Io dico che questa commissione poteva davvero avere tanto senso se non affrontava politicamente, e soltanto per poter uscire di qua con una relazione di maggioranza che dirà che Conte e Arcuri erano brutti e cattivi, hanno rubato e hanno fatto il male di questo paese, perché questo dirà quella relazione, che è già scritta da prima della costituzione di questa commissione. Questa commissione poteva aver senso se cercava di capire davvero quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato, perché sono il primo a dire che col ex post ci sono delle cose che probabilmente non hanno funzionato e che avremmo dovuto gestire in modo diverso. L'abbiamo fatto certamente, io ne sono consapevole perché stavo dall'altra parte, c'era il senatore Boccia, c'era chi faceva parte di altri organi istituzionali come la senatrice, oggi senatrice Furlan, che assieme alle altre forze sindacali hanno dato una mano a tenere in piedi questo paese. e con l'impegno che ci abbiamo messo, abbiamo tenuto in piedi questo paese. Allora, se la Commissione aveva questo scopo, quello di capire davvero anche nel rapporto tra Stato e Regioni, non soltanto rispetto ai sistemi sanitari, dove i sistemi sanitari regionali hanno funzionato meglio, il modello Veneto ha funzionato meglio del livello del sistema Lombardia, non perché Zaia è bravo e Fontana è cattivo, ma perché quel modello funzionava meglio, era più adatto per affrontare la pandemia. Allora, da questo punto di vista avreste avuto da parte mia, e credo da tutte le forze di opposizione, la massima collaborazione nel capire cosa ha funzionato, cosa no, cosa avremmo dovuto fare di diverso e come impostare un sistema che sia in grado di affrontare le emergenze come quella che abbiamo vissuta, con la speranza che non succedano mai più, ma con una forza e una resilienza maggiore. Questo io qua dentro non l'ho mai visto, non l'ho mai visto. Ho sempre visto puntare il dito, ho sempre visto accusare anche di cose assurde soltanto per trarne un vantaggio politico, e di questa cosa personalmente mi dispiace.
1: Bene, grazie. No, il fatto personale allora iniziamo ad urlare. Allora, i fatti personali, ricominciamo con la prepotenza e con l'arroganza. Chiedo, allora, avete fatto 5 interventi, perché questa commissione, i gruppi di maggioranza sono 3 e i gruppi di minoranza sono 6, ok? Quindi avete fatto, allora, continuate con la maleducazione. Io vi ho ascoltato in religioso silenzio, appena apro bocca io o appena apre bocca Malan, ci sono sotto i commentini e ci sono sotto le risoline e ci sono sotto i controcommenti. Questa è maleducazione, l'ho già detto più volte e lo ripeto tuttora. Se siete qua per fare una sceneggiata, vi do il microfono e la fate. Se siete qua per chiedere delle risposte del Presidente, visto che avete fatto tante richieste, li ascoltate in religioso silenzio come il Presidente ha ascoltato voi in religioso silenzio. È possibile avere questa forma di cortesia e di rispetto o è difficile? Ok, grazie. Va bene, allora, parli, senatrice Zambito, poi avete parlato tutti, avete fatto quel cavolo che volete come sempre e poi uscirete e dite che il Presidente è cattivo, è brutto, non vi dà la parola, vi tappa la bocca, fa dell'irregolarità, è illecito e si deve dimettere. Prego, senatrice Zambito, dica anche lei la sua, così abbiamo chiuso e posso rispondere.
8: Guardi, Presidente, che io non volevo dire la mia, perché la mia l'ha già detto, è molto meglio di come avrei saputo fare io, il Presidente Boccia, quindi non devo ripetere le cose che sono già state dette e non voglio ripetere questo. Ho chiesto di intervenire per fatto personale. Perché
1: si fanno a fine seduta.
8: Io non ci posso essere, gli ho Perfetto. Chiesto un favore avanti, e non c'è bisogno ora di voglio dire.
1: Ma è la narrazione che viene fatta precedentemente.
8: Guardi, la narrazione prego, sulle concessioni per fatto che faccio ci fa parlare personale. È perché c'è la democrazia. Se poi al fatto che c'è la democrazia poi fa delle cose che non sono legittime, noi le diciamo che non sono legittime anche se lei ci fa parlare e che ci fa parlare perché c'è la democrazia. Detto ciò, la ringrazio che mi fa intervenire adesso invece che a fine seduta, facendomi un favore per il fatto che devo andare in commissione decima a votare gli emendamenti sul DL lavoro. Volevo semplicemente ho chiesto la parola per fatto personale, perché il Presidente Malan nel suo intervento ha detto che noi siamo stati d'accordo rispetto alla sua proposta in ufficio di Presidenza. Ma Presidente, eravamo in 3, nessuno dei 3 ha sentito, nessuno dei 3 ha capito, siamo tutti sordi, siamo tutti scemi. Allora cosa ho fatto, Presidente? Sono andata... secondo lei, sono andata ad ascoltare, scusi, vede che sono anch'io, vengo anch'io interrotta, sono andata ad ascoltare l'audio e capisco l'arcano, intanto che il verbale che è stato redatto e mandato è diverso da quello che ha detto, ma su questo poi ci torneremo nell'ufficio di Presidenza, perché non corrisponde esattamente alla sua proposta. Secondo, ho capito perché in tre siamo tutti scemi, siamo tutti sordi. Stavamo litigando come ossessi, si sentiva chiaramente sotto fondo io che urlavo con la Buonguerrieri come sempre, e quindi non abbiamo capito. E lei non si è assolutamente, minimamente sincerato che la sua proposta fosse stata compresa, anche perché se l'avessimo compresa lei sapeva perfettamente che non l'avremmo accolta. E poi i verbali sono meramente dei documenti interni che non hanno nessun valore. Cioè lei non può fare delle attività che devono essere approvate dall'ufficio di presidenza con un voto senza metterlo in votazione. Ma soprattutto, anche qualora si fosse delegata a una cosa che non è delegabile, ma comunque che in passato è stato fatto anche altre volte, tutte le altre volte sono andata a verificare, tutti i commissari erano

0: chiunque avrebbe potuto partecipare. Noi non sapevamo nulla. Fatto personale, che lui ci ha detto che siamo scemi, che non abbiamo capito nulla.
1: Non ho
0: sentito
1: questo.
0: Voleva dire questo, Presidente.
1: La prego
0: per cui,
1: di concludere.
0: Sì, concludo subito. Quindi, Presidente, poi ci torneremo. Perché io ho sentito tutte le cose che non sono piaciute al presidente Malan e che lui ha ricostruito, aver audito da parte di tante persone che sono passate di qua, come ricostruzioni dei fatti veritieri. Vede, anche noi abbiamo audito delle cose che sono passate di qua, che non ci sono affatto piaciute. Alcuni auditi che sono stati invitati anche alle feste di Fratelli d'Italia, che sono venuti in commissione a ripetere la stessa lezioncina, e che poi, insomma, nel prosieguo valuteremo le cose che non ci sono piaciute, Presidente.
1: Va bene.
2: Ma ho capito, capite che c'è l'anarchia totale? È l'anarchia totale? No, non può, senatrice Furlan. Vabbè, allora, va bene, sospendo la seduta. Va bene, riprendo i lavori. Senatrice Furlan, una richiesta in più per il Presidente di chiarire la faccia, così la metto nel lungo elenco delle richieste e dei desiderati. Prego.
3: Semplicemente proponevo di ascoltare tutti assieme l'audio, perché sono andato, l'ho ascoltato e riascoltato, e la mia interpretazione è molto diversa, Presidente. Lei risponde a una specifica richiesta del senatore Malan, che chiede di
1: aggiungere... Non si può fare in seduta plenaria, i verbali e gli audio sono riservati.
3: Allora, il verbale è talmente riservato che se non avessimo noi chiesto di poterlo vedere, manco sapevamo che ci fosse. E verbali, in qualsiasi consesso, per essere verbali approvati, si approvano.
1: Va bene, basta, perché capito che in che fase siamo. Do una risposta e poi vengono gli auditi. Chiuso, perché ho già capito che siamo nella fase dell'ostruzionismo. Si chiama ostruzionismo quando in una seduta nella quale c'è un altro ordine dei lavori si introducono altri ordini dei lavori, si voglia stravolgere l'ordine dei lavori, si interviene a ripetizione. Se invece uno fa un intervento sull'ordine dei lavori, interviene uno per gruppo e si aspetta la risposta del Presidente, questo di solito è la richiesta. Ma vedo che si accumulano le richieste come su una catasta e una pila, lo capisco, per carità. Cercherò di dare risposte a tutte le istanze che sono pervenute. La prima: non è opportuno richiamare le parole del Presidente del Senato, però visto che è stata data una lettura parziale e delle interpretazioni della lettera del Presidente del Senato, che parlava anche a nome del Presidente della Camera, e dato che quando ne è stata data l'interpretazione ho pensato anche per un momento che la lettera fosse diversa da quella che ho ricevuto io, perché gli ho dato un'altra lettura. E quindi permane questo dubbio, ecco, perché la lettera che ho ricevuto io ha un tenore completamente diverso, ma visto che è stata citata a più riprese, ne do lettura integrale. Onorevoli colleghi, rispondo d'intesa con il Presidente della Camera dei Deputati alle vostre missive concernenti l'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza da Covid-19. A tal proposito, desidero innanzitutto sottolineare come i contenuti di tale lettere siano stati comunicati al senatore Lisei, il quale non ha mancato di fornire riscontri per le vie brevi ai vostri rilievi. Resta fondamentale il richiamo alla legge istitutiva della Commissione e all'articolo 82 della Costituzione, che specifica poteri e limiti dell'attività d'inchiesta. Francamente non rilevo in queste parole nessuna critica all'operato del Presidente, anche perché avrebbero potuto, se avessero dato corso i Presidenti alle vostre doglianze, avrebbero dovuto dire: si sono rilevate irregolarità, illecità, illegalità, abusi, prepotenze, protervie, e dire che io non li leggo. Leggo un richiamo giusto all'articolo 82 della Costituzione.

0: Costituzione, forse per ricordare anche quali sono i poteri delle commissioni d'inchiesta, che sono appunto anche quelle di fare attività di indagini. A tal riguardo ho ricevuto rassicurazioni da parte del Presidente Lisei sull'opportunità che le decisioni concernenti l'esercizio in concreto dei poteri assegnati possa essere accompagnato dal pieno coinvolgimento sul piano informativo e auspicabilmente anche per gli aspetti metodologici di tutte le forze politiche, tanto nella sede dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, quanto nella sede plenaria della Commissione per quanto attiene all'esercizio delle attività che rivestono maggiori profili di delicatezza. Non so se avete letto che ho ricevuto le rassicurazioni da parte del Presidente Lisei. Non hanno redarguito me, sono io che ho detto ai presidenti, state tranquilli, che come è avvenuto in passato, tutte le informazioni vengono date, è italiano, ho ricevuto rassicurazioni da parte del Presidente Lisei, quindi sono io che ho rassicurato i presidenti che le cose si sono svolte dando informazioni e così avverrà anche in futuro, sia nell'ufficio di presidenza, sia all'interno che nella sede plenaria. Da ultimo colgo l'occasione per rivolgere a tutti i gruppi parlamentari, ma evidentemente anche questo passaggio non è stato molto raccolto, l'auspicio che in considerazione dell'importanza delle questioni che la Commissione d'inchiesta è chiamata ad affrontare, i lavori possano essere orientati, pur nella normale dialettica politica, nel reciproco rispetto delle prerogative spettanti alle forze di opposizione e a quelle di maggioranza. Ora, francamente, ognuno si farà l'idea che vuole di quello che hanno scritto i presidenti, ma io non rilevo che ci sia stato nessun richiamo a, come ho già detto prima, a nessun tipo di illegittimità. Ciò detto, ci sono alcune cose che ritengo profondamente gravi, alcune affermazioni che ritengo profondamente gravi, in particolare quella del deputato Colucci, che denuncia che ci sia una irregolarità nella stesura dei verbali e dell'audio. C'è un posto che si chiama Procura della Repubblica, si può rivolgere se ritiene che è stato prodotto un falso. Io personalmente, oltre ad avere piena fiducia dei consulenti, che vi ricordo che sono stati nominati dalla Commissione, e vi ricordo anche che i consulenti sono stati nominati all'unanimità della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza, quindi tutti i consulenti che ci sono oggi in Commissione sono passati in Ufficio di Presidenza e tutti i commissari di tutti i gruppi politici li hanno votati all'unanimità e non hanno espresso alcuna sorta di contrarietà. E ricordo anche, perché negli uffici di presidenza si vota se eventualmente ci sono delle contrarietà, ma se nessuno si dice contrario, io faccio il senatore, ricominciamo con le interruzioni che sono ovviamente lo sport, io faccio il senatore da pochi anni, sono neofita, però vedo qualcuno che incontro spesso nell'ufficio di presidenza della prima commissione e quando le opposizioni dicono che sono contrarie negli uffici di presidenza si vota, se le opposizioni non dicono nulla e non obiettano nulla le cose passano in ufficio di presidenza. Questo è quello che io ho imparato nei miei 3 anni di poca esperienza qua. Quindi se quando si indica un consulente nessuno dice io sono contrario, nessuno dice nulla, non è che metto ai voti qualcosa che è all'unanimità. Poi, e quindi i consulenti sono stati nominati da tutti. E ricordo che tutti i gruppi hanno avuto la possibilità di indicare, vedo che mi si continua a interrompere, va bene, tutti i gruppi hanno avuto, anche i gruppi di opposizione, hanno avuto la possibilità di indicare i propri consulenti come indicati alla Commissione, in numero potenzialmente anche superiore alla maggioranza, ma le opposizioni non hanno mai fatto pervenire nessuna indicazione, se non una nell'ultimo ufficio di presidenza, penultimo, non mi ricordo qual è stato, per una specifica consulenza. Quindi i gruppi, i consulenti che sono stati indicati alla commissione che li ha scelti all'unanimità dai gruppi di maggioranza, ma molto banalmente perché i gruppi di opposizione hanno rinunciato volontariamente a indicarli. Quindi trovo singolare che si dica che i consulenti siano tutti di maggioranza quando si è scelto di non indicare i propri, e lo trovo anche offensivo, e l'ho già detto più volte, nei confronti degli stessi consulenti, una parte dei quali sono istituzioni dello Stato, e trovo offensivo nei loro confronti che gli si tiri per la giacchetta da una parte all'altra politica. Ora, rispetto ai verbali, io ho piena fiducia negli uffici. I verbali degli uffici di presidenza di questa commissione hanno la stessa procedura che hanno i verbali degli uffici di presidenza di tutte le commissioni permanenti e anche di tutte le commissioni e anche della capigruppo alla Camera. Non è che qua ci siamo inventati, perché è arrivato l'ISEI, si è inventato una prassi differente. Quindi prendo atto che ritenete, o una parte di voi ritiene, che qualsiasi verbale che viene redatto in un ufficio di presidenza sia carta straccia. Prendo atto che disconoscete il lavoro dei funzionari e dei verbali e delle regole parlamentari, ma le regole parlamentari sono le stesse nella commissione d'inchiesta, così come lo sono in tutti gli altri organi nei quali sono rappresentati i gruppi. Quindi c'è una registrazione, gli uffici predispongono i verbali stenografici che vengono firmati, sono riservati, e questo avviene in tutto. Poi io imparo dall'esperienza di altri che magari succede diversamente, però io ho grande fiducia negli uffici e credo che anche questo dire che i verbali non corrispondono, dire che i verbali non corrispondono all'audio, credo che sia un'accusa grave, che sia un'accusa molto grave. E ricordiamo che i verbali non sono gli stenografici, però, ripeto, potete esercitare qualsiasi prerogativa che riteniate. Ecco, io non le vostre osservazioni leggo che non sono state recepite né dal Presidente della Camera né dal Presidente del Senato. In merito ad altre deleghe, no, non penso di fare il Presidente a vita, senatore Boccia. È inutile che mi deride e mi prende in giro come di suo consueto. No, ma io ce l'ho orecchie buone, sa? Anche se parlo, quando lei fa le battutine mi deride, le sento. E so che è una strategia per provocarmi, va avanti da un anno e mezzo, ma va bene. Seconda cosa, non esiste la sua richiesta, deputato Colucci, non ci sono altre deleghe. Quella delega a sommare informazioni è l'unica che è stata conferita. E come tra l'altro conferma la senatrice Zambito, nel suo ultimo intervento, conferma che è passato in ufficio di presidenza, conferma che l'audio rileva che è passato in ufficio di presidenza, non dice che c'era confusione, non è stata sentita e che io avrei riservato, mi sarei dovuto riservare di sottolinearle in maniera maggiore. Comunque, ripeto, ma sì, ma portatemi, guardate, potete portarmi dove volete. Signori, portatemi in procura, fatemi arrestare, fate quello che volete. Sono assolutamente tranquillo, perché io quegli audio li ho ascoltati, so cos'è un verbale e quindi sono assolutamente tranquillo e sereno. Quindi, se ritenete che ci siano state delle violazioni, delle illegittimità, dell'illegalità, fate quello che ritenete. Sono proprio tranquillissimo, guardate, proprio perché gli audio li ho ascoltati anch'io. Ultimo tema, ultimo ma non per importanza, è evidente che oggi non ci può essere nessuna votazione. Non ci può essere nessuna votazione perché non è all'ordine dei lavori, non è nella programmazione dei lavori, e quindi non ci può essere nessuna votazione su alcunché in plenaria, perché l'ordine dei lavori viene stabilita dall'ufficio di presidenza, non viene stabilita dalla minoranza, e non è nell'ordine dei lavori e non è all'ordine del giorno. E rammento rispetto a questo che l'ultimo ufficio di presidenza sono passate delle richieste di delega, e come nell'altra circostanza, nella medesima circostanza, in questo caso ho apprezzato che c'è stata la contrarietà rispetto a queste deleghe da parte di alcuni gruppi che ho rilevato, e quindi anche in quella circostanza non è avvenuto niente. Se si pensa che se si vuole bloccare l'attività della commissione d'inchiesta, che è fatta anche di deleghe, come è già stato ricordato, è avvenuto in passato, fuori dalla commissione d'inchiesta. Magari consiglio di farsi anche una chiacchierata con il presidente Morra, che ne ha svolte diverse, parecchie. E sa, alcune sono state anche fatte senza avvisare l'ufficio di presidenza e dopo sono passate a rettifiche in ufficio di presidenza. Pensi un po' il Movimento 5 Stelle quanto ci può insegnare e le presidenze del Movimento 5 Stelle ci possono insegnare. Però io, siccome sono molto più democratico, le ho fatte passare prima in ufficio di presidenza. Non le ho fatte e poi dopo ho chiesto la rettifica successiva, come è capitato con tanti presidenti anche in passato. Sono passato in ufficio di presidenza, ve l'ho detto. Può essere che non sia stato percepito, ascoltato, non ci sia stata la giusta importanza. Lo capisco, la prossima volta, nelle prossime circostanze, cercherò di ribadirlo in maniera più chiara. Metterò un cartello e una lavagna quando faccio delle cose, ma sono passato in ufficio di presidenza. Quindi confermo che tutto, come hanno confermato la lettera del Presidente della Camera e del Senato, si è svolto in maniera pienamente regolare, legittima e lineare. Ora, chiuso il tema sull'ordine dei lavori, facciamo entrare gli auditi, l'audito, per i tempi che ci sono concessi. Sospendo un secondo. Iniziamo finalmente la seduta vera e propria, che ha all'ordine del giorno, reca al primo punto l'audizione del dottor Massimino. No, mi scusi, ma perché ho tolto gli occhiali e sono un po' provato dalla prima parte, che tutte le volte, insomma, è una commissione. L'ordine del giorno reca al primo punto l'audizione del dottor Massimo Scaccabarozzi, già presidente di Pharma Industria, al quale rivolgo un saluto e un ringraziamento. Sarà nostro ospite, sarà sentito nella forma della libera audizione nell'ambito del ciclo istruttorio relativo allo studio degli effetti avversi derivanti dalla somministrazione dei vaccini. Come ha sentito, è stato chiamato sul tema dei vaccini. Se ha una breve introduzione, le do parola per una breve introduzione, poi do la parola ai commissari per qualche domanda.
1: Grazie Presidente, buongiorno onorevoli deputati e senatori. Io ho letto un pochino, siccome non ero a completa conoscenza di quello che sarebbe stato il contenuto di questa audizione, ho letto un po' l'atto costitutivo della commissione che si deve occupare delle misure adottate per affrontare l'emergenza epidemiologica, quindi mi ero ripromesso di raccontarvi un pochino che cosa ha fatto l'industria farmaceutica prima di arrivare poi all'argomento vaccini, e poi sono disponibile a tutte le domande, perché noi in quel periodo avevamo un po' di problemi. Il grosso problema che avevamo era quello di dare continuità alla nostra produzione, per un semplice motivo, perché ci dovevamo occupare di tutti gli altri malati, c'era il lockdown, tutte le imprese erano chiuse e noi invece dovevamo essere certi che potessimo fornire la disponibilità di tutti i farmaci, visto che l'Italia è il primo paese produttore in Europa, per tutti gli altri malati che ne avevano bisogno. Quindi se anche noi avessimo chiuso le produzioni o le fabbriche come hanno fatto tutti gli altri settori, e del resto tra l'altro eravamo inclusi nella lista delle fabbriche che dovevano chiuse, non avremmo potuto garantire la continuità e non avremmo potuto evitare carenze di farmaci per gli altri malati. E devo dire che durante quel periodo è stato importante, perché già c'era un ritardo delle diagnosi, perché non potevano andarsi a fare le analisi, c'erano le terapie che venivano comunque ritardate, quindi immaginate che cosa può succedere quando si fa una diagnosi, per esempio, ritardata di un tumore, si interviene con ritardo in termini di terapia. A questo punto anche l'aspettativa di vita cambia. Quindi noi abbiamo lavorato per evitare la chiusura delle produzioni, sia con Confindustria che con le parti sociali, e devo dire che hanno contribuito tantissimo, perché addirittura siamo riusciti a darci delle procedure diverse da quelle che avevamo avuto fino a quel tempo per garantire le produzioni. Faccio un esempio: se c'era un gruppo di lavoro non si facevano rotazioni nei gruppi di lavoro di produzione, perché mantenevamo i gruppi fissi, perché se uno di loro malauguratamente si fosse ammalato avrebbe infettato tutta l'azienda e non solo quella parte di lavoro di quel gruppo lì. Quindi devo dire che Ne approfitto oggi che sono qua per ringraziare tutti gli operatori che hanno lavorato nelle industrie, perché senza di loro, e loro hanno messo a rischio la loro vita e la vita dei loro familiari, perché tutti i giorni loro andavano per produrre i farmaci. Abbiamo lavorato, anche molte imprese hanno dovuto trasformare le linee produttive per necessità. Vi ricorderete che mancavano i gel per la disinfezione e aziende che magari facevano gel medicati hanno modificato la composizione del gel, e devo dire che anche da questo punto di vista è stata grandissima la collaborazione con gli enti regolatori, perché per qualsiasi modifica noi dobbiamo fare abbiamo bisogno dell'ispezione e dell'autorizzazione, e gli enti regolatori hanno fatto delle ispezioni in tempi rapidissimi. Per quanto riguarda invece la ricerca, ovviamente la ricerca per quanto è possibile è di competenza globale, e quindi anche lì si lavorò per cercare di vedere, se non altro in vitro, se gli attuali antivirali che erano disponibili potessero essere in qualche modo efficaci sul Covid, cosa che è risultata negativa, per cui non c'era nient'altro che non andare sui vaccini. Abbiamo lavorato anche con le istituzioni, per esempio una buona collaborazione c'è stata con il Ministero dello Sviluppo Economico, allora il ministro era il ministro Giorgetti, perché insieme cercavamo di capire se era possibile come paese aiutare le produzioni di vaccini. Ovviamente la produzione era molto complessa e non era facilmente replicabile, però abbiamo cercato, se non altro, di mettere a disposizione alcune produzioni per il confezionamento, l'analisi di stabilità e quant'altro. E quindi avevamo collaborato fornendo proprio al Mise l'elenco e un'analisi di industrie che avevano magari dei bioreattori che erano in grado di produrre i vaccini, però purtroppo erano vaccini batterici, quindi quei bioreattori non erano adatti a produrre i vaccini antivirali, e anche i produttori di macchinari, però i tempi sono stati abbastanza lunghi. Comunque, in ogni caso, nonostante tutto questo lavoro e fosse lungo e complesso, una piccola parte di ruolo ce l'ha avuto anche qualche impresa italiana nella fase di confezionamento, perché come sapete la ricerca è un sistema, soprattutto nella farmaceutica, molto complesso, è una ricerca molto dispendiosa, richiede tanto tempo, richiede pesanti oneri e soprattutto non ha garanzia di riuscita. Pensate che quando partiamo con una ricerca e se un farmaco entra in fase 1, di tutti i farmaci che escono dalla fase 1, perché c'è la fase preclinica, poi c'è la fase 1, la 2, la 3, solo il 4% arriva ai pazienti. Non a caso la stessa cosa è successa con i vaccini. Io in quel tempo, ovviamente, siccome era una cosa che succedeva al di fuori dall'Italia, andavamo a controllare continuamente il sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e mentre i primi tempi c'erano decine di vaccini, alla fine i progetti di vaccini di ricerca sono stati più di 300. 50 sono arrivati in fase clinica, solo 4 vaccini hanno ottenuto l'autorizzazione. Quindi anche questo dimostra come è stato complicato. E devo dire che da questo punto di vista, ovviamente, tutto quello che è successo sui vaccini è avvenuto al di fuori dall'Italia, perché la Commissione europea si è occupata direttamente di gestire la gestione vaccini per tutta l'Europa, per garantire un equo accesso a tutti i paesi e per evitare che paesi a più alto potere economico potessero dare sicurezza ai propri cittadini rispetto ad altri. Però devo dire che anche in questo caso l'EMA, che è l'ente regolatorio europeo, alla quale partecipavano anche gli enti regolatori nazionali, tra cui la nostra AIFA, ha lavorato come non mai aveva fatto prima, per un semplice motivo, che per velocizzare i tempi, vista la problematica grossa che c'era, avevano anche dato priorità alle analisi dei dossier dei vaccini, e soprattutto non aspettavano che il dossier fosse completo, man mano che arrivavano i dati controllavano per cercare di velocizzare il tutto. Ecco, ovviamente io dico sempre, ho sempre detto in tutte le occasioni, che un farmaco o un vaccino è tale solo quando viene approvato dalle autorità regolatorie, prima non è un farmaco. I vaccini sono stati approvati dall'autorità regolatoria europea e sono stati ovviamente sviluppati, come sempre, dei dossier registrativi che contenevano tutti gli effetti positivi e negativi, come in ogni caso di sviluppo, e poi tutto il processo è passato attraverso la Commissione europea, che in maniera sovranazionale ha gestito tutto quanto il processo. Io mi fermerei qui, poi se ci sono delle domande sono disponibili, anzi ci mancherebbe.
0: Certo, grazie anche per, insomma,
1: Cercherò di raccontarvi breve, un pochino, ho fatto una sintesi
0: perfetto,
1: delle cose.
0: Una sintesi perfetta, grazie, la Presidente. Ringraziamo anche perché l'abbiamo fatto un po' aspettare. Do la parola al senatore Zedda.
2: Grazie per essere qua con noi, chiedo scusa anch'io per il ritardo, insomma. Lei ha affermato durante la sua relazione, non so se lei l'ha scritta, io
1: ma mi sono fatto uno schemino perché non sapevo bene qual era il contenuto di questa.
2: Più o meno ha detto una frase più o meno simile a non avevamo altro se non i vaccini. Cioè che lì
1: sì,
2: non
1: no,
2: mi faccia allora esprimere il concetto.
1: Sì, prego.
2: Allora, il ministro Speranza il 15 ottobre del 2020 visitò il sito della Janssen a Latina e proprio in quel periodo in Italia non la politica in quel momento, ma diciamo diversi scienziati discutevano sul fatto che nel resto del mondo o comunque in altre nazioni dell'Occidente venissero utilizzati gli anticorpi monoclonali e addirittura c'era la proposta, diciamo, pervenuta tramite il dottor Silvestri, che immagino per nome e per storia possa conoscere, arrivata poi sul tavolo anche di AIFA, in maniera informale, formale, ci sono uno scambio di mail che all'attenzione di questa commissione che lo certifica, che anche all'epoca AIFA rispose nella persona del dottor Magrini al dottor Silvestri, e il fatto che appunto in quel momento che finita la prima ondata iniziava la seconda, noi in realtà avremmo potuto, e voi case farmaceutico, mondo farmaceutico internazionale ma anche italiano, avrebbe potuto avere non i vaccini in quella fase ma gli anticorpi monoclonali. Quindi la prima domanda è: come farmaindustria, ma anche come uomo che ha gestito una società come la Janssen, come si pone sui monoclonali? Come ruolo istituzionale che ha avuto la vicenda dei monoclonali, come se ha memoria o se può fornirci in un secondo momento anche della documentazione, come ha vissuto quel momento? Perché io voglio ricordare anche a chi ci ascolta che iniziamo a parlare appunto di monoclonali, cioè gli scienziati iniziano a parlare di monoclonali in Italia nell'autunno 2020. In altre parti del mondo già usavano gli anticorpi monoclonali su determinati tipi di pazienti, noi arriviamo a utilizzarli solo a febbraio 2021, quindi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 4-5 mesi dopo, cioè gli italiani hanno dovuto aspettare 4-5 mesi e diversi morti. Quindi la mia domanda è: non avevamo solo i vaccini, perché i vaccini in quel momento non ce li avevamo, ma l'industria farmaceutica, la scienza e la politica cosa hanno fatto sui monoclonali?
1: Allora guardi, io siccome tutto questo, i processi come dicevo prima di ricerca sono processi globali, non sono a conoscenza di studi clinici che fossero, di come sono stati svolti gli studi clinici, per cui io credo che se siccome in quel periodo giravano anche tante altre affermazioni, per esempio di usare gli antivirali che venivano usati nel trattamento dei malati di HIV, e ci furono di volta in volta degli studi in vitro che dimostrarono poi che questi non erano effettivi. Quindi questo è una cosa che credo bisogna chiederle alle autorità regolatorie, perché per quanto mi riguarda noi non avevamo un anticorpo monoclonale, però bisognerebbe chiedere alle autorità regolatorie quando sono stati sottoposti i dossier degli anticorpi monoclonali e se questi in base ai dossier fossero effettivamente efficaci oppure no. Ecco, però io credo che questa è una domanda alla quale possono rispondere solo le autorità regolatorie, del resto credo che sia tutto registrato e regolarizzato dai tempi di richiesta di registrazione ai tempi di analisi dei dossier. In questo caso però non è una domanda a cui posso rispondere io, perché è una domanda da autorità regolatoria. Ecco.
2: Sì, però l'affermazione non avevamo altro se non i vaccini.
1: No, allora io ho detto che
2: c'è altro, c'era anche perché poi i monoclonali abbiamo speso anche diversi milioni di euro per acquistarli e non per produrli, quindi in realtà i monoclonali si sono rivelati, diciamo, un buon farmaco su determinati tipi di pazienti col Covid. Però ripeto, l'Italia ha dovuto aspettare 4-5 mesi, quindi in realtà è sull'affermazione che lei ha fatto, non avevamo altro se non
1: allora,
2: i vaccini.
1: Io mi riferivo, agli inizi, quando ancora non c'era niente. Io non sono a conoscenza di quando sono arrivati gli anticorpi monoclonali, io mi riferivo proprio agli inizi, agli esordi del Covid, quando nella ricerca c'erano i vaccini. Io, quello
2: gli
1: che ho sentito dire,
2: sono arrivati prima, cioè dei vaccini, perché nel resto del mondo,
1: dispiace,
2: del 2020 in Italia nel 2021.
1: Non ne sono a conoscenza, non è nelle mie competenze, non è nelle competenze di Farmindustria, che è un'associazione che non si occupa di queste cose, perché queste cose sono in capo alle singole aziende e agli enti regolatori. Anzi, Farmindustria deve stare fuori per motivi di antitrust da tutte quelle che sono le dinamiche di competizione, prezzo, eccetera, eccetera, delle singole aziende. Quindi è il motivo per cui noi in Farmindustria queste cose non le sappiamo e non le possiamo sapere, non le dobbiamo sapere, anche per le norme che vogliamo rispettare.
0: Senatore Malan. Presidente Malan.
3: Grazie Presidente Lisei, e ringrazio il dottor Scaccabarozzi per la sua presenza qui, anche per quello che ha fatto l'industria farmaceutica italiana in quel difficile periodo. Dal punto di vista scientifico, dal punto di vista operativo, e appunto è stata una di quelle settori dell'Italia che ha continuato a funzionare nonostante tutte le limitazioni, per lavorare, per aiutare gli italiani a combattere questa pandemia. C'è una questione molto di cui abbiamo molto parlato in questa commissione. Quando sono stati messi i vaccini in circolazione, dunque sono stati messi a disposizione, lei era consapevole del fatto che questi non impedivano la trasmissione del virus?
1: Allora, diciamo che quando viene immesso un farmaco o un vaccino, la responsabilità è sempre in capo a un'autorità regolatoria che la autorizza. In questo caso i vaccini arrivavano dall'Europa e noi in Italia non sapevamo niente come industria, né quanti ne arrivavano né dove arrivavano, perché tutto era regolamentato dal fatto che c'era l'esercito che gestiva sia la logistica che la distribuzione. Ovviamente quello che noi abbiamo sempre detto, che ci dicevano gli scienziati, che il vaccino non evita la malattia. Ovviamente ci può essere comunque l'infezione, questo però lo dicono i scienziati. Io riprendo le frasi degli scienziati perché non sono un medico e nemmeno un ricercatore, faccio un altro lavoro. E ovviamente il vaccino, siccome sviluppa al nostro interno degli anticorpi, se ci si ammala la malattia è meno grave e magari non si finisce in ospedale. Quindi il vaccino aiuta l'organismo a reagire alla malattia. Questo è quello che hanno sempre detto gli scienziati, io l'ho fatta come una frase mia, ma prendendo la parola degli scienziati.
3: Dunque, anche quando lei nella primavera del 2021 ha parlato della possibilità di raggiungere l'immunità di gregge, l'ha fatto sulla base di ciò che dicevano questi scienziati?
1: Sì, certamente. Sì,
3: perché è chiaro che se non dà l'immunità neanche al singolo, tantomeno la dà al gregge.
1: No, diciamo che nel momento in cui ognuno di noi risponde al vaccino, credo in maniera diversa. L'obiettivo delle vaccinazioni è quello di... Però ripeto, lo dicono gli scienziati, io riporto quello che ho imparato da loro, bisogna arrivare a quella che è definita un'immunità di gregge, perché il virus poi circola meno e grazie al vaccino, attraverso gli anticorpi, i virus si modificano e in qualche modo diventano meno aggressivi. Questo era quello che...
3: Il fatto è che non è che circola di meno, questo è il fatto, questo è il punto.
1: Eh beh, certo, perché il vaccino non è un farmaco virucida o battericida, il vaccino aiuta l'organismo a rispondere all'infezione e quindi ci crea quegli anticorpi che in caso di aggressione possiamo non ammalarci o ammalarci in maniera meno grave. Però non so dirle di più di questo.
3: Però possiamo trasmetterla agli altri, tanto
1: bene.
3: Beh,
1: se uno è infettivo, se uno è infetto, credo di sì, però ripeto, chiediamolo a un infettivologo.
3: No, ci sono studi
1: esatto.
3: Questo. Ma quando la Janssen che lei ha guidato e nell'insieme delle industrie farmaceutiche hanno presentato i loro preparati come come sicuri, efficaci e così via, perché ci sono stati degli studi prima fatti in house, studi fatti delle singole case, dicevano che non erano, prendevano in esame la efficacia sulla trasmissione, ovvero sulla fermare la trasmissione, o solo su un'attenuazione dei sintomi?
1: Allora, questo non glielo so dire, nel senso che noi questi dossier in Italia non li abbiamo visti, perché è stato tutto gestito a livello europeo. Noi in Italia, io non sapevo nemmeno quanti vaccini l'azienda aveva messo a disposizione dell'Europa, perché è tutto stato depositato all'autorità regolatoria europea, e poi ci fu una trattativa con la commissione che si occupava di vaccini in Europa, ma noi in Italia non sapevamo niente, non sappiamo le quantità, non sappiamo, abbiamo solo delle indicazioni vaghe, perché ci dicevano che i contatti non li dovevamo tenere noi in Italia, ma dovevano essere tenuti a livello europeo, perché queste erano state le disposizioni europee. Questo è quanto le so dire, non so dirle di più, insomma.
3: Qui il livello nazionale, sia per quanto riguarda la Janssen, sia per quanto riguarda, immagino, anche le altre aziende, di cosa si occupava? Proprio solo della distribuzione?
1: Perché la distribuzione, almeno nel nostro caso, veniva direttamente in Europa, e poi dopo venivano consegnati questi vaccini all'esercito. Credo che arrivassero in frontiera e l'esercito se ne occupava, andandone a recuperare, e scortati ovviamente li portavano ai centri di distribuzione. Però questo bisognerebbe chiederlo al generale Figliuolo e al suo staff, perché erano loro che se ne occupavano, e credo che abbiano fatto un buon lavoro.
3: E dunque, mi scusi, che cosa faceva la
1: Noi niente, sui vaccini niente, nel senso che tutto questo arrivava dall'Europa. Noi proprio come azienda italiana non abbiamo neanche, le faccio una battuta, la fatturazione, nel senso che è tutto stato fatto a livello europeo, quindi dagli headquarter europei con la Commissione europea. Noi non abbiamo nemmeno noi visto i dossier, perché è stato mantenuto tutto a livello europeo per velocizzare i tempi, perché, come dicevo prima, la Commissione europea aveva dichiarato che in questo modo ci sarebbe stato una distribuzione dei vaccini equa a livello di tutta l'Europa, e avrebbe in qualche modo evitato che paesi con più potere d'acquisto arrivavano a vaccinare i loro cittadini prima di altri paesi magari che non avevano lo stesso potere d'acquisto, e magari quindi ci sarebbero stati questi problemi. Ecco, questo è quello che so dirle io su come è avvenuto a livello europeo.
3: E anche il fatto che il vaccino fosse stato presentato subito, intendo dire il vaccino Johnson & Johnson, fosse stato presentato come idoneo per tutti le persone al di sopra di 18 anni, e poi invece è stata limitata.
1: Sì,
3: sopra
1: è stato
3: di 60
1: tutto gestito
3: anni,
1: a livello headquarter internazionale.
3: Non ha toccato il.
1: No,
3: il,
1: non ha
3: il
1: toccato la nostra filiale italiana. Uh-huh.
3: Lei ha diverse volte affermato che l'obbligo vaccinale era o l'equivalente, che a mio parere, quando chi non fa una certa cosa viene limitato nei suoi diritti, è evidente che c'è un obbligo, ma comunque obbligo vaccinale o Green Pass, che dir si voglia, è stata una decisione esclusivamente politica e istituzionale, e che non ha riguardato l'industria farmaceutica. Dunque lei conferma o afferma che non c'è stata alcuna pressione da parte della industria farmaceutica, né singolarmente, né
1: assolutamente no. Noi, come non abbiamo mai fatto parte di queste commissioni, e quindi è stata tutta una decisione, l'industria non sedeva nei tavoli istituzionali, come giusto che sia in questi casi, perché la decisione era istituzionale, scientifico e politica.
3: Bene, alla luce di quanto ci ha detto, io non ho altre domande da fare, perché è evidente che le cose di maggiore interesse hanno riguardato livelli diversi, e torno a ringraziarla per la sua presenza.
0: Devo fare io una o due domande. Sì. La prima, ma quindi, cioè, la filiale italiana non è stata interessata in alcun modo delle problematiche che ci sono state rispetto, glielo chiedo perché non so, Non so cosa fa un presidente di una filiale italiana di Johnson & Johnson, visto che qua c'è stato un problema, il luogo comune, cioè, nel senso, mi verrebbe da pensare che vedo che c'è un problema e il presidente italiano venga coinvolto in qualche maniera, gli si dice quale c'è il problema, le ritireremo, faremo, non so.
1: In questo caso, siccome il problema era europeo, è passato sopra a tutte le decisioni nostre nazionali. Io, per dirvi, sapevo all'interno della nostra azienda che il vaccino era stato ceduto a un prezzo no profit, ma se lei mi chiede sapeva il prezzo, no, non l'ho mai saputo, perché tutta la trattativa è stata fatta a livello europeo, quindi noi come filiale italiana non siamo mai stati coinvolti. Ovviamente il coinvolgimento poteva esserci se c'erano problemi di farmacovigilanza, ma quello succede in tutti i paesi d'Europa dove c'è una legge particolare che deve segnalare eventuali insorgenze di problematiche con il trattamento.
0: E rispetto a questo le faccio anche un'altra domanda. Sì. Rispetto agli effetti avversi, la filiale italiana ha gestito in qualche maniera il tema degli effetti avversi? O anche questo è stato gestito?
1: No, allora la gestione degli eventi avversi dopo la commercializzazione di un farmaco, di un vaccino, ha delle regole molto precise. E ovviamente quando qualsiasi, ci sono delle disposizioni di legge per cui qualsiasi azienda o qualsiasi persona dell'azienda venga a conoscenza, anche per sentito dire, di un eventuale effetto collaterale, deve fare immediatamente una denuncia a un organismo che si chiama organismo di farmacovigilanza all'interno delle aziende, che poi deposita e fa la relazione agli enti regolatori, AIFA, farmacovigilanza e Euravigilance, cioè un organismo europeo. Quindi se fosse successo qualsiasi cosa di cui le aziende che sono sul territorio italiano vengono a conoscenza, ovviamente devono immediatamente riportare questi effetti per qualsiasi tipo di farmaco.
0: Ok, le chiedo l'ultima cosa.
1: Sì.
0: Lei è intervenuto sul tema dei contratti che sono stati stipulati dall'Europa. Ho letto qualche sua intervista o dichiarazione che ha portato come esempio questi contratti sulla loro efficacia, la loro bontà, e diciamo ne ha insomma magnificato, diciamo, la procedura, ecco, di questi contratti. Su questi contratti in realtà esistono diverse critiche anche pesanti da parte di del mondo della scienza, del diritto. Adesso non citerò i professori universitari che li hanno criticati, però sono state criticate in maniera pesante, in particolare il tema delle clausole di manleva, che hanno scaricato tutto sui bilanci pubblici i risarcimenti dei danni e degli effetti avversi, che hanno quindi sfruttato le aziende farmaceutiche, una posizione di leva in quel momento particolarmente significativa, pur dicendo che l'hanno fatto per la comunità, però intanto hanno scaricato sugli stati e sui singoli cittadini i problemi. Cioè, ritornerebbe, insomma, continua a ritenere che i contratti sono perfetti, o forse possono perfettini?
1: Io non posso,
0: lo ritiene giusto?
1: Sì, no, io non posso giudicare questi contratti perché non li ho mai visti, non li conosco, e io nel momento in cui ho fatto queste affermazioni le ho fatte solo dicendo che era apprezzabile che ci fosse un intervento sovranazionale in Europa per far sì che ogni paese avesse le garanzie di essere trattato in maniera equa, perché altrimenti i paesi con un potere d'acquisto migliore avrebbero magari vaccinato prima. Io quando ho fatto queste osservazioni le ho fatte solo sul principio generale di dare un'equità di accesso a tutti i cittadini europei senza differenze. Sul resto non posso fare nessun commento perché, ripeto, questi contratti noi non li abbiamo visti, nemmeno noi in Italia. Erano contratti che sono stati stipulati direttamente dagli headquarter delle case madri europee o internazionali, direttamente con la Commissione europea. Quindi noi non abbiamo avuto visione di nessun tipo di contenuto di questi contratti.
0: Va bene, io la ringrazio. Sospendo qualche minuto la seduta per far entrare il prossimo audito.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 14, un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento, in studio Francesca Rinaldi. Le tensioni Roma-Madrid in apertura, primi controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese a seguito della crisi migratoria di Ceuta. L'intelligence lancia l'allarme sul rischio di infiltrazioni di terroristi islamici. Bruxelles intanto tenta una mediazione tra Italia e Spagna. L'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: Resta alta la tensione nell'area di Schengen. Da Bruxelles prova a mediare il commissario agli affari interni, Brunner, che ha sentito al telefono i ministri dell'interno italiano e spagnolo, dopo che anche Madrid ha reintrodotto i controlli alle frontiere con l'Italia. 200 i passeggeri atterrati dal nostro paese che sono stati controllati nella giornata di ieri. Ma ad alimentare i timori italiani adesso è un rapporto dell'intelligence inviato al governo. Parla di un'allerta per terrorismo islamista a Ceuta. Gli 007 spagnoli stanno monitorando con attenzione i canali social che parlano di un nuovo arrivo di massa. Potrebbe svolgersi già domani o dopodomani. A complicare la situazione anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova attualmente in Baviera ha già ricevuto la comunicazione, sarà espulsa tra 10 giorni.
1: Le tensioni tra Italia e Spagna sono anche al centro del dibattito politico nel nostro paese. Sentiamo Daniele Petraroli.
3: La linea del governo non cambia, la sospensione di Schengen resterà almeno fino al 15 agosto. A chiarirlo il ministro degli esteri Antonio Tajani, è prevista dai trattati, spiega.
4: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
3: Quello che è incomprensibile e inaccettabile è la reazione spagnola, prosegue Tajani. Dello stesso avviso Fratelli d'Italia e il leader della Lega Matteo Salvini, che attacca. Sanchez sfiora il ridicolo, noi difendiamo i confini europei, la Spagna non lo ha fatto. Per le opposizioni il governo ha scatenato una crisi diplomatica contro un paese amico. Un autogol per l'esecutivo, accusa dal PD Giuseppe Provenzano. Basta propaganda, adesso la Germania vuole rimandarci indietro i migranti sbarcati in Italia, altro successo dell'esecutivo Meloni, aggiungono i 5 Stelle. Sospendere Schengen, decisione immotivata e irresponsabile per Riccardo Maggi, più Europa.
5: Sta producendo una reazione a catena, in Europa tornano muri e confini, è il frutto avvelenato del nazionalismo che bisogna sconfiggere.
3: Per Verdi Sinistra si tratta di una cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Per Matteo Renzi, Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire la propaganda di Vannacci.
1: È morto a Roma a 90 anni Massimiliano Cencelli, ex funzionario della Democrazia Cristiana e padre del celebre omonimo manuale Cencelli, per l'appunto. Nessun testo, ma un metodo nato negli anni 60 per distribuire gli incarichi di partito e di governo in proporzione al peso delle diverse correnti. Una formula diventata proverbiale nella politica italiana, nel giornalismo e citata ancora oggi persino nei testi universitari. Il Ministero dei Trasporti ha studiato 15 grandi modifiche al codice della strada. Tra le proposte, patente a 17 anni, sorpassi a destra in autostrada, multe diversificate per l'eccesso di velocità. Ci spiega tutto Giuseppe Di Marco.
6: L'obiettivo del Ministero è quello di dar vita a un nuovo codice della strada che sia più vicino alle esigenze degli automobilisti. Tra le novità, il casco obbligatorio per le superbici usate spesso dai rider, la patente ai 17enni, già prevista da direttive europee che vanno recepite entro l'anno prossimo, la possibilità di sorpassare a destra in autostrada e, per i motociclisti, di usare la corsia di emergenza in caso di traffico intenso. Le multe non aumenteranno più automaticamente in base all'inflazione e quelle per eccesso di velocità saranno diversificate, 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite in autostrada. Le proposte sono state inviate in consultazione a 100 realtà del settore, tra queste Confarca, Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici, che dà un giudizio nel complesso positivo. Per il presidente Paolo Colangelo, tra le proposte più importanti c'è quella sulle multe diversificate.
7: Andare a commisurare in base a quanto si è andati oltre il limite di velocità con un aumento della sanzione. Anche se a mio avviso sarebbe e sarà una delle proposte che faremo quella di andare a commisurare la sanzione amministrativa al reddito della persona.
1: All'estero adesso, attacco russo su Odessa e Kharkiv, a Belgorod il raid dei droni ucraini, 13 feriti tra cui 2 bambini. Dal Papa all'Angelus, nuovo appello per la fine della guerra, Leone XIV ha invocato il rispetto dei civili. Ascoltiamo.
8: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo.
1: Aule parlamentari ferme per la pausa estiva. Senato e Camera torneranno a riunirsi mercoledì 9 settembre. A Palazzo Madama alle 10 la discussione della riforma della legge elettorale. A Montecitorio alle 13 la discussione generale del decreto del 23 luglio scorso per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Alle 15 infine il question time. Ed era la nostra ultima notizia. Io ringrazio Patrizio Gotti alla parte tecnica e ringrazio tutti voi per averci seguito.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 14:06, vi trasmettiamo adesso la presentazione di E non sono pazzi, 17° libro bianco sulle droghe, che si è svolta nella sala Caduti di Nassiria del Senato alla fine di giugno su iniziativa della senatrice Cecilia D'Elia. Buon ascolto, a più tardi.
9: Oggi è il 26 giornata internazionale contro l'abuso e il narcotraffico. L'abuso di sostanze e narcotraffico per le Nazioni Unite, per il governo è la giornata mondiale contro la droga, per noi, per coloro che promuovono ogni anno, ormai da 17 anni, il libro bianco sulle droghe, si tratta di una giornata di mobilitazione internazionale, Support Don't Punish, che chiede politiche sulle droghe che siano rispettose dei diritti umani e della salute di chi usa droghe. Io sono Leonardo Fiorentini, direttore di Fuori Luogo e segretario di Forum Droghe, ho il compito di coordinare questa conferenza stampa di presentazione del 17° libro bianco sulle droghe. Ringraziamo la senatrice Cecilia D'Elia per aver ospitato questo momento di confronto anche qui al Senato, e le passo la parola per il saluto.
10: Sì, grazie, solo davvero un saluto, mi fa molto piacere ospitare questa conferenza stampa in questa giornata appunto internazionale contro l'abuso e il narcotraffico, perché penso che sia importante per noi il lavoro che con il Libro Bianco questo gruppo di associazioni fa, e cioè mettere, diciamo, mostrare le evidenze scientifiche che ci dicono del fallimento delle politiche proibizioniste. E quindi voglio ringraziare la Società della Ragione, il Forum Droghe, Antigone, la CGL, il CNCA, l'Associazione Coscioni, Arci, la Lira, che sono tutte coinvolte, non so se ho dimenticato qualcuno, spero di no, nella costruzione di quello che quest'anno è il 17° rapporto, Libro Bianco, e quindi ci avviciniamo alla maturità, alla maggiore età. E mi verrebbe da dire, anche pensando ai dati che sono, no, che il governo Palazzo Chigi ha portato in questi giorni, che appunto bisognerebbe ragionare sul fallimento e su quali nuove politiche fare. Io ho depositato in Senato la proposta del Forum Droghe, elaborata dal Forum Droghe, sulla legalizzazione della cannabis, ma questo, il focus quest'anno del Libro Bianco mi sembra anche quello che fa vedere come la questione carceraria sia legata alle politiche proibizioniste nel nostro paese, e sapete che siamo dentro un'emergenza come non mai di sovraffollamento delle carceri, di sofferenza nelle carceri. Quindi io non voglio dire molto, credo appunto che sia importante nelle sedi istituzionali fare i conti con i dati, con la realtà, con le cose che gli operatori riescono, chi lavora su questi temi riesce a fornire per prendere decisioni, come dire, fondate sulle evidenze scientifiche. Sappiamo che troppa ideologia invece fa fare altre scelte, che sono quelle che anche questo governo continua a perseguire, ma io penso sia soprattutto giusto ascoltare voi e i dati che ci porterete. Grazie.
9: Grazie. Grazie ancora alla senatrice D'Elia. Io passo immediatamente la parola a Stefano Anastasia, garante dei diritti dei detenuti del Lazio, ma uno dei curatori e ideatori del Libro Bianco sin dalla sua prima edizione ormai 17 anni fa. Prego Stefano.
11: Bene, grazie. Sì, è un libro bianco che ripropone i dati relativi a una politica sulle droghe fallimentare che non fa i conti con i bisogni di cura, di assistenza e di informazione, di orientamento e quindi in senso lato io direi anche di prevenzione, che ovviamente hanno a che fare con una capacità delle politiche anche di riuscire, diciamo, a anticipare ed evitare gli effetti nocivi dell'uso, del consumo e quindi delle dipendenze e degli abusi di sostanze stupefacenti, che invece vivono ancora nel nostro paese in un regime, diciamo, di cieco proibizionismo, in cui appunto delle politiche di come dire, contrasto dell'abuso vengono sostanzialmente subordinate a generiche politiche di contrasto delle droghe, come anche abbiamo sentito nella presentazione della relazione governativa, dove mi pare che il dato che abbia dato più, insomma, più notizia e attenzione è quello relativo ai consumi giovanili e in modo particolare minorili di sostanze, dato che ovviamente in cui non c'è nessuna distinzione tra le sostanze. Che è una vecchia questione che ha a che fare appunto con i problemi, diciamo, sì, di come alcuni consumi giovanili debbano poter uscire dalle condizioni di illegalità e quindi di repressione in cui attualmente si trovano, e mi riferisco evidentemente, diciamo, sì, alla cannabis e ai suoi derivati. Il risultato, come testimoniamo ancora una volta in questo libro bianco, è che il sistema penitenziario in modo particolare è affaticato e ingolfato dalla legge sulle droghe, per cui un terzo delle persone che sono all'interno delle nostre carceri sono all'interno delle nostre carceri per violazione della legge sulle droghe, e di questo terzo che è in carcere per violazione della legge sulle droghe, la gran parte sono in violazione del solo articolo 73 del DPR, del testo unico sulle sostanze stupefacenti, cioè l'articolo che condanna in senso generico la detenzione sulla presunzione della finalità di spaccio. Sono viceversa una minoranza coloro che sono condannati per l'articolo 74, che invece punisce esplicitamente le associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti. E quindi questo sta, diciamo, sì, ancora una volta dimostrare che la grande macchina della repressione della legge sulla droga è rivolta innanzitutto nei confronti dei consumatori e di coloro che vivono, diciamo, sì, del mercato illegale.

Quei dati su cui noi lavoriamo sono i dati che provengono da fonti ufficiali del Ministero della Giustizia, Ministero degli Interni, quindi diciamo così non hanno differenziazioni possibili da quelli che ha presentato il sottosegretario Mantovano, diciamo così, le nostre fonti sono le stesse. Sono le valutazioni e le conseguenze che evidentemente sono diverse, perché appunto di fronte a una situazione di questo genere francamente, per quanto si possa addirittura contestare la soluzione che è stata proposta nel disegno di legge appunto Mantovano, che attualmente credo sia all'esame della Camera dei Deputati dopo l'approvazione in Senato, quella retorica che va avanti ormai da anni sulle alternative al carcere e le comunità per i tossicodipendenti continua a essere una retorica vuota. Retorica vuota perché non ci sono le risorse per gli inserimenti in comunità, perché si fonda su un'idea che alzare i termini per l'accesso alle alternative dovrebbe consentire alle persone in carcere con problemi di dipendenza di uscirne, tutte cose che sono state puntualmente contestate e, se mi consentite, sbugiardate dalla legge Fini-Giovanardi in poi. Già la legge Fini-Giovanardi aveva alzato la soglia per l'accesso, la soglia temporale di pena da scontare per l'accesso alle misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti, e ovviamente non è servita a nulla. Il DDL Mantovano alza la soglia da 6 a 8 anni, mi permetto di dire, non servirà a nulla. Il problema è viceversa, appunto, come sottrarre alla criminalizzazione il consumo, l'uso delle sostanze stupefacenti, e sottrarre evidentemente anche alle organizzazioni criminali la gestione del traffico di sostanze stupefacenti. Questo resta il problema fondamentale, e tutto questo poi produce gli effetti che sappiamo sul sistema penitenziario, un sistema penitenziario iperaffollato, la cui tendenza va a breve oltre le 65.000 unità, quindi stiamo arrivando ai massimi storici delle presenze in carcere nel nostro paese. Aggiungo che anche l'aggravarsi della situazione della condizione degli istituti penali minorili ha a che fare con la legislazione sulla droga e con la scelta che fu fatta nel decreto Caivano di alzare i limiti di pena per la detenzione di lieve entità di sostanze stupefacenti, al fine di poter applicare la custodia cautelare in carcere, che altrimenti non sarebbe stata applicabile. Questo lo dico solo a memoria del ministro Nordio, che quando si ricorda che esiste il carcere dice sempre che bisogna ridurre la presenza delle persone in custodia cautelare in carcere, e poi invece, modificando quella norma, ovviamente ha aumentato le presenze. Lo scopo era quello dei minori, ma evidentemente non è stato solo per i minori, ha aumentato le presenze delle persone appunto in custodia cautelare in carcere per i reati legati appunto al testo unico sulle sostanze stupefacenti. Questa è la situazione in cui siamo, quindi evidentemente una situazione che richiederebbe interventi importanti, urgenti, ma di cui appunto non si vedono tracce. C'è solo questo disegno di legge che è in discussione, che è comunque un disegno di legge che prevede, poi gli amici che seguiranno potranno dirlo con maggiore cognizione di causa perché lavorano nel mondo delle comunità terapeutiche, prevede alcune centinaia di inserimenti in strutture, quando invece noi qui contiamo 17.000 persone che sono in carcere e hanno problemi dichiarati di abuso di sostanze stupefacenti. Quindi evidentemente

0: misure del tutto incongrue. Bisognerebbe appunto ripensare radicalmente le politiche sulle droghe. E qui chiudo.
1: Grazie a Stefano Anastasia. Adesso a me il compito di andare un po' più nel dettaglio di questi dati, di questo appunto 17° libro bianco, che ha un titolo, e non sono pazzi, che vuole significare come dopo ormai 35 anni di applicazione della legge Iervolino-Vassalli gli effetti prodotti non possono più essere considerati errori o follie o conseguenze impreviste, ma sono evidentemente volute. Politiche che continuano sempre uguali, tanto che noi continuiamo ad avere risultati sempre uguali, ed è sostanzialmente da 17 anni che ripetiamo più o meno gli stessi dati. Come diceva Stefano, la legislazione antidroga è uno degli ingranaggi strutturali del sistema penale e penitenziario che alimenta le entrate in carcere. Nel 2025 sia dal punto di vista assoluto, sia gli ingressi complessivi che gli ingressi per articolo 73 sono in effetti diminuiti in senso assoluto, ma assolutamente rimangono costanti in termini percentuali, cioè il 25,7%, ovvero un ingresso, più di un ingresso su quattro, è dovuto all'articolo 73, ovvero quello dello spaccio, molto spesso per piccolo spaccio, per il comma quinto della lieventità dello stesso articolo 73, e quindi rimane la legge sulle droghe uno, se non il principale canale di alimentazione del carcere. Il dato che però poi emerge dal dato di presenza al 31/12 del 2025 è che le persone magari entrano meno in carcere ma rimangono di più in carcere. Sono in carcere alla fine dello scorso anno più di quasi 14.000 persone per il solo articolo 73, circa 7.000 per gli articoli 73 e 74 insieme, e solo 1.020 per l'articolo 74, che è l'articolo che punisce l'associazione per appunto per il narcotraffico, per cui diciamo i reali veri grandi spacciatori. In tutto sono 21.562 persone, ovvero il 33,9% della popolazione carceraria, che è un dato che ormai abbiamo stabile da molto tempo. Questo dato letto così ci dice molto, ma raffrontato con quella che è la media europea di persone in carcere per droghe, che è il 18%, e quella mondiale, che è il 22%, ci esplicita in modo assoluto come il dato italiano sia assolutamente sproporzionato, come sono del resto sproporzionate le pene per droghe in Italia. Dal punto di vista delle dipendenze, veniva prima citato da Stefano Anastasia, oggi entrano in carcere il 41,2% di persone che si dichiarano tossicodipendenti fra gli ingressi, e al 31 dicembre abbiamo oltre 20.000 persone tossicodipendenti all'interno delle nostre carceri. Si tratta del terzo massimo consecutivo ed è il valore più alto dal 2006, per cui supera anche i valori della legge Fini-Giovanardi. Il carcere continua quindi a intercettare persone che avrebbero piuttosto bisogno di presa in carico territoriale, diritti sociali e salute, e abbiamo e trovate nel libro bianco simulato un carcere senza o detenuti per articolo 73 o detenuti tossicodipendenti, cosiddetti tossicodipendenti. Noi prendiamo la dizione del ministero, ma ci teniamo a dire che sono persone con problemi da uso di droghe. Senza appunto queste due componenti del carcere noi non avremmo mai avuto un problema di sovraffollamento nelle nostre carceri negli ultimi 20 anni. non c'è solo il carcere, c'è anche l'appesantimento del sistema giudiziario. Sono oltre 202.000 persone coinvolte in procedimenti penali nel 2025 per droghe, 156.000 per l'articolo 73, per cui detenzione a fine di spaccio, 46.000 per l'articolo 74. Come per i processi e come per il carcere, è evidente che la repressione si concentra soprattutto sui pesci piccoli. Non c'è solo il carcere, noi abbiamo testimoniato in questi anni di Libro Bianco come le misure alternative che pur noi chiedevamo con forza non si sono trasformate in una alternativa reale al carcere, ma si sono sommate al carcere. Oggi abbiamo quasi 100.000 persone nell'area penale esterna, per cui con ai domiciliari, in messa alla prova, in affidamento in prova, che sono raddoppiate negli ultimi 10 anni, aumentate di 6.000 unità rispetto all'anno scorso, e in questo modo, se andiamo a vedere tutta la sfera penale, troviamo che oltre 160.000 persone sono in qualche modo oggetto dell'attenzione degli uffici dell'esecuzione penale interna ed esterna. C'è il dato rispetto al penale, c'è anche il dato rispetto alle sanzioni amministrative. Sono quasi 40.000 le segnalazioni per uso personale nel 2025, circa il 38% si conclude con una sanzione amministrativa, che è il ritiro del passaporto, della patente, del porto d'armi e del visto per fini turistici. Che no, sembrano dette così delle sanzioni non particolarmente afflittive, ma pensate, per un ragazzo, per un giovane, perdere la patente, quindi la possibilità di andare a lavorare, molto semplicemente, per un giovane come per una persona di mezza età o una persona anziana, e queste sanzioni vengono comminate anche in assenza di qualsiasi comportamento pericoloso, ovvero se un ragazzino viene fermato nel parco, sulla panchina, si sta fumando una canna insieme ai suoi amici a piedi, può incorre molto spesso in una sanzione amministrativa che magari gli impedisce a 18 anni di prendere la patente. E fra l'altro queste sanzioni rimangono nel database delle polizie vita natural durante, per cui 40 anni dopo, fermato a un posto di blocco, salterà fuori nel computerino della volante la segnalazione di 30-40 anni prima e potrà subire una perquisizione perché ci sarà il sospetto che usi ancora sostanze. Di questi 40.000 circa, 3.500 sono i minorenni segnalati, la quasi totalità è segnalata per cannabis, il 97%. Da segnalare come quella funzione, diciamo, terapeutica della segnalazione del prefetto, che prevedeva l'invio ai SERD delle persone segnalate, è ormai crollata. Sono 412 le persone invitate a presentare un programma sociosanitario, erano 3.008 nel 2007. Anche gli inviti a presentarsi al SERD sono calati dai 5.000 di qualche anno fa ai 3.268. Quindi sostanzialmente non vi è più alcuna funzione sanitario-preventiva della segnalazione ai prefetti, ma restano le sanzioni, lo stigma e le conseguenze educative e relazionali legate al solo fatto di essere segnalati, quindi di dover andare dal prefetto, ricevere una lettera a casa, magari intercettata dai genitori, e dover presentarsi in prefettura e poi subire eventualmente una sanzione. Noi abbiamo visto l'altro giorno il governo rivendicare sia le operazioni, i sequestri e le denunce, che la cosiddetta attività di prevenzione, eppure, lo ripeto, le politiche si ripetono sempre uguali. Oggi ci ritroviamo con i dati che ci sono forniti dal governo, con una cocaina che è sempre più disponibile e più pura, con il crack che supera l'80% di purezza, con sempre nuove sostanze psicoattive, sono 90 mi pare quelle segnalate nell'anno scorso da parte delle forze dell'ordine, di nuove sostanze sul mercato, e quindi i mercati legali sono capacissimi di adattarsi alla repressione. È semplice per loro cambiare rotte, cambiare sostanze, è talmente inefficace l'attività di repressione, di sequestro, che le sostanze sono sempre più pure, che ha diciamo una evidente implicazione di come il mercato sappia in qualche modo svicolare da qualsiasi tentativo di repressione. È stato citato prima il decreto Caivano, ma anche i decreti sicurezza e il decreto antirevi in qualche modo sono intervenuti sulla questione droghe, e in particolare ormai hanno reso impossibile l'applicazione della, delle fattispecie di lieve entità, che non può essere applicata secondo l'ultima norma introdotta con un emendamento all'ultimo decreto sicurezza nei casi in cui ci sia una continuità dell'azione di spaccio nel tempo, pur piccolissima. Noi in questo libro bianco proponiamo le alternative, le abbiamo proposte per 17 anni, che sono una riforma complessiva del DPR 309-90. La senatrice Cecilia D'Elia prima citava una fra le sue proposte di legge proprio relativa a questo, ed è contenuta all'interno del libro bianco, ma noi necessitiamo di decriminalizzare completamente l'uso, regolamentare legalmente almeno la cannabis, che è la sostanza più usata e anche la meno di fatto pericolosa fra quelle in circolazione nelle nostre strade e nelle nostre piazze, e dall'altro lato rafforzare le misure di riduzione del danno, drug checking, stanze del consumo, la diffusione capillare del naloxone. Purtroppo il governo, e qui vado a chiudere, la Presidente Meloni ha annunciato che a breve avremo un nuovo piano nazionale sulle droghe, sulle dipendenze, che c'era già, perché era già stato redatto e prodotto dal precedente governo, e è stato bloccato da questo governo a inizio 2022, perché evidentemente non piacevano le risultanze della precedente conferenza sulle droghe, tanto che Mantovano, il sottosegretario con delega alle droghe, ha deciso di fare una nuova conferenza nazionale, diciamo impostandola secondo la sua dottrina, che in qualche modo si richiama diciamo al fondamentalismo proibizionista della cosiddetta chiesa della proibizione, citando Peter Coyne, ovvero di quel sistema che rende dogmatica il contrasto alla droga, al demone della droga, quindi presto vedremo un nuovo piano nazionale in cui probabilmente non ci saranno tutte quelle richieste che noi facciamo oggi, che il precedente piano in qualche modo accoglieva, in particolare quella rispetto alla definizione dell'EA, della riduzione del danno, che rimangono una chimera. Concludo dicendo semplicemente che il proibizionismo non è soltanto un fallimento di inefficacia nel diminuire domanda e offerta di sostanze, ma genera ulteriori danni, forse addirittura più danni rispetto a quelli che generano le sostanze stesse, che per fortuna in Italia continua ad avere un bassissimo tasso di mortalità. Noi abbiamo avuto, secondo la relazione del governo, solo 242 242 morti per overdose, che sono comunque troppi, ma che sono molti meno rispetto a quelli degli anni 90, proprio grazie a politiche di riduzione del danno che in qualche modo l'Italia ha fatto, a partire dal basso, dalle regioni e dai comuni, in questi anni. La strategia della destra è molto chiara, è funzionale alla destra far peggiorare la situazione per giustificare ulteriore repressione e in qualche modo anche l'esistenza in vita stessa della politica proibizionista, che è una parte identitaria della destra, in particolare al governo. Però le forze progressiste probabilmente troppo spesso rispondono con prudenza, a volte silenzio, e quindi noi con questo libro bianco chiediamo a tutte le forze di opposizione di assumersi in carico l'impegno di cambiare realmente le politiche sulle droghe, perché solo cambiando le politiche possiamo cambiare i risultati che poi noi ogni anno andiamo a vedere. Io ho concluso, passerei la parola ad Hassan Bassi di Forum Droghe, che da alcuni anni cura tutta la questione legata alla incidenza della guida in stato alterato da sostanze, per cui l'articolo 187 del codice della strada, rispetto all'incidentalità e alla guida in Italia. Prego, Sam.
2: Grazie, Leonardo. Da un po' di anni che nel libro bianco abbiamo inserito anche un po' di numeri relativi all'incidenza dei guidatori sotto l'effetto di sostanze stupefacenti rispetto agli incidenti stradali, perché insomma nell'ambito di questo dogma della guerra alla droga, che è sostenuto fortemente da una propaganda direi internazionale nata con la famosa guerra alla droga negli Stati Uniti, l'icona del guidatore drogato è una delle icone su cui si fa forza per giustificare anche interventi proibizionisti e aggravamenti delle pene. In particolare c'è stata questa modifica del codice della strada portata avanti, proposta e approvata dal ministro Salvini lo scorso anno, che nella sua prima versione addirittura andava a invadere lo spazio della stessa normativa sulle droghe, cioè quindi uscendo dal codice della strada per andare a punire chiunque si fosse messo alla guida dopo aver consumato sostanze stupefacenti senza un'indicazione temporale, quindi formalmente chiunque nella sua vita avesse mai provato a fumare uno spinello sarebbe stato punito alla guida in qualsiasi momento della propria vita successiva. Chiaramente di fronte all'assurdità e illogicità di questa prima versione dell'articolo 187 è intervenuto lo stesso governo dopo qualche mese emanando una circolare che rimetteva in chiaro che l'effetto doveva essere attuale nel momento in cui uno si trova alla guida, senza spiegare però come si dimostra questo effetto attuale. Su questo ci sono stati dei ricorsi alla Corte Costituzionale, la quale si è espressa a febbraio chiarendo che è un dovere del governo indicare in maniera scientifica quali sono i limiti per cui una persona fermata alla guida possa essere dichiarata sotto gli effetti della sostanza stupefacente. Questo perché la nuova norma ha fatto piazza pulita delle modalità di verifica che erano previste, perché poi sono 20 anni che ovviamente è prevista la punizione delle persone che si trovano in stato di alterazione alla guida, che prevedevano degli esami comportamentali. Ecco, la Corte fa riferimento e chiede che si intervenga evitando, diciamo, l'interpretazione soggettiva di questi esami comportamentali che prima venivano svolti sulla strada dalle forze di polizia per poi passare agli esami dei liquidi biologici per andare a indicare dei limiti sui liquidi biologici, un po' come avviene per l'alcol, e quindi chiede che il governo italiano, i ministeri coinvolti si esprimano su questo, come un po' già avviene nei paesi per esempio che hanno legalizzato il consumo, per cui il bene da proteggere è quello della sicurezza alla guida e quindi non è la punizione di chi fa uso di sostanze, ma evitare che chi fa uso di sostanze si metta alla guida sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti. Aspettiamo che finalmente il Ministero della Salute, il Ministero dei Trasporti e tutti i ministri coinvolti decidano di approvare delle indicazioni in questi termini, anche perché questo aiuterebbe non solo l'identificazione dei rischi delle persone sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma forse potrebbe anche aiutare tutte le normative che riguardano questo tema, ovvero anche quelle rispetto ai lavoratori che svolgono mansioni ritenute a rischio, che come sapete anche loro sono sottoposti a analisi delle urine a sorpresa, e quindi un lavoratore che guida un muletto in qualche modo è sottoposto a queste analisi, è costretto tanto quanto a un'astensione dall'uso di qualsiasi tipo di sostanza nella propria vita. Questo non per sminuire il rischio che c'è nel guidare o nel manovrare macchine che possono creare pericolo per gli altri, ma perché il pericolo reale è quando uno è alterato sotto l'effetto delle sostanze, tanto quanto per l'alcol. Quindi auspichiamo che prima possibile possano uscire queste indicazioni e che queste possano portare anche a rivedere le normative sulle sostanze stupefacenti in generale. Come sapete, noi abbiamo una posizione antiproibizionista per la legalizzazione del consumo di qualsiasi sostanza, e quindi queste analisi potrebbero aiutare a distinguere, diciamo, quelli che sono le scelte personali, anche di uso di sostanze, dai rischi che si possono creare nell'uso delle sostanze per gli altri, e quindi la messa alla guida, l'uso di macchinari, eccetera. E volevo accennare anche brevemente a questo fatto di questa icona del drogato alla guida che sta dentro questa grande propaganda, perché i numeri appunto sono esigui, e lo stesso Mantovano, nel presentare due giorni fa la relazione al Parlamento, ha dovuto farci riferimento. E quindi di fronte a milioni di controlli, decine di migliaia di analisi, l'incidenza delle persone che violano l'articolo 187, cioè che sono alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è pari allo 0,05%. L'incidenza invece delle persone che sono risultate positive, e quindi il risultato che avessero utilizzato sostanze stupefacenti ed erano alla guida in caso di incidenti stradali, è pari all'1%. Ora, quest'1% chiaramente nasconde anche dei drammi che sono assolutamente da evitare, ma continuare a spingere con una propaganda asfissiante e con continue modifiche in senso peggiorativo delle norme e punitivo, a quanto pare non è la strada giusta per risolvere il problema delle morti sulle strade. Un piccolo accenno al fatto che questa propaganda è strumentale ovviamente ad altro, non solo a livello nazionale, e l'abbiamo ricordato sui numeri che escono, ma anche a livello internazionale. Ci piace, e l'abbiamo fatto durante la nostra ultima assemblea di Forum Droga, ricordare come anche interventi di politica internazionale vengono giustificati spesso con il tema della guerra alla droga. Ci piace ricordare qui, perché anche quello è un intervento iconico, l'arresto del presidente del Venezuela Maduro, ma non è il primo, il Plan Colombia, interventi e interferenze nelle politiche nazionali di interi paesi, e ci preoccupa un po' il fatto che en passant, lo stesso Mantovano abbia ricordato durante la presentazione al Parlamento che il problema è il traffico delle droghe che entrano all'interno del nostro paese dal mare, perché nella nuova strategia del piano europeo c'è una sovrapposizione degli strumenti di controllo dell'immigrazione clandestina con gli strumenti di controllo per le droghe. E questa, diciamo, sovrapposizione da un punto di vista propagandistico abbiamo paura che sia foriera di interventi che la destra voglia mettere in campo, sovrapponendo la figura che già avviene nella propaganda interna dell'immigrazione con quella del traffico di sostanze stupefacenti. Ho finito.
1: Grazie da San Bassi. Parlavamo di propaganda e quindi passo la parola a Claudio Cipitelli, presidente del Comitato Scientifico di Forum Droghe, a cui chiediamo appunto di intervenire sul tema della propaganda, della prevenzione, diciamo, nascosta dietro la prevenzione del governo sulle droghe, ma non solo su quello. Prego Claudio.
3: Sì, buongiorno. Prima di affrontare la nota comica, diciamo, di queste dei provvedimenti implementati da questi governi, non soltanto l'ultimo, anche dei precedenti, vi voglio raccontare una cosa. Sto lavorando all'interno di un progetto europeo che si chiama New Bauhaus Europe Strategy, una cosa di questa natura, e verranno dei colleghi della cittadina di Aarhus che vengono a visitare un quartiere come quello del Tufello Valmelain, al terzo municipio. La città di Aarhus conta 350.000 abitanti, il terzo municipio conta 310.000 abitanti, soltanto il terzo municipio. La città di Aarhus ha una sala del consumo sicuro. Nonostante la Danimarca abbia una legislazione simile alla nostra, non è certamente un posto della libertà di drogarsi, ma hanno in mente che evidentemente alcune installazioni sono fondamentali per città, per i cittadini, per le persone che usano droga. E questo fa la differenza, secondo me, in generale, e denuncia anche un approccio fra chi è seriamente interessato alla salute delle persone e chi vuole fare propaganda. Tant'è che nella penultima conferenza nazionale questa discussione del controllo delle sale del consumo controllato era emersa ed era stata tematizzata, se ne ha pensato addirittura di avviare delle sperimentazioni. Ovviamente c'è Atene, c'è a Parigi, c'è in Germania, c'è in Danimarca, non sono paesi dei balocchi, e da noi però no. Venendo alla comunicazione, la situazione è triste, perché io di professione farei il preventore, cioè colui che è incaricato da questo governo e dai governi precedenti di allertare i ragazzi sui rischi connessi a determinati consumi. Ma se ci rendono la vita difficile con degli spot che quando vanno a finire sui meme costringono i ragazzi, il nostro target di riferimento, a ridere, è un vero problema. Cioè quando si sceglie come testimonial Mancini due giorni prima che abbandoni la nazionale e se ne vada coi soldi a cercare i soldi degli Emirati, insomma non è veramente un testimonial molto affidabile, e c'erano già state altri episodi che non mi va di dilungarmi nel raccontarli. Ma anche quando si fanno dei testimonial, ho visto che hanno smesso di presentare persone in carne ed ossa, perché quello di Mancini fra l'altro terminava con uno slogan bellissimo, fatelo girare, e tutti quanti i meme che io ho rintracciato sui social, fatelo girare non era lo spot ma era la canna. Dei dilettanti, allora non sono soltanto dilettanti sul tema delle sostanze, e il fatto che siano dilettanti si vede dall'approccio che hanno, cioè non si rendono conto che è un fenomeno mondiale, le droghe sono entrate nel sistema mondiale delle merci, abbiamo bisogno di ben altro. Sono dei dilettanti proponendo dei dilettanti molto tesi a blandire la policy community che se ne occupa, quindi avrete risorse, avrete strutture, una conferenza nazionale perfetta tesa all'esclusione. Esclusione comunque, perché hanno incluso soltanto coloro che erano disposti ad applaudire, ma sono altrettanto dilettanti quanto si tratta di comunicare un messaggio, perché il loro messaggio appunto ha smesso di avere il profilo di un ragazzo, ne avevano presi due, che uno più piccolino fra l'altro e l'altro più grande, che un ragazzino evidentemente di 12 anni, non di più, che il ragazzo diceva: che ti dice che le droghe fanno male? E lui a 12 anni l'ho visto con i miei occhi, e tutti a ridere, no? Cioè una cosa veramente clamorosamente sbagliata. La comunicazione che dovrebbe fare un qualsiasi governo dovrebbe essere una comunicazione sobria, tesa evidentemente a dare informazioni, non a spaventare. Guardatevi le ultime due campagne fatte con dei fumetti. Anche qua siamo nell'epoca in cui il target di buona parte del target di riferimento a cui vorrebbero rivolgersi legge Zero Calcare, va bene, o altri grandi fumettisti. Andate a vedere che cosa hanno scelto. Dilettanti, ma soprattutto voglio sapere come mai hanno scelto quella roba lì, in cui a un certo punto nel fumetto compare la parola tumore, cioè fra tutti i rischi che potevano tirare fuori hanno scelto quello che evidentemente nel loro immaginario di gente ormai age come lo sono io mette più paura a tutti: tumore. Adesso ditemi qual è il ragazzo ossessionato dal tumore. Allora, la prevenzione in generale è un investimento sul futuro, cioè si fa prevenzione e la gente accetta di mettersi in una logica preventiva quando c'è un investimento nel futuro, altrimenti non fai prevenzione, vivi il giorno per giorno. Ecco, di fronte a una generazione che è costretta a vivere in un contesto di grande ansia, di grande angoscia, in cui il futuro è qualcosa di minaccioso, la prevenzione deve essere davvero rispettosa e non aggredire come fanno loro, fra l'altro in maniera piuttosto inutile perché aggredisce pochissimo, però rassicura le famiglie, ed è questo l'altro tema. È una comunicazione tutta tesa a dire: tu non ti convincerò mai, perché ormai insomma uno su quattro, 4 su 10 consumano cannabis, come giustamente dicono, e anche nell'ultima relazione al Parlamento, non riuscirò in qualche modo a convincerti, però posso dire al mio pubblico di riferimento, le famiglie che mi votano, che io sto facendo qualcosa, che io sto propagandando appunto la chiesa della proibizione. E su questo devo dire davvero sono precisi, cioè come dire, insistono sul lemma: la droga, molto spesso al singolare, a volte anche al plurale, fanno male, ma non mi risulta che diano mai un contributo di conoscenza, un contributo di consapevolezza.
1: Grazie mille a Claudio Cipitelli, ci avviamo alle conclusioni e passo la parola a Stefano Regio del CNCA Lazio, ma in rappresentanza del CNCA Nazionale, che è uno delle associazioni promotrici del Libro Bianco. Prego Stefano.
4: Buongiorno a tutti, ma ascoltandovi mi veniva un pensiero purtroppo un po' pessimista, nel senso: politiche di ripartizione della ricchezza, politiche giovanili, politiche di genere, politiche sulla povertà, politiche sull'immigrazione, politiche proibizioniste, politiche, che ci aspettiamo sulle politiche dell'esecuzione della pena? Cioè, il grande maestro di tanti di noi, Alessandro Margara, insomma, aveva qualificato il carcere come una discarica sociale. Quindi noi del CNCA poi vediamo le cose un po' al contrario, no? Non partiamo dalle leggi, dalle norme, dai provvedimenti, partiamo dalle persone che incontriamo sui vari fenomeni sui quali tentiamo di intervenire. E noi incontriamo il prodotto di queste politiche, e il prodotto di queste politiche ci fa chiedere: ma in un paradigma che sancisce politiche di questo tipo, spesso tanto annunciate ma mai praticate, e su questo con un po' d'amarezza dico che c'è una grande differenza in termini di sensibilità, in termini di cultura di riferimento tra le componenti politiche, ma la stessa differenza non la troviamo nella assertività nel definire il piano normativo legislativo. Questa differenza non è tanto marcata quanto differente è il pensiero, perlomeno quello che ci viene narrato, raccontato. Allora, sono state citate le comunità. Noi del CNCA, diciamo, ho un po' l'ambizione, l'orgoglio di definirlo, diciamo, una sana rappresentazione del sistema che dovrebbe intervenire su tutti questi fenomeni, in particolare su quello dei consumi e delle dipendenze, perché esce dalla convinzione che la comunità sia la soluzione dei problemi. La comunità noi la pratichiamo, nel senso molti gruppi del CNCA gestiscono comunità, però la riteniamo un anello di un sistema molto complesso ed articolato, dove la comunità svolge la sua funzione, quando il profilo della persona che incontriamo necessita di quel tipo di intervento. Anche qui c'è invece l'enfatizzazione di uno strumento a scapito di tutti gli altri. E qui il danno, la beffa, la pagano tutti gli altri servizi che non fanno comunità e che incontrano le persone anche in termini fanno un lavoro qualitativo diverso, ma incontrano la quantità delle persone, perché se noi due numeri, insomma, si stimano i consumatori di sostanze, è stato un po' detto, da 4 a 6 milioni insomma, no? Che consumano sostanze illegali, in carico ai servizi pubblici ce ne sono circa 200.000, in carico alla comunità parliamo di qualche decino di migliaia. Allora, ma se è vero, come è vero, che i territori fanno un lavoro di contatto, di capillarità nel territorio per contattare le persone, beh, ma il grosso di questo lavoro, ma chi lo fa? Le comunità? Credo che qui ci sia una sovraesposizione, anche perché segue la logica, e torniamo un pochino all'esecuzione penale, purtroppo, voi siete maestri su questo e me l'avete insegnato, nel carcere prevale il principio della presunta necessità di custodia, che schiaccia i diritti delle persone, diritti spesso sanciti costituzionalmente, no? Il diritto alla salute, il diritto allo studio, il diritto a un'esecuzione penale esterna, tutto questo viene schiacciato, le persone non godono, diciamo, dei diritti che hanno anche quando sono reclusi, perché il principio della e la necessità della custodia viene esaltato. Certo, in questo clima, se qualcuno che gode di un'esecuzione penale esterna o all'interno del carcere viene portato in biblioteca e succede qualcosa, quel povero funzionario che ha autorizzato questa cosa, con questo metodo pagherebbe un prezzo alto. Quindi io mi chiedo, riprendendo qualcosa che è stata già detta, ma se noi avessimo la capacità, e oggi iniziano ad esserci gli strumenti, di misurare veramente l'impatto sociale che hanno il consumo delle sostanze, il prezzo che si paga, il danno che si crea con il consumo delle sostanze, se noi potessimo misurare con gli strumenti scientifici che oggi abbiamo il danno delle politiche proibizioniste. Io credo che, raccogliendo tutto quello che è stato detto, tra il ritiro di patenti, provvedimenti amministrativi, privazione della libertà quando non necessario perché la legge dice che dovrebbero stare nei territori, e l'incapacità del territorio di accogliere persone che potrebbero fare esecuzione penale, beh, quantomeno produrrebbero PIL. Allora, io credo che il numero ci meraviglierebbe, perché sarebbe un numero che qualificherebbe queste norme, queste leggi, non soltanto come ingiuste, ma questo lo pensiamo noi, ma anche sconvenienti. Quindi questo forse riuscirebbe un messaggio che bucherebbe un po' di più di quello che troppo spesso viene ricondotto ad una ideologia anziché al buon senso, alla pratica, alla giustizia che noi dovremmo praticare nei territori e con le persone che incontriamo.
1: Grazie mille a Stefano Regio. Passo la parola a Franco Corleone, presidente onorario della Società della Ragione, e con Stefano Anastasia, diciamo, l'ideatore del libro bianco sulle droghe. Puoi parlare?
5: Vai.
6: Ci siamo?
1: Sì, perfetto.
6: Siamo pervicaci nel continuare a presentare riflessioni non solo dati, ma anche a ragionare sul loro senso profondo. E arrivati a 17 anni dopo siamo in condizione di ormai avere un quadro completo, e l'insistenza ad affrontare il nodo della questione delle sostanze, delle droghe, è legato al fatto che è una questione sociale, culturale, di livello internazionale, che riguarda i paesi del sud del mondo e i paesi del nord del mondo in maniera diversa. Cioè la politica internazionale, la politica poi delle risposte a quella che è stata dipinta come una questione criminale, con le convenzioni internazionali, per il danno che provocherebbe alla salute. Inizialmente veniva posta così, poi negli anni è stata invece concentrata sul danno al sistema economico per il potere delle organizzazioni criminali. In ogni caso è una grande questione che non può essere rimpicciolita alla, come abbiamo vissuto in Italia, a una questione di ossessione per Carlo Giovanardi prima e adesso in maniera diversa per il sottosegretario Alfredo Mantovano. Ora, noi vogliamo, siccome vogliamo prendere sul serio gli avversari, dobbiamo capire perché l'uomo più potente del governo, che ha non solo la delega ai servizi segreti, ma è quello che coordina l'agenda del governo, le scelte del governo, abbia voluto per sé la delega antidroga, cioè una cosa minore se vogliamo, eppure è perché questo è dal punto di vista della costruzione simbolica del messaggio assieme di sicurezza e rassicurazione rispetto appunto alle famiglie, come si diceva, che lo fa ritenere una questione centrale. Cosa diversa nella storia anche invece di altri governi che non l'hanno ritenuta così. Ora noi la riteniamo che sia centrale, ma con una lettura completamente diversa. Ora, il sottosegretario Mantovano l'ha presa così sul serio perché addirittura, insomma, si è impegnato a trovare molti soldi, e con questi soldi vuole cooptare anche organizzazioni che non sono d'accordo con lui e vuole distribuire e avere consenso. Quindi soldi ai pubblicitari, soldi per campagne, spot televisivi, concerti, esaltazione di San Patrignano, addirittura una credo giornalista della RAI esaltata perché è nata a San Patrignano, l'otto per mille con una voce specifica, e quindi è un disegno di risorse, e poi c'è la campagna politica culturale. E di politica criminale, perché l'ossessione di Mantovano è la canapa da sempre, perché è una sostanza che è usata per la ricerca del piacere. Ora, per un moralista come Mantovano, questa è proprio la cosa più intollerabile. Mantovano invece vuole che ci sia l'uso di sostanze che fanno male e che producano non persone felici, ma dei malati, che lui nella sua però intenzione vuole salvare, partendo dalla cura coatta e obbligatoria. Sono malati da curare e da salvare in strutture possibilmente chiuse. Lui dice non il carcere, ma qualcosa con meno diritti di quelli che ci sono in carcere. E questa questione della ultima proposta di legge, allora, c'è tutto l'aggravamento delle pene per la canapa, per i fatti di lieve entità, per cui adesso le pene previste per i fatti di lieve entità, che sono comuni a droghe leggere e droghe pesanti, per quanto riguarda la canapa sono uguali alle pene base. Cioè siamo all'assurdo, no? Quindi non vale più il fatto di lieve entità per la canapa, perché vale. Ma poi c'è l'azione contro la canapa light industriale e adesso ultimamente contro la canapa medica, con interrogatori ai pazienti, alle farmacie, eccetera. Cioè l'idea della canapa come la sostanza demoniaca è ancora presente in Mantovano. Però ha fatto un passaggio ulteriore, pare che nella ultima relazione, nell'illustrazione, non si è concentrato più tanto sulla droga, no? Ha parlato di droghe al plurale, insomma, no? Un passo, ma però ha centrato sulle dipendenze. Io penso che dovremmo sfidare a fare un seminario all'università sulla questione della dipendenza, perché noi abbiamo studiato i testi di Peter Cohen, che ha messo in discussione questa lettura della dipendenza come un fatto da condannare. E veniamo allora a questo passaggio dalla dipendenza alla tossicodipendenza. Cioè, bontà sua, si dice, ci sono molte persone tossicodipendenti in carcere, noi vogliamo invece che non stiano in carcere in altri luoghi. Allora, intanto diciamo che non si è in carcere per consumo e neppure perché tossicodipendenti. Si è in carcere o per violazione della legge, per detenzione, possesso e articolo 73, 17 condotte, e in ultima istanza perché detiene. Oppure si è in carcere perché si compiono furti, scippi, rapine, reati predatori, eccetera. Quando si entra in carcere, fra le varie domande dicono anche se uno fa uso di sostanze o di alcol, per non saper né leggere né scrivere, tutti dicono di sì, perché chissà mai che questo possa produrre qualche vantaggio, o comunque non si sa. Infatti poi il problema, il dato cambia e noi non abbiamo questi dati, quelli dei SERD del carcere, che ci darebbero una dimensione diversa. Allora, comunque, a Mantovano fa comodo dire che ci sono i tossicodipendenti da curare, eccetera. E hanno inventato questa norma per cui si può accedere alle misure alternative, mentre un modesto criminale può avere la misura alternativa solo se ha un residuo pena fino a 4 anni, invece uno che ha il marchio, lo stigma di tossicodipendente, fino a 8 anni. Ora guardate che un residuo pena fino a 8 anni vuol dire che è tanta roba, eh? Alla faccia della politica sulla sicurezza, perché quante retorica sullo scippo alla vecchietta, alla persona debole, fragile, eccetera, viene fatta, poi però a chi ha un residuo pena fino a 8 anni, quindi deve aver fatto parecchi danni, no? Nelle case, nelle, eccetera, quello viene premiato a una condizione però, che ci sia uno scienziato, e lo troveranno a pagamento, che dichiari che quel furto alla vecchietta è stato compiuto sotto a causa del consumo di quella sostanza, un nesso stretto fra la sostanza, eccetera. È come per il proscioglimento per incapacità di intendere e volere per i cosiddetti...
5: Gli daranno una misura di sicurezza.
6: Sì. Quindi, cioè, tu non hai ucciso, ma è la tua malattia mentale, una cosa che noi da altro punto di vista contestiamo. Qui tu non hai fatto tu il furto perché dovevi passare la giornata e avere soldi per andare a mangiare, vivere, eccetera, ma è il crack, la coca, eccetera, che ha compiuto il reato. Questo è un passaggio gravissimo che viene fatto dal punto di vista neppure scientifico, ma dal punto di vista simbolico. Quindi questo è il quadro che noi abbiamo davanti. Quindi da una parte la... Allora, quando si dice il fallimento del proibizionismo, stiamo attenti, perché in realtà il proibizionismo ha una cosa. Sì, certo, dicevano che sognavano un mondo senza droga, ma non è che ci credessero, no? Non ci credono, lo proclamano, ma è un'altra cosa, no? Allora, quello che invece concretamente hanno deciso di fare è la repressione e la criminalizzazione. E la criminalizzazione non è solo simbolica, ma è fatta di anni di galera, da 6 a 20 anni di carcere. Noi non lo diciamo più, ma la pena è da 6 a 20 anni di carcere. Il risultato è quelle presenze in carcere di migliaia e migliaia di persone. Se noi contassimo gli anni di carcere scontati per l'articolo 73 dal 90 a oggi, credo che arriveremmo a una cifra impressionante di anni di carcere scontati, non comminati, scontati. Quindi facciamola questa ricerca numerica, perché è impressionante. Quindi loro hanno un grande successo. È un grande successo perché le galere sono piene e quindi il loro obiettivo di criminalizzazione è raggiunto pienamente, perché Mantovano dice che vuole tirare fuori dal carcere non quelli dell'articolo 73 che sono per lui criminali, diffusori di morte, eccetera, ma le povere vittime tossicodipendenti che scippano le vecchiette, eccetera, per cui loro devono pigliare i soldi di chi vuole difendere le vecchiette scippate e anche però chi compie questo perché è tossicodipendente, malato e da salvare, eccetera. Ecco, quindi grande successo loro hanno nella loro scelta di fondo. Noi contestiamo tutto questo, abbiamo non solo le proposte di legge, ma abbiamo ormai una pratica diffusa in molti paesi di legalizzazione della cannabis e di politiche di decriminalizzazione del consumo di altre sostanze o i luoghi per sostenere le persone che consumano

0: Consumo sono cose belle, eh? Non sono mica dei cessi, sono dei luoghi in cui la gente può stare a consumare delle bevande, a stare, a, se c'è freddo fuori sta dentro, o se c'è caldo fuori sta lì, insomma sono luoghi frutto di una visione di uno stato sociale che si preoccupa di non emarginare chi è ai margini. Ecco, quindi noi abbiamo ovviamente il senso del libro bianco è quello di costruire una cultura diversa rispetto a questa ossessione che produce danni sociali fortissimi che dovremmo calcolare anche in termini appunto di condizioni di vita poi di tutti quelli che stanno attorno, perché per una persona che sta in carcere poi c'è tutto le persone, i familiari che stanno attorno, che vivono queste condizioni, quindi è una questione enorme, perché e per questo continuiamo a occuparcene. Non è una questione marginale e ce lo fa capire l'impegno di Alfredo Mantovano, che capisce che non è una questione marginale.
1: Grazie mille a Franco Collone e a tutti quelli che hanno partecipato a questa conferenza stampa, in particolare alla senatrice D'Elia che ci ha ospitato. Il libro bianco è online su fuoriluogo.it/librobianco. Nei contenuti trovate appunto l'analisi dei dati, ma anche, a differenza della relazione del governo, riflessione su quei dati, ma passo la parola a Stefano Anastasia, che voleva fare una chiosa.
2: No, solo perché poi ascoltando uno scartabello vedo, era sempre per le preoccupazioni del sottosegretario Mantovano, che si è molto allarmato per questa diffusione delle sostanze illegali tra i minori, diciamo. Ecco. Dai nostri dati, è pagina 22 del libro bianco, vediamo che laddove sono elencate le segnalazioni per possesso e destinazione a uso personale, evidentemente di sostanze, possiamo vedere che nel complesso delle persone segnalate, che sono nel 2025 38.494, le persone segnalate per cannabinoidi sono state 29.576, cioè il 76,83%, che è un numero, come è noto, molto rilevante. Ma se guardiamo tra i minori, questo lo dico per rassicurare il sottosegretario Mantovano, la cui ovviamente preoccupazione sta a noi molto a cuore, se vediamo tra i minori segnalati sono 3.656, di cui per cannabinoidi 3.551, cioè il 97,13%. Quindi possiamo dire, con buona probabilità di azzeccarci, che il sottosegretario Mantovano può stare tranquillo, perché quell'alto numero di minori che usano sostanze illegali usano cannabinoidi, e che quindi, come dicevo, detto una volta, siccome di cannabis non è mai morto nessuno, salvo quello a cui gli è arrivato un pacco dal quindicesimo piano di un grattacielo a New York sulla testa, diciamo, e può star tranquillo anche il sottosegretario Mantovano.
1: Grazie a Stefano Anastasia. Volevo dire solo che oltre a quell'analisi dei dati trovate anche alcune riflessioni e diciamo narrazioni rispetto a quello che è il contesto internazionale, in particolare, come citava Hassan Bassi prima, tutto il tema del neocolonialismo e delle violazioni dei diritti umani in nome delle politiche sulle droghe. I dati, l'analisi dei dati diffusi dall'EUDA, dall'Agenzia europea sulle droghe e anche riflessioni sia sui psichedelici, sulla foglia di coca che recentemente non è stata riclassificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e infine anche sul legame

0: che ormai possiamo dire stretto fra proibizionismo e effetti sulle foreste e sui fattori che diciamo, generano la crisi climatica che proprio in questi giorni stiamo vivendo tutti noi. Per cui ringrazio tutte e tutti e buona giornata.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: 15 e 20 minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Saxa Rubra per proporvi adesso le audizioni svolte dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nel mese di giugno a proposito di un'indagine su disabilità fisica e psichica dei minori. Buon ascolto.
3: All'ordine del giorno reca ora l'audizione di rappresentanti della Task Force italiana per la sindrome di Down, di rappresentanti della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, SIPPS, e di rappresentanti della cooperativa sociale Tutti Giù per Terra Onlus, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo, sostegno alle famiglie e nella scuola. A nome di tutti i commissari che sono collegati, do il benvenuto ai nostri auditi e ai loro accompagnatori, che ringrazio per la disponibilità di intervenire nell'odierna seduta. Avverto che gli auditi hanno già fatto pervenire alla Commissione alcune memorie che sono quindi in distribuzione. Do quindi la parola a Lucio Nisx, professore emerito dell'Università di Napoli Federico II, che è coordinatore della Task Force per la sindrome di Down. Quindi prego, professore, a lei la parola.
4: Oh, grazie. Innanzitutto voglio ringraziare per questa opportunità di confronto. Io sono qui oggi come presidente, coordinatore della Task Force per la sindrome di Down, che è una rete di ricercatori e di medici che lavora per la sindrome di Down e che promuove incontri, promuove il confronto tra la ricerca scientifica, le famiglie, le istituzioni. Consentitemi di iniziare con questa frase: stiamo facendo troppo poco per le persone con disabilità in genere, per le persone con la sindrome di Down in particolare. Poco rispetto a che cosa? Poco rispetto alle conoscenze che oggi abbiamo, che sono tante, e il professor Barone presente ci parlerà in parte di queste. Poco rispetto agli strumenti oggi esistenti, e gli ingegneri Giacomo Seggio, Guido Marangoni accenneranno a uno degli nuovi strumenti messi a punto da loro. Poco soprattutto rispetto al potenziale di miglioramento. Lasciatemi sottolineare questo punto, perché nella sindrome di Down c'è un potenziale di miglioramento importante: miglioramento della salute, miglioramento dell'autonomia, miglioramento della qualità della vita. Adesso io quello che voglio fare nei pochi minuti che ho a disposizione, voglio sottolineare tre aspetti su cui si è focalizzato il lavoro e l'attenzione della Task Force sulla base della esperienza pluriennale che abbiamo. Il primo aspetto è priorità numero uno: presa in carico efficace. Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è che c'è un'assenza diffusa di percorsi strutturati, c'è difficoltà a trovare competenze, c'è un problema di transizione dall'età pediatrica all'età adulta e c'è una forte disomogeneità territoriale. In questo settore la Task Force ha provato a fare una ricognizione di quelli che sono i centri di presa in carico nazionali, sta organizzando delle nuove linee guida per la terapia e per la presa in carico e, sempre col contributo importante del professor Barone, sta anche organizzando in maniera autonoma un centro per la cura e per la presa in carico nella regione Calabria. La Task Force per la sindrome di Down ha acquisito expertise, ha le competenze tecniche, scientifiche e professionali però consentitemi di dire che il problema dell'istituzione dei centri di presa in carico è un problema squisitamente politico. La seconda priorità, a nostro avviso, è la promozione della diffusione delle conoscenze. E qui un punto che deve essere, secondo me, sottolineato è che la divulgazione scientifica non è un fatto occasionale. La divulgazione scientifica è un vero e proprio percorso verso una migliore qualità della vita. Perché vedete, la conoscenza, come indicata sulla diapositiva, cambia le traiettorie di vita. La conoscenza ha un impatto sociale importante perché combatte disinformazione, perché accresce consapevolezza, perché riduce l'ansia, ha anche un impatto medico importante perché favorisce la prevenzione, fa aderire meglio ai percorsi di cura e promuove un'inclusione reale. E il punto qual è? Il punto è che questo è uno degli aspetti principali della mission della Task Force. Organizziamo convegni, incontri online, incontri in presenza, produciamo materiali divulgativi che vengono poi diffusi sui social media e quello che facciamo, anche qui c'è un problema di colore, e quello che facciamo è in questi incontri abbiamo appreso, diciamo, l'importante ruolo dell'ascolto, della interazione che oggi ci porta a generare dei veri e propri momenti di inclusione con le famiglie e con le persone con sindrome di Down. E qui vengo alla terza e ultima priorità. Mi dispiace che non si legga, ma l'avete sui fogli. Promuovere inclusione sociale. Gli scienziati hanno determinato in maniera chiara che il nostro cervello ha bisogno di relazione nella stessa maniera in cui il nostro corpo ha bisogno di cibo. Le relazioni e le inclusioni sociali sono importanti e sono fondamentali perché si sviluppino poi, insieme all'inclusione, si sviluppino l'autonomia, l'accesso al lavoro, l'ingresso, diciamo, in maniera piena all'interno della società. Quindi il messaggio finale quindi è basato su questi tre punti, queste tre priorità. Uno, attivare centri di presa in carico su tutto il territorio nazionale, e questo è il punto che io ritengo assolutamente fondamentale. Due, promuovere la divulgazione scientifica. Tre, favorire in ogni contesto l'inclusione sociale. Lasciatemi chiudere con questa frase: la sindrome di Down ha un futuro che è ancora in parte da costruire e noi possiamo incidere su questo futuro. E se oggi facciamo troppo poco, non è perché mancano gli strumenti, ma perché manca l'integrazione tra quelle che sono le attuali conoscenze e quelle che sono le politiche. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie.
5: Professore, grazie. Vogliamo intervenire, senatrice Malpezzi, intanto su...
6: Ecco, io no, solo una domanda.
5: Sull'ordine dei lavori, visto che sono diversi auditi, io mi concentrerei dopo ogni relazione sugli approfondimenti o le eventuali domande, okay, prima di passare a un altro audito, anche perché le cose che il professore ha detto sono importanti. Prego, senatrice.
6: Ecco, intanto grazie. Due domande proprio brevissime. Uno, se abbiamo un numero oggi, quindi quanti bambini oggi nascono con la sindrome di Down, perché io che mi occupo tanto di scuola sento molto parlare di bambine e bambini, perché le bambine sono meno affette da autismo in crescita, ma non riesco ad avere questi dati sulla sindrome di Down. L'altra cosa, se anche per quanto riguarda la sindrome di Down si può parlare di diversi livelli, perché non tutte le difficoltà cognitive connessi, non so se il termine sia giusto, quello che ho utilizzato, alla sindrome di Down sono simili o sono le stesse?
4: Sono entrambe domande molto importanti. Alla prima, purtroppo, non abbiamo una risposta, anche se la stiamo cercando. Non abbiamo una risposta perché non c'è una statistica di questi numeri. Abbiamo soltanto, come dire, le statistiche generali, scientifiche, che valgono per un paese e si trasferiscono in un altro in maniera più o meno approssimativa. e la statistica dice che l'incidenza della sindrome di Down è intorno a 1 in 1000 circa. Nel nostro paese la prevalenza sarà intorno a 1000, 1 su 1200, cioè la stima attuale è che ci siano circa 38.000 persone con sindrome di Down in Italia. Questo numero è da prendere secondo me proprio con le pinze, perché non abbiamo i numeri veri. Per quanto riguarda l'altra domanda, certo è di grande rilievo che c'è una fortissima eterogeneità nell'ambito della sindrome e ci sono quindi grandissime differenze anche potenziali. Quello che a mio avviso dobbiamo considerare è che tutte le persone con sindrome di Down hanno un margine di miglioramento che è significativo. Naturalmente questo margine di miglioramento della qualità della vita, dell'autonomia, del loro rapportarsi con la società dipende dal loro punto di partenza, però tutti hanno un margine di miglioramento.
5: Grazie professore.
4: Grazie
5: allora
4: a voi.
5: Ora darei la parola ad Eugenio Barone, che è professore ordinario di biochimica dell'Università di Roma Sapienza e membro della Task Force italiana per la sindrome di Down. Prego professore.
7: Buongiorno a tutti, grazie presidente, grazie onorevoli membri della commissione per questa opportunità che ci date oggi e in particolare, diciamo, in questi minuti che ho a disposizione io vorrei parlarvi del ruolo che la ricerca scientifica ha nella sindrome di Down e soprattutto provare a convincervi del fatto che fare ricerca sulla sindrome di Down e per la sindrome di Down è un valore aggiunto che riguarda tutta la popolazione generale per diversi aspetti che adesso vi farò vedere. Intanto uno degli aspetti fondamentali è questo che vedete nella slide, ovvero grazie ai progressi della medicina, grazie ai progressi dell'inclusione sociale, l'aspettativa di vita delle persone con sindrome di Down è aumentata enormemente e siamo passati da 25 anni circa nel 1960 a oltre 60 anni oggi, cioè le persone con sindrome di Down oggi riescono a vivere fino ad un'età media di circa 66 anni. Questo grazie appunto ai progressi fatti dalla medicina, che è riuscita a correggere delle cardiomiopatie congenite alla nascita, e anche ovviamente ai progressi dell'inclusione sociale che, diciamo, si è avuta soprattutto nel nostro paese negli ultimi anni. Il problema qual è? Che con l'aumento dell'aspettativa di vita, come per tutti, anche le persone con sindrome di Down si trovano ad affrontare diverse comorbidità associate all'invecchiamento e per loro in particolare questa è una sfida enorme, perché a causa della trisomia del cromosoma 21 le persone con sindrome di Down, diciamo, fanno esperienza di un invecchiamento accelerato, quindi invecchiano molto prima rispetto alla popolazione generale. E una delle malattie che è emersa in questo contesto è proprio l'Alzheimer. Oggi sappiamo, e questo è un dato scientifico acclarato a livello internazionale, che le persone con sindrome di Down sviluppano quasi tutte l'Alzheimer dopo i 40 anni di età. Quindi la sindrome di Down è considerata una forma genetica di Alzheimer. Se questo da un lato può rappresentare chiaramente un problema per chi ha la sindrome di Down, per le famiglie, da un punto di vista della ricerca scientifica è un valore estremamente importante. Per quale motivo? Perché studiare l'Alzheimer nella sindrome di Down ci permette di anticipare tutta una serie di processi e di conoscenze che nella popolazione generale potremmo studiare quando le persone hanno circa 70-75 anni, mentre nelle persone con sindrome di Down noi possiamo studiare molto prima, quindi già dopo i 40 anni. E quindi anticipare tutta una serie di sintomi, di alterazioni che vedremmo nella popolazione generale molto più in là rispetto alle persone con sindrome di Down. Quindi questo riguarda sicuramente un aspetto fondamentale della ricerca scientifica. Il problema qual è? È che chiaramente l'attenzione deve essere spostata oggi soprattutto sull'età adulta, perché molte persone raggiungono l'età adulta rispetto a prima, però come già si diceva purtroppo non sappiamo il numero delle persone adulte con sindrome di Down e delle persone in generale che vivono sul nostro territorio, quindi questo potrebbe essere certamente uno spunto per la politica per aiutarci anche ad identificare questo numero che sarebbe per noi estremamente importante. Ma ritorno al valore della ricerca scientifica, perché oltre all'Alzheimer il fatto di avere la trisomia 21 espone le persone con sindrome di Down a tutta un'altra serie di patologie, di comorbidità che vanno per esempio dalle malattie autoimmuni, quindi parliamo di diabete di tipo 1, artrite, alopecia, problemi della tiroide, e anche in questo caso studiare le persone con sindrome di Down permette di identificare tutta una serie di meccanismi e di alterazioni che riguardano tutti noi fondamentalmente. E poi in basso trovate due aspetti che secondo me sono davvero molto interessanti, che rappresentano un po' quello che è il paradosso della sindrome di Down. Da un lato direi per fortuna, perché come probabilmente riuscite a leggere, chi ha la sindrome di Down non sviluppa tumori solidi. Questo è un dato di fatto. Quindi immaginate se riuscissimo a capire come mai queste persone sono protette dallo sviluppo dei tumori solidi, quale potrebbe essere il beneficio per tutta la popolazione. E la stessa cosa per l'aterosclerosi, un altro problema legato all'invecchiamento. Quindi capire come mai potrebbe essere di grandissimo aiuto per tutti noi. E in ultimo vorrei, mi avvio alla conclusione, per farvi vedere e sottolineare come l'Italia da questo punto di vista è davvero un'eccellenza a livello internazionale, e questo lo diciamo sempre con grandissimo orgoglio, perché grazie agli sforzi fatti dalla task force, grazie agli sforzi di diversi colleghi medici, ricercatori, di associazioni che lavorano in tutto il territorio nazionale, noi oggi siamo tra i pochi paesi che possono vantare il fatto di avere sul proprio territorio dei centri dove si fanno delle sperimentazioni ad hoc per le persone con sindrome di Down. E lì parliamo di farmaci, di nuove molecole per migliorare la disabilità cognitiva delle persone e quindi di conseguenza migliorare la qualità della vita di queste persone e delle loro famiglie. Parliamo di studi clinici che riguardano sia l'età pediatrica, con un centro di riferimento che è il Bambino Gesù, e di altri studi clinici che invece riguardano proprio lo sviluppo dell'Alzheimer, quindi l'invecchiamento accelerato, con un centro che si trova in Sicilia, l'Oasi di Troina, con l'Università di Catania, che fa parte di una rete europea, di un progetto europeo che si chiama ICOD, ed è probabilmente lo studio clinico più avanzato che noi oggi abbiamo per quanto riguarda la sindrome di Down e soprattutto per un farmaco per prevenire l'Alzheimer e la disabilità, e in qualche modo migliorare la disabilità intellettiva nelle persone con sindrome di Down. L'ultima cosa che mi piace condividere insieme a voi è questo modello che come task force vorremmo proporre anche a livello nazionale, partendo dalla regione Calabria, che è una regione del sud molto spesso bistrattata. Io sono calabrese e quindi ne parlo con molto piacere, ovvero sempre tramite la task force quello che abbiamo fatto è provare ad integrare quella che è l'aspetto clinico e l'aspetto scientifico, e quindi grazie anche al supporto dell'Università della Calabria è nato, sta per nascere diciamo lì a Cosenza, un centro che integra gli ambulatori, dove le persone possono, e le famiglie ovviamente, possono rivolgersi per tutte le visite e quindi gli screening del caso, ma a questo associare la ricerca scientifica, grazie alle competenze dell'università. E in questo contesto, chiaramente con una visione al futuro, integrare tutto con la parte dell'intelligenza artificiale, che oggi a nostro avviso è qualcosa di cui non possiamo fare a meno, ed è anche per questo motivo che nella presentazione diciamo che mi seguirà voi ascolterete o direte proprio i nostri colleghi ingegneri che vi parleranno anche di questo aspetto. Detto questo vi ringrazio e chiaramente sono a disposizione per le domande.
6: Visto che ha parlato di Calabria, mi sembra che sia in Calabria il centro, uno dei centri più importanti su ricerca per l'Alzheimer, quello della professoressa Bruno.
7: Quello non esiste più, il centro, quello ha chiuso, sì.
6: Ecco.
7: Era un punto, era sicuramente un fiore all'occhiello della regione Calabria, che però diciamo non è stato sopportato abbastanza e quindi non c'è più.
6: Perfetto.
7: Però su questo, insomma, ci sono tante cose belle di cui potremmo.
6: Ok, grazie.
7: Prego.
3: Allora, diamo la parola a Guido Marangoni, ingegnere e professore presso l'Università di Padova e ideatore dell'app You Do Tool. Prego.
8: Do la parola al mio collega prima, Giacomo Sergio.
9: E poi facciamo un intervento unico, diciamo.
5: Allora, diciamo che quindi uniamo al suo intervento anche quello di Giacomo Sergio,
9: esatto,
5: che è sempre ingegnere e ideatore dell'app You Do Tool.
9: Esatto.
5: Quindi prima uno e poi l'altro. Prego.
9: Grazie.
10: Buongiorno signora Presidente e onorevoli membri della Commissione, grazie per questa opportunità. Assieme all'ingegner Guido Marangoni siamo stati recentemente accolti all'interno della Task Force italiana sulla sindrome di Down in qualità di esperti di tecnologie informatiche e di intelligenza artificiale. Perché due informatici all'interno della Task Force? Come ha appena detto il professor Nitsch, stiamo facendo troppo poco rispetto alle possibilità che oggi esistono. Il nostro obiettivo è appunto quello di indagare come gli strumenti informatici e l'intelligenza artificiale possano aiutare le persone con sindrome di Down e più in generale con disabilità intellettiva ad acquisire maggiore autonomia nella vita di tutti i giorni, a casa, a scuola e al lavoro. Il percorso dell'autonomia si costruisce fin da piccoli, addirittura prima della nascita, con la preparazione dei genitori e della società ad accogliere il bambino con le sue specificità. L'autonomia non si costruisce da soli, ma attraverso il lavoro di squadra tra famiglia, scuola e tutte le figure che ruotano attorno al bambino. Le tecnologie possono supportare questo lavoro di squadra, facilitando l'interconnessione e lo scambio di informazioni, informando e formando genitori ed educatori, supportando nei percorsi terapeutici e nei percorsi di autonomia. Machine learning e intelligenza artificiale sono potenti strumenti che non solo sono di grande aiuto alla ricerca scientifica, ma che possono permettere diagnosi precoci più accurate, supportare caregiver e soprattutto aiutare le persone con disabilità intellettiva ad acquisire una maggiore autonomia, permettendo una maggiore accessibilità ed inclusione e favorendo il diritto all'informazione. Si pensi, per fare soltanto uno dei possibili esempi, alla trasformazione di testi in linguaggio più semplice ed accessibile. Queste tecnologie possono permettere di valutare più facilmente il livello di sviluppo cognitivo della persona e possono comprendere l'ambiente circostante, per poi adattare interfacce, linguaggio e modalità di comunicazione alla persona con disabilità. Lascio la parola a Guido.
9: Sì, grazie. Io invece vi parlerò proprio dal punto di vista pratico che cosa stiamo realizzando appunto in collaborazione e come membri anche della Task Force e in stretto contatto con le associazioni e gli enti del terzo settore. Abbiamo creato questa app You Do Too e vorrei soffermarmi anche sul Independent Together, perché è una delle cose più importanti, cioè l'indipendenza, l'autonomia non vuol dire fare da soli, ma anzi fare insieme, e questa è una cosa insomma che ci sta guidando un po' in tutte le realizzazioni che stiamo facendo. Tra l'altro il prototipo di quest'app è stato premiato da Google a livello mondiale come una delle app con più impatto sull'umanità. L'app è stata sviluppata a supporto del percorso di autonomia delle persone con disabilità intellettiva e l'utilizzo non è stata semplice. L'utilizzo invece è molto semplice, fare un selfie, cioè la persona con disabilità intellettiva identifica un'attività, un contesto dove vuole essere aiutata, dall'app si fa una foto e l'intelligenza artificiale precedentemente istruita dà delle indicazioni semplici con un linguaggio anche semplice e adattato alla persona che lo sta utilizzando. In questo momento l'app è pronta e abbiamo voluto iniziare un percorso di test in tutta Italia. Abbiamo già coinvolto una ventina di associazioni, di cooperative, di enti, anche scuole, per provare sul campo l'app e per identificare con due obiettivi. Il primo obiettivo è vedere direttamente dalle persone la bontà appunto dell'app e anche l'utilità dell'app, e soprattutto coinvolgere tutti gli attori che abbiamo visto prima nel grafico nell'utilizzo, nel riuscire a identificare ambiti o attività dove l'app può essere veramente utile. Stiamo lavorando anche su un progetto che, come aveva detto prima il professor Nitsch, un progetto che si fonda sulla convinzione che la diffusione delle conoscenze è uno dei perni di cui si parlava prima, quindi stiamo lavorando a questa app che verrà integrata con YouTube per rielaborare e raccogliere tutte le informazioni scientifiche e validate che vanno appunto dagli studi scientifici ma anche al supporto burocratico o anche alla condivisione delle buone pratiche che ci sono in giro per l'Italia, ce ne sono tante appunto di attività fatte da associazioni e enti riguardo il percorso di autonomia. Ultimo e non ultimo, stiamo realizzando un'applicazione proprio a supporto della redazione del progetto di vita e quindi con tutte le difficoltà, più che difficoltà, la complessità che questo processo comporta, e aggiungo in tutte e tre questi progetti uno degli obiettivi è anche quello di mettere a disposizione un linguaggio semplice e inclusivo per far leggere, anche per far ascoltare per chi ha difficoltà a leggere, le informazioni che riguardano anche le persone direttamente, le persone con disabilità intellettiva. Le esigenze, vado a chiudere, le abbiamo raccolte in tre punti: quello di facilitare sicuramente l'introduzione nelle scuole delle nuove tecnologie, quindi tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, per creare e mettere a punto strumenti sempre più utili per mettere in connessione docenti, terapisti, associazione, caregiver, le persone stesse con disabilità. Poi c'è molto da lavorare appunto nel quadro legislativo che riguarda le tematiche di trattamento e di protezione dei dati. Sappiamo bene che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sta aprendo un mondo di questioni molto profonde e sulle quali insomma anche come Europa e l'AI Act siamo all'avanguardia, e dal punto di vista diventa un punto di forza nell'applicare queste regole nella realizzazione di questi strumenti. E poi mette a disposizione l'adozione di strumenti tecnologici a supporto delle persone con disabilità auditive, ma anche, ripeto ancora una volta, per direttamente per le persone con disabilità intellettiva. Grazie.
11: Grazie infinite, ingegnere. E ora io vorrei dare la parola a Vincenzo Salpietro, che è vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale SIPPS. Prego.
12: Grazie Presidente, grazie di questa opportunità, al Presidente, ai membri della Commissione. Io intervengo a nome della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, la SIPS. Vorrei partire da un dato concreto. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, ed è un numero che è stato revisionato negli ultimi anni e quindi è probabile che cresca. Quando guardiamo nel totale della disabilità in età evolutiva, quindi oltre l'autismo anche i disturbi del linguaggio severi, i disordini del neurosviluppo, le disabilità intellettive, quindi nella totalità di tutti questi problemi, i numeri sono molto più importanti che nel solo autismo. Quindi arriviamo, e questo ce lo dice l'Istat con le varie indagini delle scuole, a 360.000 tra bambini e ragazzi che frequentano le nostre scuole e che hanno una certificazione di disabilità. Quindi è un numero sicuramente importante. Quello che ci fa riflettere è che dietro ciascuno di questi bambini c'è una famiglia, quindi noi parliamo di centinaia di migliaia di famiglie italiane che ogni giorno devono affrontare questa realtà della disabilità. Il problema è che spesso affrontano queste problematiche da sole, quindi sono sole davanti a delle liste d'attesa che a volte si misurano in tanti anni, ne parlavamo prima con la cooperativa. Sono sode nel tentare di mettere in contatto il medico, la scuola, i servizi sociali, quindi il sistema è molto frammentato. E ci sono difficoltà perché queste famiglie si trovano spesso a dover coordinare un sistema che dovrebbe fare questo lavoro al posto loro. Quello che vi posso portare come elemento importante è che la scienza medica ci dice in maniera chiara che i 1000 giorni di vita di un bambino sono una finestra di opportunità preziosissima, perché quella è la fase in cui il cervello è straordinariamente plastico, quindi qualsiasi intervento si fa sui primi 1000 giorni di vita può davvero in maniera significativa cambiare la traiettoria dello sviluppo di un bambino. Questo lo sappiamo come pediatri, come neuropsichiatri infantili, alcuni sono qua presenti, come psicologi. Quindi ogni mese che noi perdiamo in attesa di una diagnosi è un mese in cui non possiamo intervenire. Ogni anno di ritardo significa creare un danno che si può strutturare nel cervello di quel bambino. Quindi significano costi maggiori, significano sofferenze maggiori per la famiglia. Questo è il motivo per cui, come pediatri italiani, parlo anche a nome di tanti pediatri di famiglia, di tanti professori come me ordinari di pediatria con cui mi sono confrontato prima di venire qui oggi, noi proponiamo di creare un vero e proprio piano di sorveglianza del neurosviluppo nei primi 1000 giorni di vita. Questo è fondamentale, dobbiamo sfruttare questa finestra di opportunità e lo possiamo fare perché i pediatri di famiglia sono disponibili a essere sul campo, a essere i protagonisti attorno ai quali possiamo costruire questo piano di sorveglianza. Perché i pediatri di famiglia? Perché sono capillarizzati. I pediatri di famiglia conoscono il bambino, conoscono la famiglia, conoscono il territorio e sono quelli che per primi possono intercettare dei segnali che non vanno nello sviluppo del bambino. Quindi in tema di diagnosi precoce è fondamentale coinvolgerli, valorizzarli e metterli nelle condizioni di fare questo lavoro. Perché investire nella diagnosi precoce, Presidente, non è soltanto una scelta clinica, è una scelta di giustizia sociale, perché possiamo ridurre le diseguaglianze tra chi ha le opportunità di andare a cercare delle risposte altrove, chi ha le opportunità economiche, e chi invece questa opportunità non ce le ha. Quindi la diagnosi precoce è per noi prioritaria come pediatri. Un'altra cosa che mi permetto di accennare è che sicuramente in Italia dobbiamo accelerare su un altro fronte, che è quello della medicina genomica. Negli ultimi anni la genomica ha fatto dei passi in avanti straordinari. Noi sappiamo che una quota significativa degli autismi gravi di tipo 3, delle disabilità intellettive, dei disordini del neurosviluppo, fino al 50% nelle forme più severe, c'è una base genetica che è identificabile. E questo è un elemento importante, perché non è soltanto un dettaglio tecnico-scientifico. Per una famiglia è capire finalmente il perché il proprio bambino o la propria bambina ha sviluppato quel determinato problema e incominciare a poter ipotizzare un futuro, avere informazioni sulla prognosi e accedere a degli interventi che sono sempre più personalizzati e di precisione per questi bambini. Io voglio portare, diciamo, l'esperienza di un paese non troppo lontano dal nostro, il Regno Unito. Hanno fatto questo programma statale, il Deciphering Developmental Disorders. Io ci ho lavorato 4 anni come ricercatore pediatra nel Regno Unito e questo programma ha dimostrato che integrare l'assistenza clinica pediatrica con la genomica e la ricerca produce risultati straordinari per le famiglie, che possono ottenere delle risposte, ma anche in generale per la conoscenza collettiva del sistema sanitario. Questo è un elemento importante. Noi abbiamo le competenze in Italia per poter immaginare un progetto di questo tipo, che potrebbe essere incardinato all'interno del piano di sorveglianza del neurosviluppo dei primi 1000 giorni di vita, quindi metterci per i casi più gravi anche questa componente della genetica, soprattutto per i casi appunto più importanti, e anche ipotizzando una collaborazione per esempio tra il Ministero della Salute e quello dell'Istruzione, che ha accesso ha comunque delle informazioni molto dettagliate, chiaramente con tutte le garanzie etiche di un progetto di questo tipo. Ma non sarebbe semplicemente un progetto diagnostico, sarebbe un investimento nella conoscenza, nella programmazione sanitaria, nella capacità dello Stato di comprendere i bisogni di centinaia di migliaia di famiglie e anche di dare risposta ai casi più gravi. Questo secondo me è qualcosa di molto importante. Però il tema di fondo rimane uno. Presidente, noi abbiamo sistemi che parlano a fatica tra di loro. Abbiamo la sanità, abbiamo la scuola, abbiamo i servizi sociali e la famiglia si trova spesso nel mezzo di tutti questi sistemi che dovrebbero dialogare di più e quindi si trovano a fare da traduttori tra mondi che effettivamente non sono effettivamente sempre che agiscono in concerto tra di loro. E quindi in questo io posso proporvi sicuramente che il ruolo del pediatra di famiglia è un ruolo che può essere da cardine, ne parlavamo prima, e può in qualche modo essere, diciamo, centrale in questa organizzazione. Oggi abbiamo la possibilità di discutere alcune riforme e quindi questa è un'opportunità concreta su cui riflettere. Noi come pediatri italiani siamo pronti a contribuire. Come Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale nel 2021 abbiamo costituito questo documento che informa le famiglie sul tema della disabilità, dell'autismo, dei servizi, e siamo pronti oggi ad aggiornare questo documento anche collaborando con le istituzioni e includendo le ultime informazioni che vengono dalla scienza, dalla ricerca, da tutte le novità in campo medico e genomico. Concludo con una riflessione semplice. Io credo che la qualità di un paese si misura anche da come tratta i suoi figli più fragili, più indifesi. Quindi sicuramente ogni diagnosi precoce che possiamo fare, ogni famiglia che possiamo sostenere, ogni bambino di cui promuoviamo l'inclusione a scuola e nella società, non sono delle spese, sono degli investimenti nel futuro di questo nostro paese. Quindi non possiamo accettare come pediatri che nel XXI secolo il luogo di nascita di un bambino determini le opportunità di accesso alla diagnosi o alla cura. Non possiamo accettare la sofferenza di queste famiglie nel districarsi in questo sistema troppo complesso e sicuramente non possiamo accettare questi ritardi di diagnosi di anni che poi vanno ad incidere sull'outcome di quella che è la storia naturale di un disturbo del neurosviluppo. Per tutti questi motivi io penso che il messaggio ottimistico finale che voglio lasciare a questa commissione è chiaramente che noi abbiamo oggi la scienza, le competenze per affrontare questi problemi. Dobbiamo costruire tutti insieme oggi, trasformando tutto questo nella volontà di appunto promuovere nella maniera più concreta possibile i diritti di tutti e sottolineo tutti i bambini. Grazie.
13: Grazie mille Vicepresidente, e do la parola ora a Fabiana Sonnino, che è psicoterapeuta esperta per l'autismo e presidente della cooperativa sociale Tutti Giù per Terra Onlus. Prego, dottoressa.
14: Vi ringrazio per questa opportunità, per me molto importante. Per cambiare slide, come la nostra realtà è una piccola realtà, si chiama Tutti Giù per Terra, una cooperativa che è stata costituita nel 1998, proprio in un periodo in cui di autismo in Italia si parlava malissimo e non se ne capiva molto. Ho avuto una grande fortuna di lavorare e studiare con il professor Michele Zappella dell'Università di Siena e con lui andare al Case Placement and Service di Toronto, dove ho potuto apprezzare un nuovo modo di vedere la condizione autistica che finalmente anche qui in Italia stiamo riuscendo ad accettare e ad apprezzare. Il nostro è un, ripeto, una piccola realtà nel territorio romano, nella regione Lazio, e cerchiamo di portare avanti una sensibilizzazione, un'informazione proprio della diversa concezione dell'autismo, non più come malattia, come handicap, ma come condizione che fa parte della neurodiversità umana e che dobbiamo creare, quindi cercare di creare una scuola, una comunità aperta a tutti, giustamente, come è aperta anche alla biodiversità, anche alle neurodivergenze, e metterci noi nella condizione di eliminare le barriere comunicative, architettoniche, degli apprendimenti, per poter avvicinare e convivere con tutte le realtà. Il nostro è un approccio che si chiama, si definisce Eco Community Network Approach, segue le linee guida internazionali del DSM-5, e in particolare privilegiamo l'approccio Teach, che è proprio di comunità, e la comunicazione aumentativa alternativa e l'outdoor education, dico anche. La finestra critica, appunto, il dottor Fedino è stato molto preciso nel dirlo. Assolutamente condivido l'importanza della tempestività di una diagnosi entro i 24 mesi, una diagnosi che sia differenziale, perché anche dare l'etichetta autismo a chi poi dopo non lo è, perché non siamo sicuri al 100%, non è la risposta corretta, e dobbiamo invece studiare bene la parte diagnostica utilizzando gli strumenti che esistono, che sono standardizzati, ma fare una valutazione funzionale in quel momento, non solamente fare un'etichetta. Non ci facciamo troppo, un po' sì ma non troppo. Dobbiamo andare a valutare in quel momento che abbiamo la fortuna di vedere quel bambino o quella famiglia, che tipo di livello comunicativo, adattivo, cognitivo, sensoriale, quali sono le risorse, in modo che con questa valutazione a scuola riescano già a fare qualche cosa, la mamma si riesce già a fare qualche cosa, abbiamo già un inizio di programmazione che ovviamente poi spetterà a un tecnico fare, un PEI, e per poterci lavorare, una presa in carico precoce. L'altra grande difficoltà, l'ha appunto già detta il mio collega che mi ha preceduto, l'equità territoriale. Non è possibile che abbiamo dei territori dove non è preso in carico l'autismo secondo le linee guida. Ancora si offre come terapia d'elezione, che non è nelle linee guida, la psicomotricità e la logopedia, che non serve a niente, o a poco, a niente non direi, a poco. Non è quello che si suggerisce nelle linee guida. Le proposte operative che vorrei fare è intanto la possibilità di avere una possibilità di un accreditamento anche per il terzo settore, per abbattere le liste d'attesa. Se l'ASL deve fare gli interventi clinici, l'ospedale deve fare gli interventi clinici, non riuscirà a fare le diagnosi. Se invece si riuscissero a creare un sistema pratico, facile, non troppo complesso, di voucher per esempio, e delegare la parte clinica abilitativa ad altre figure che sono pronte a recepire, potremmo veramente andare a lavorare con un intervento tempestivo, e eventualmente le ASL e le aziende ospedaliere rimanere con un ruolo fondamentale, che è quello di monitoraggio, valutazione, supervisione e quindi di controllore. Magari il case manager dovrebbe essere in quella parte pubblica, quindi colui che tiene le file del caso, del bambino, della famiglia, del contesto, e che va a dirigere in accordo con la famiglia, con la scuola, anche con il bambino autistico, se potesse parlare, a volte può capitare, insieme andare a creare un progetto di vita idoneo e andarlo a monitorare, a valutare. È fondamentale questo, perché ci sono bambini che fanno anni terapie che non servono a nulla, che sono costretti a fare queste terapie con un malcontento pazzesco e uno stress incredibile che non porta alcun risultato. Non ci sono ad oggi valutatori dell'efficacia del risultato su quel bambino durante il progetto di vita. Il focus non deve essere tanto la quantità anche di terapia, quanto la qualità, e che deve essere personalizzata su quel bambino. Questo è molto molto importante, perché a volte si va moda, no? Quindi la moda, per esempio, dell'ABA, che capisco che per molte persone è stato importante, ma non lo è per tutti. L'inclusione scolastica, sappiamo le grandi difficoltà che abbiamo. La più importante per quel che mi riguarda è la discontinuità didattica dovuto al turnover degli insegnanti di sostegno, all'incapacità del personale scolastico ad includere persone neurodivergenti. È come se noi avessimo fatto l'inclusione senza andare a preparare bene quella struttura, quel contesto, quella risorsa ad accogliere il bambino neurodivergente, e lo facciamo per pietà, per piacere, per gli facciamo un favore, lo includiamo, ma non è inclusione questa. Dobbiamo trovare una modalità per ribaltare il tutto. La scuola deve essere anche per le neurodivergenze, nella scuola ci devono essere spazi adatti per tutti. Dobbiamo sapere che tutti i bambini hanno un diverso livello di apprendimento, un diverso canale di apprendimento. C'è chi predilige il visivo, l'uditivo, l'imitativo, il fare, e dobbiamo tenere in considerazione la molteplicità del tipo di sensorialità e quindi di come apprende ogni bambino, non solo quelli diagnosticati, anche tanti bambini che sono in classe fisicamente ma non riescono a recepire quello che la scuola gli sta dando. Dobbiamo un pochino rivedere la nostra scuola, la nostra modalità di insegnamento, lavorare sul gruppo, sulle dinamiche. Un bambino autistico in una classe fa la classe autistica, fa la scuola autistica. Bene, possiamo dare attraverso questa possibilità, questa la convivenza, la possibilità di lavorare sulle dinamiche, sulla frustrazione, sulle aspettative. Questo potrebbe ovviare a tante difficoltà che i bambini oggi hanno proprio sulla parte emotiva, che sono molto carenti, e vediamo oggi tanti adolescenti in crisi, tanti adolescenti italiani, romani, che sono tentati suicidi. Abbiamo un tasso più alto di sempre, più alto di sempre. Dobbiamo rivedere la scuola, perché la scuola, come il pediatra, la scuola vede i bambini tutti i giorni, è la possibilità di un organo che accompagna la crescita dei futuri cittadini romani, italiani, ed è importante lavorarci e seminare qualcosa che potrà crescere insieme a loro, qualcosa che grazie anche alla presenza di un bambino neurodivergente possano mettersi nei panni dell'altro, possono pensare a livello empatico cosa posso fare io per lui. Il modello che mi piacerebbe tanto proporre è un modello di task force per la scuola, ovvero superare la frammentazione burocratica istituendo un gruppo, un'unità composta sia da clinici che da educatori, obbligatoria per ogni istituto. Io ho visto a Chicago una scuola che è proprio una scuola per tutti, specializzata ad accogliere neurodivergenti. Questa scuola è una scuola normale, bellissima, con molto spazio outdoor, con la biblioteca, con i materiali, anche con la comunicazione aumentativa all'interno, con le classi integrate, con le classi anche dove si possono i ragazzi, se ne hanno bisogno, decantare, quindi delle calming room, dove ci possono essere delle classi dove invece in alcuni momenti i ragazzi devono concentrarsi e lavorare in maniera un pochino più attenta, quindi con rapporto uno a uno, utilizzando software particolari o materiali particolari. Ecco, un'idea dove anche noi qui potremmo fare. Noi siamo stati i primi a proporre una scuola integrata, siamo stati i primi a levare le famose scuole speciali terribili, ma ci stiamo fermando a non formare abbastanza il corpo docente, e non solo il corpo docente, a non entrare in classe a spiegare ai bambini com'è questa nuova classe, una classe dove possiamo convivere con una persona neurodivergente che non parla. Cosa possiamo fare ognuno di noi per stare bene, perché non sta bene solo il bambino neurodivergente, stiamo bene anche noi se lui sta bene, e stiamo malissimo se lui sta male, ha una crisi. E anche creare degli spazi flessibili, appunto. Il pilastro che noi utilizziamo in questo momento, grazie alla Regione Lazio, è la CA, la comunicazione aumentativa alternativa. Noi siamo chiamati, noi come altre cooperative, da qualche anno con un progetto sperimentale rinnovabile di anno in anno, e non si sa mai se si rinnova, questo lo devo dire, però siamo più fortunati rispetto ad altre regioni che non ce l'hanno, il servizio della comunicazione aumentativa alternativa, che consiste nell'affiancare in quella classe dove è inserito un ragazzo neurodivergente che ne ha bisogno, una persona specializzata con queste strumentazioni che possono essere sia cartacee che che anche con app piuttosto che computer, che vanno a tradurre i materiali che gli insegnanti propongono al bambino o anche semplicemente le lezioni che fanno in aula con materiali adatti per quel bambino singolo. Quindi si va a vestire la lezione al bambino secondo le sue possibilità. Con questo approccio noi abbiamo spiegato Dante, abbiamo fatto l'esame di maturità e abbiamo dei ragazzi anche all'università. Questo è un approccio secondo me importantissimo. Possiamo migliorarlo? Sì, certamente, in primis formando le insegnanti di classe a questo approccio, perché molte insegnanti non sanno cos'è e lo squalificano e ci trattano come i vecchi bidelli. Vai a prendere il bambino, vallo a portare al bagno, ma lo facciamo volentieri se questo serve anche per comunicare, ma non è questo il nostro intento. Noi dobbiamo insegnare ai bambini anche che esistono altre modalità di comunicazione e attraverso questa possibilità io posso far scegliere a un bambino neurodivergente cosa vuole, posso fargli raccontare quello che ha fatto e posso in qualche modo renderlo partecipante attivo alla realtà della sua classe. E questo assolutamente secondo me dovrebbe essere poi iscritto nei LEA come qualcosa di fondamentale e nazionale, non solamente in alcune regioni. Questo è un fenomeno molto importante che ho voluto portarvi, che è le neurodivergenze invisibili, ovvero bambini non diagnosticati o bambini che hanno, si chiama PDA, Pathological Demand Avoidance, evitamento estremo delle richieste. Questo porta a un'altra patologia che si chiama Emotional Based School Avoidance, cioè evitamento scolastico con sofferenza emotiva estrema. Bene, voi vedete queste foto, sono foto reali in una scuola dove noi operiamo con un bambino che ha questa difficoltà. Saltare in quel modo sui banchi in classe rende la situazione scolastica estrema, rende l'ansia altissima, la responsabilità delle maestre, i bambini che sono in classe, il meltdown del ragazzo e dei ragazzi, degli insegnanti, di tutta la scuola, diventa complessissimo. Per questo tipo di situazioni che dobbiamo intanto imparare a riconoscere e a diagnosticare e quindi a non dire solamente è oppositivo, non vuole andare a scuola, molti di questi bambini poi lasciano la scuola ovviamente, ma creare dei percorsi differenziati di apprendimento. Questo bambino legge e scrive e sa fare i conti, da qui non si direbbe, non lo fa a scuola ovviamente, perché a scuola non riesce a stare, troppi stimoli, troppo rumore, troppe luci, troppi oggetti, ha bisogno di altri tipi di spazi. Bene, noi chiediamo se fosse possibile per queste situazioni e prevenire anche il burnout degli insegnanti, per cui il turnover, la possibilità di una didattica mista, di istruzione domiciliare dove è necessario, di outdoor education, di un altro tipo di didattica, sempre collegato con la scuola, sempre che parta dalla scuola, ma ci devono essere protocolli diversi per alcuni bambini, per alcune persone. Importantissimo il supporto al nucleo familiare. Abbiamo visto dalle ultime ricerche che il caregiver, soprattutto le mamme, hanno un altissimo livello di stress. Spesso non si curano per stare preoccupati e occupati con il loro figlio. Quindi hanno un altissimo tasso anche di patologie psicosomatiche, di stress, di burnout, di depressione, di rabbia, di ira, rancore. Al di là che nessuno ha mai proposto, o comunque poche ASL propongono il lavoro di parent training sull'elaborazione del lutto di non aver avuto un bambino sano che loro magari si immaginavano prima, quando avevano avuto la novella lieta di avere un bambino, certo non si aspettavano un bambino autistico. Quando poi lo hanno avuto si sono assolutamente rimboccate le maniche e hanno cominciato a lavorare per sopravvivere. Alcune situazioni sono veramente molto complesse, ma non può essere che il bambino è di quella mamma, di quella famiglia, deve essere della comunità, del contesto. Bisogna andare a lavorare insieme, ad aiutare le famiglie a farcela, ma anche noi per esempio come cooperativa Tutti Giù per Terra lavoriamo molto anche con il supporto pratico, organizziamo summer camp, organizziamo soggiorni, weekend, proprio di sollievo, dove le famiglie possono un momento rilassarsi, perché perché altrimenti il burnout è dietro l'angolo. E purtroppo la cronaca anche, ci sono situazioni estreme di genitori che purtroppo la fanno finita con i loro figli perché non vedono via di uscita. Io in questo momento ho persone grandi di 60 anni, autistiche, che non hanno ancora attivato il dopo di noi, che ancora hanno le mamme di 90 anni che mi chiedono, dal Cagliari tra l'altro, di venire a trovarmi per studiare una situazione per il figlio lui, per il figlio dopo, mamme vedove spesso di 90 anni, che come faccio a fare il viaggio e venire a Roma? Signora, non venga, magari vengo io, perché ma è drammatico che noi non ci curiamo di queste situazioni e sono a carico di quella povera mamma. Il progetto Sibling, anche i fratelli vanno assolutamente tutelati, ascoltati e inclusi nel progetto, e devono avere un riconoscimento giuridico questi caregiver, oltre all'integrazione, proprio per poter dare la possibilità di appunto una scuola che appartiene a tutti, la capacità di autodeterminazione anche delle persone non verbali e di sfruttare questa occasione per incrementare la reciprocità tra i bambini. Il ruolo centrale potrebbe averlo il case manager, quindi un garante giuridico e coordinatore unico del percorso individuale di ogni bambino, in rete con tutto il resto, e non solamente della famiglia, ma in rete. Cioè questo case manager, possibilmente pubblico, deve sapere quello che c'è in quel territorio e fornire le indicazioni, accompagnare quel bambino, quella famiglia, nei vari progetti di vita, nel suo progetto di vita, e creare e monitorare se questo viene tutelato. Ecco, questo secondo me è anche molto molto importante, e io ancora li vedo veramente pochi.

0: proprio i finanziamenti verso prestazioni di prossimità e domiciliari. Grazie.
1: Grazie dottoressa, grazie a tutti per il contributo. Noi adesso dobbiamo chiudere la seduta, non so se la senatrice Malpezzi voleva brevemente tracciare una conclusione anche lei e poi dobbiamo chiudere. Prego senatrice.
2: No, io ho ascoltato con grande attenzione, vado su due domande veloci. La prima per il pediatra. Voi avete scritto nella vostra relazione la proposta di questo programma nazionale di sorveglianza del neurosviluppo. Mi piacerebbe capire quali sono però gli strumenti che chiedete. Stamattina in rassegna stampa c'era una notizia che non mi ha fatto molto piacere. Ho visto che in Piemonte la media dei pediatri, dei bambini per pediatra è più alta della media italiana, che è già alta. Nelle altre regioni poco più di 900 per bambino, in Piemonte, io sono lombarda, però non è che le cose arrivano bene, però in Piemonte supera i 1100 qualcosa. Allora, siccome penso che quello che voi avete portato qui oggi sia molto corretto, come si fa a risolvere questo tipo di problema? Anche perché noi non possiamo obbligare i ragazzi che vogliono fare i medici poi a entrare nella specializzazione di pediatria, è una libera scelta. E quindi ecco, questa era la domanda a lei. Invece, e poi però chiedo, io sono disperata sulla scuola, vengo però dal mondo della scuola. La nostra legge, la 104 sull'inclusione scolastica, dice che l'insegnante di sostegno è l'insegnante di classe, ma l'insegnante di classe non è preparato e quindi l'insegnante di sostegno diventa insegnante di sostegno sul bambino o sulla bambina, spesso anche con un calcolo orario, quasi sempre, che non consente di sicuro l'integrazione vera come dovrebbe essere. E io non so come si possa risolvere questa cosa per evitare però, cioè per garantire che l'insegnante di classe e l'insegnante di sostegno lavorino insieme, perché finché io questa cosa non ce l'ho, io avrò sempre chi poi a un certo punto il bambino me lo porta fuori dalla classe. Altro aspetto, noi non abbiamo insegnanti di sostegno sufficienti, quindi spesso arrivano a insegnare quelli che non sono preparati, perché non ci sono quelli con la specializzazione e soprattutto non sono di ruolo. Quindi noi la discontinuità, anche a fronte della nuova norma che è stata fatta dal ministro Valditara, non viene garantita, perché deve essere su richiesta della famiglia e poi qualora non ci sia un altro insegnante di ruolo che invece chiede quel posto. E questo è un tema, perché gli insegnanti di sostegno sono generali, non hanno la specializzazione sulle neurodivergenze, ma tutte le volte che è stato posto questo tema noi abbiamo anche gli insegnanti che dicono: ma noi vogliamo fare l'insegnante, non vogliamo essere specializzati su quello, vogliamo essere specializzati sull'inclusione. E questo è un altro tema, oltretutto la 104 va in quella direzione, quindi anche qui vedo un problema. E chiudo su una cosa, perché questa è la commissione bicamerale infanzia e adolescenza, quindi noi ci occupiamo di questo, ma dopo i 18 anni, se prima abbiamo i problemi che lei ci ha evidenziato, dopo 18 anni improvvisamente tutte le disabilità escono dai radar dello Stato. Io ho gli amici, io sono molto amica di Nico Acampora, siamo cresciuti insieme, il fondatore di Pizza Out, lui mi dice sempre: a 18 anni mio figlio improvvisamente per lo Stato non è più autistico.
3: Scusate, grazie senatrice, cercherò di essere rapido. Il piano di sorveglianza, chiaramente conosciamo bene la difficoltà che in alcuni territori hanno i pediatri, la carenza che c'è. Devo dire che è una delle specialità più ambite, però nonostante, dai giovani medici. Però nonostante questo, purtroppo le carenze in tanti territori sono importanti. Da questo punto di vista il ministro Bernini ci ha molto aiutato aumentando tanto le borse di specializzazione a livello nazionale. Sicuramente il piano di sorveglianza deve prevedere tre cose, a mio avviso. Poi chiaramente noi siamo a disposizione di permetterci a scriverlo tutti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, parlando con tutti voi e facendo un qualcosa di formale. Ma sicuramente da un lato si deve intensificare la formazione del pediatra di famiglia, che molto spesso, chiaramente non essendo un neuropediatra come

0: me, non essendo un neuropsichiatra infantile, certi segnali clinici molto sottili possono sfuggire. Diciamo che sicuramente si deve fare un lavoro di formazione, e su questo le società scientifiche come la mia, ma anche tante altre, possono mettersi a disposizione di tutta la comunità di pediatria del territorio. Seconda cosa, si deve rafforzare a mio avviso il collegamento con le unità di neuropsichiatria infantile territoriale, cioè ci deve essere una comunicazione molto forte praticamente tra il pediatra di famiglia e queste unità a livello territoriale. E ci si deve costruire un sistema di monitoraggio nazionale che sia praticamente normalizzato, che sia organizzato in maniera capillare. Qui veramente la pediatria di famiglia può essere d'aiuto, perché deve essere un sistema di monitoraggio tale che tutti i dati che vengono raccolti in senso prospettico, quindi dal momento in cui si avvia il piano di sorveglianza successivamente, siano dei dati che poi permettono degli interventi. E qui mi riallaccio anche al discorso della genetica: nei casi più gravi, nell'autismo di tipo 3, nella disabilità intellettiva severa, da questo piano di sorveglianza si devono individuare quei candidati per un test genetico che deve essere il più veloce possibile, perché prima si conoscono certe diagnosi, meglio si può intervenire da un punto di vista medico. E quindi un sistema di monitoraggio che deve essere validato a livello nazionale, dove la pediatria di famiglia chiaramente rappresenterebbe, per motivi diciamo di distribuzione, di capillarità e di precocità nella diagnosi di questi segnali, rappresenterebbe chiaramente la colonna portante di un sistema del genere. E ribadisco la nostra disponibilità come SIPS, ma in generale parlo anche a nome di tanti colleghi, di poter redigere questo documento e di farvene avere appunto subito una.
1: Ok, allora, secondo me non è tanto importante la quantità di ore che un insegnante di sostegno sta con quel bambino, perché poi spesso c'è insegnante di sostegno purtroppo con i livelli 3 o EPA, che a volte anche l'assistente alla CIA, e non sono sufficienti, ma dovremmo fare una task force per ogni scuola per quel tipo di neurodivergente che sappia usare quegli strumenti e organizzare, prima di prendere e accogliere quel ragazzo all'interno, come si gestisce il comportamento problema, perché deve essere un protocollo uniformato casa, scuola, terapia, e quindi un case manager, eventualmente un delegato di lui, che possa istruire, formare anche i compagni di classe. Se il bambino fa delle cose atipiche in classe, voi non dovete ridere, ignoratelo, perché altrimenti lo rifarà, perché lo state rinforzando. Quindi una task force reale per quel tipo di problema, neurodivergenza, e quindi una competenza specifica, come abbiamo per i bambini sordi. Andiamo ad attingere a personale che conosce la LIS, con i bambini neurodivergenti di tipo autistico dobbiamo conoscere per esempio la comunicazione aumentativa alternativa, dobbiamo conoscere l'approccio TEACH, dobbiamo conoscere l'outdoor education, ecco, dobbiamo conoscere quel tipo di competenza lì, come facciamo con per esempio i bambini non vedenti, dove usiamo delle tecnologie particolari. Io insomma ho dovuto impararle, avendo avuto un ragazzo, ho avuto la fortuna di avere un ragazzo autistico non vedente, e ho dovuto imparare quel tipo di approccio.
2: Grazie dottoressa, no, io credo che noi continueremo ancora cicli di audizioni come questi, perché sono temi che davvero meritano un grande approfondimento, e l'indagine conoscitiva che abbiamo deliberato è stata quanta mai opportuna. Allora io ringrazio i nostri auditi. Comunicazione di servizio, proponiamo alla Commissione di proseguire ove nulla osti il ciclo di audizioni formali già autorizzate dai Presidenti delle due Camere in merito all'allontanamento dei minori dalle famiglie d'origine, con riguardo alle vicende di cronaca che tuttora suscitano grande attenzione da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica. In questo quadro si propone di audire la dottoressa Nicoletta Orlandi, Presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, l'avvocato Maria Luisa Palladino, esperta di diritto di famiglia, la dottoressa Lucia Fiorillo, psicoterapeuta responsabile casa di accoglienza per minori Genova Rulli, la dottoressa Verusca D'Angelo, assistente sociale, la dottoressa Simona Ceccoli, psichiatra, nonché eventuali altri rappresentanti di comitati e associazioni che si occupano specificamente del tema. E quindi con questo detto io dichiaro che... Prego.
3: Io vorrei chiederle di poter aggiungere Liviana Marelli, che è la presidente del CNCA, che sono le comunità di accoglienza. Liviana Marelli. Okay. E vorrei capire in che modo possiamo anche affrontare il tema rispetto a quando gli allontanamenti non vengono fatti. Il caso di Bordighera ci dice che abbiamo anche problemi di altra natura, perché poi affrontiamo il tema quando tutti vogliono che i bambini rimangano con le loro famiglie, però ci sono degli esempi che ci dicono che forse abbiamo bisogno anche di un altro taglio, per cui se ci facciamo venire in mente anche in che modo poter affrontare questo tema, ne gliene sarei grata.
2: Concordo su tutta la linea. Dichiariamo chiusa la seduta e vi ringraziamo.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.

0: Il filo di Arianna, e ci sono tante donne che ci aiutano in questa trasmissione a trovare la strada nel labirinto degli stereotipi, dei pregiudizi che ostacolano la vita delle donne, la loro emancipazione, la loro piena affermazione nella società. E oggi con noi abbiamo la professoressa Marilisa D'Amico, ordinaria di diritto costituzionale all'Università Statale di Milano, avvocata cassazionista, con un grande maestro Valerio Onida alle spalle, ha difeso importanti questioni di fronte alle corti nazionali e sovranazionali in tema di diritti umani e discriminazioni. Buon pomeriggio, professoressa D'Amico.
1: Buon pomeriggio e grazie per questo invito.
0: Ecco, come dicevo, lei ha aiutato tante donne non solo nel tribunale ma anche nelle aule dell'Università Statale di Milano, con un'attività anche di femminista, fondatrice dell'associazione Vox Diritti, fondata nel 2012, che promuove ricerche e iniziative nel campo dei diritti umani e più specificamente in tema di linguaggio inclusivo. Ecco, oggi vorrei focalizzare la nostra trasmissione proprio su questo: la comunicazione, il nostro mondo, in fondo il mondo anche della RAI, una comunicazione inclusiva, una comunicazione paritaria che dà voce a uomini e donne, come vuole anche il progetto della RAI No Women No Panel. E in genere noi teniamo nascosto il nostro ospite maschile, perché anche la trasmissione vuole essere paritaria fino all'ultimo, ma intanto lo voglio salutare e annunciare, perché ci ha raggiunto negli studi di Saxa Rubra. Abbiamo con noi l'ingegnere Michele Petrucci, già presidente del Corecom del Lazio. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei, agli ascoltatori e alla professoressa.
0: Petrucci ha avuto incarichi di vertice anche in ASAP, l'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche, e vedremo quanto è importante anche che le pubbliche amministrazioni, le istituzioni per prime siano apripista rispetto alla parità di genere, ed è stato direttore generale del Consiglio Nazionale Forense. Ma prima di raccontare anche l'attività di Michele Petrucci, torno da Marilisa D'Amico, che da 20 anni è pioniera nel campo degli studi di genere, e cito un'altra antesignana sulla cui strada si è incamminata anche Marilisa, Lorenza Carlassare, che è scomparsa nel 2022. Ecco, Marilisa D'Amico, perché è così importante anche nel mondo della comunicazione, della rappresentazione pubblica, che le donne siano protagoniste al pari degli uomini?
1: È un punto fondamentale questo, perché il tema di come, l'aspetto di come di una comunicazione che tenga conto di uomini e donne, tenga conto appunto, diciamo, di includere tutte e tutti, è una comunicazione che è fondamentale per che cosa? Per creare la realtà e per fare in modo che anche quegli avanzamenti dei diritti delle donne che ci sono stati a partire dalla nostra Costituzione con tutta la piattaforma dei diritti poi possano avere comunque un riscontro nella realtà e quindi creare davvero un cambiamento culturale. E allora l'aspetto di come viene comunicato e gli aspetti della comunicazione sono aspetti centrali. La storia delle donne, se noi guardiamo addirittura la storia antica, vede da sempre una invisibilità della donna, un'invisibilità della donna in generale nello spazio pubblico. Noi pensiamo al mondo romano, dove le donne virtuose erano le donne che stavano in silenzio, e da sempre noi abbiamo una rappresentazione femminile al maschile. Tanto è vero che quando le artiste donne hanno voluto, proprio con il femminismo, liberarsi e incominciare a entrare nel mondo dell'arte, l'hanno fatto praticamente volendo rompere questo sguardo maschile e adottando nuove pratiche artistiche. Questo è un aspetto interessantissimo che viene, diciamo, poco raccontato, ma che a mio avviso è centrale. E allora oggi, quando io parlo di parità ambigua in uno dei miei testi che ho scritto, diciamo, e comunque nel mio filo rosso un po' del modo di ragionare da costituzionalista di queste tematiche, oggi quando pensiamo appunto all'ambiguità della parità, un aspetto di ambiguità è proprio questo: da una parte ci sono magari cambiamenti e modifiche, avanzamenti nelle leggi e anche in quello che sono anche per esempio le posizioni della politica. Abbiamo una Presidente del Consiglio, dall'altra però abbiamo una rappresentazione che spesso tende a rappresentare la donna in modo stereotipato oppure a fare in modo che la donna non ci sia.
0: Innanzitutto vorrei citare i libri, gli ultimi, perché ne ha pubblicati parecchi, Una parità ambigua del 2020 e Parole che separano, linguaggio, costituzione e diritti, entrambi per Raffaello Cortina editore. L'ultimo che ho citato sul linguaggio discriminatorio, appunto, un linguaggio che tende a nascondere le donne, a renderle invisibili oppure a ghettizzarle.
1: Infatti, e questo è un punto centrale, perché è un punto da cui poi, diciamo, il modo in cui io comunico e lo stesso modo in cui utilizzo la lingua poi crea in qualche modo la realtà, perché il linguaggio non assorbe solo la realtà che c'è, ma la crea, cioè c'è un aspetto performativo del linguaggio che i linguisti hanno ben chiaro e magari non l'abbiamo tanto chiaro neanche noi. Per cui se io continuo a creare e a diciamo utilizzare parole al maschile, un linguaggio maschile universale, dopodiché e non solo, ma continuo diciamo a rappresentare la donna in modo stereotipato, magari nella comunicazione in generale, ma poi anche nella pubblicità e non solo, ma anche nei libri di testo se vogliamo, e andando avanti del linguaggio d'odio sono colpite soprattutto le donne, quindi tutte queste gamme di comunicazione, dalla lingua, dal tipo di comunicazione, anche la comunicazione appunto attraverso le immagini, la pubblicità, ecco, se io continuo però a rappresentare questa realtà in questo modo, tutte le conquiste che si fanno sono, diciamo, conquiste in cui si va indietro. E allora arriviamo a una fondamentale, diciamo, passaggio italiano proprio dei linguisti, che è stato il dizionario Treccani del 2022, dove si rompe, proprio come dizionario ufficiale della lingua italiana, si rompe con la tradizione del maschile inclusivo e si adotta un linguaggio paritario. Non solo, ma la Treccani nel 2022 ha completamente trasformato per esempio le descrizioni proprio a livello di aggettivi, quando nelle edizioni precedenti a donna si accompagnava l'espressione tipo donnaccia e così via, insomma cose dispregiative. Tutto questo è stato modificato, si spiega che le professioni dovrebbero essere declinate al maschile e al femminile. Allora l'importante sarebbe che anche le istituzioni avessero ben chiaro il compito educativo di una comunicazione, a partire anche dai titoli.
0: A proposito di istituzioni, vorrei coinvolgere qui l'ingegner Michele Petrucci. Qual è appunto il ruolo, la responsabilità delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni rispetto anche al mondo privato?
2: Sì, è chiaro che le azioni di contrasto a quelli che sono gli stereotipi e i pregiudizi vanno attuate attraverso, diciamo, tre passaggi fondamentali. Il primo è la consapevolezza, evidentemente, poi c'è la necessità di fare un cambio di cultura e poi ci sono gli investimenti, la consapevolezza e la voglia di fare investimenti in questo senso. Da questo punto di vista, purtroppo non sempre l'imprenditoria privata è disponibile a questi requisiti e quindi la pubblica amministrazione tocca un doppio compito, quello di attuare per proprio conto, per prima, queste iniziative, e poi quello di fungere da modello, perché è chiaro che senza il supporto di una pubblica amministrazione che da una parte crea le condizioni anche normative, ahimè qualche volta, io faccio sempre l'esempio, adesso mutatis mutandis, dell'obbligatorietà del casco, no? Diciamo, alla fine tutti portiamo il casco perché a un certo punto è stata necessaria una legge che lo imponesse, quindi prima di arrivare alla consapevolezza e alla cultura probabilmente è necessaria un'azione, un enforcement appunto, poi la professoressa su questo saprà dire meglio di me.
1: D'accordissimo.
2: E quindi la PA deve fare non soltanto per sé ma anche per gli altri, da esempio con queste azioni di regolamentazione, di enforcement, che poi lo vedremo magari nel dettaglio sul tema della comunicazione, in particolare sulla comunicazione del web, trova delle difficoltà ancora maggiori proprio a partire da una normativa più chiara, più netta, in cui regolamentazione, vigilanza e sanzioni possono essere effettivamente valide. Dobbiamo sempre tenere a mente la distinzione fra lo stereotipo, che è una nostra convinzione, magari la convinzione che la donna deve essere in famiglia, deve lavorare in famiglia, il pregiudizio che se vediamo una donna che lavora noi siamo convinti che non può essere una buona mamma, non può essere una buona moglie. Ecco, questo evidentemente il passaggio, non basta un on-off, c'è bisogno di consapevolezza, c'è bisogno di cultura, la pubblica amministrazione deve indicare la strada, deve investire per se stessa e devo dire che lo sta facendo in parte, ma soprattutto deve farlo anche per rendere questa cultura e questa consapevolezza dominio e proprietà di tutti. tutti, cittadini e imprese.
0: Io ricordo che Michele Petrucci è stato anche direttore generale del Consiglio Nazionale Forense, in cui ha applicato le politiche di genere che poi sono approdate.
1: Sì,
0: ecco, anche la giurista d'amico conferma.
1: Sì, hanno il Consiglio Nazionale Forense, cioè l'ambito forense è un ambito che ha fatto tantissimo e dove gli uomini e le donne si sono veramente coalizzati, sia nei consigli, nei CPO e appunto, quindi io spesso ho seguito molto le loro attività e anzi complimenti, probabilmente merito anche del dottor Petrucci.
2: Sì, ma soprattutto un ricordo al professor Alpa che è stato presidente, cito non a caso il professor Alpa, sì. il segretario generale allora che era l'avvocato Tirale, perché io ricordo che il Consiglio Nazionale Forense senza alcun dubbio ha accolto anche la mia richiesta di assumere a tempo indeterminato una persona che stava per andare in maternità. Questa persona con grande lealtà me lo ha detto prima, io l'ho riferito per un fatto di correttezza evidentemente al professor Alp e lui mi ha detto che problema c'è.
1: Questi sono gli esempi importanti. Posso ricordare una cosa che non è tanto ricordata, perché ormai questi episodi poi ce li dimentichiamo tutti, che la pubblica amministrazione, quando era ministro Cassese, aveva commissionato uno studio proprio sul linguaggio amministrativo alla professoressa Alba Sabatini, che è una famosissima linguista. E da questo studio era nato questo manuale di stile che poi Cassese aveva, diciamo, in qualche modo suggerito di adottare sia a livello di governo che a livello di enti locali, per cui da lì poi, già alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, perché in Italia poi si fanno delle cose pesantissime e poi piano piano ci dimentichiamo, e da lì sono nati tutta una serie di, per esempio, sensibilità a livello comunale e così via. Io questo particolare ovviamente l'ho scoperto mentre scrivevo questo libro sul linguaggio, però volevo raccontare, perché poi la nostra pubblica amministrazione ha alcuni aspetti di virtuosità e anche di modernità che non vanno mai dimenticati.
0: A proposito di stereotipi, esatto, sì, infatti, rispetto alla pubblica amministrazione e di pregiudizi, quando invece è un grande valore di questo paese, dove lavorano servitori dello Stato, si diceva una volta. Questa idea anche di civil servant che mettono al servizio un patrimonio anche di conoscenze, di diritti, a partire proprio dalla nostra Costituzione, che la pubblica amministrazione deve incarnare, inverare. Tra l'altro, ecco, proprio questi conseguimenti, questa esperienza all'interno del Consiglio Nazionale Forense ha fatto poi approdare Petrucci, presidente del CORECOM Lazio, alla stesura del primo protocollo donne e media. Perché non si tratta solo di parole, ma anche di immagini rispettose della figura femminile. Che cos'era questo protocollo? Che tra l'altro è stato un prototipo, lo hanno adottato anche tutti gli altri comitati regionali per le comunicazioni.
2: Sì, la ringrazio di questo ricordo. Sì, il protocollo è nato semplicemente perché poi, appunto, nel periodo in cui ero presidente del CORECOM, guardavo le TV locali, anche del Lazio, ma in tutta Italia, e insieme poi alle associazioni con cui ci incontravamo, come dire, periodicamente, abbiamo riscontrato che c'era una necessità di, come dire, riposizionare un attimo i contenuti editoriali che erano in quel momento, avevano una rappresentazione della donna squilibrata a dir poco. E abbiamo incaricato l'Osservatorio di Pavia, che ci ha fatto una relazione, ci ha indicato una serie di azioni, e tra le azioni appunto c'era innanzitutto questo protocollo, cioè coinvolgere il più possibile tutti gli enti della pubblica amministrazione, università a proposito di pubblica amministrazione, ma anche quello di appunto di law enforcement sulle televisioni libere, che erano televisioni private. A quel punto allora abbiamo firmato il protocollo, e poi l'altra idea è stata quella di, per incentivare appunto il privato a televisione libera, è quella di inserire nei criteri, nei requisiti che avrebbero portato all'attribuzione dei contributi. Voi sapete che l'emittenza televisiva regionale, locale è sempre un po' in difficoltà, e comunque essendo una voce dell'informazione, una voce libera appunto, una voce del pluralismo, viene incentivata con dei contributi del Ministero. E i CORECOM, che sono l'emissione locale, l'autorità per le comunicazioni, avevano il compito di stilare queste gradatorie. Abbiamo inserito appunto il protocollo, che prevedeva una rappresentazione più equilibrata di genere e prevedeva soprattutto formazione e promozione della parità della rappresentazione su tutte le emittenti, quindi con anche un minimo di ispezione e di vigilanza. E poi all'esito di tale verifiche c'era la possibilità di, appunto, attraverso i criteri di incentivazione per queste emittenti locali, di ricevere appunto dei contributi e quindi andare a arricchire il panorama del pluralismo informativo regionale, però stando attento e vigilando sulla parità della rappresentazione delle donne.
0: Un protocollo, fra l'altro, che coinvolgeva tutti gli stakeholders, quindi la parte datoriale, l'emittenza regionale, privata, ma anche la RAI, la TGR, le associazioni, i sindacati, le università. Che ruolo hanno le università nel promuovere la parità di genere? Io ricordo anche che Marilisa D'Amico è coordinatrice del Centro Interuniversitario di Studi di Genere, che riunisce appunto gli Atenei milanesi.
1: Allora, intanto grazie di questo ricordo. Il ruolo delle università è un ruolo fondamentale, tanto è vero che io sono stata nella scorsa, con lo scorso rettore, prorettrice per 6 anni alla legalità e ai diritti, e insieme a lui, molto convintamente, insieme tra l'altro anche all'attuale rettrice, perché lei era prorettrice anche lei, ed è una linguista, abbiamo promosso un vademecum sul linguaggio di genere all'interno del nostro Ateneo, con una serie di indicazioni che quindi voleva, diciamo, dal punto di vista amministrativo, anche sugli atti amministrativi, sui verbali, insomma sulle qualifiche ufficiali, avrebbe voluto incidere a 360 gradi. Quello che vi posso dire è che abbiamo riscontrato moltissima resistenza già allora da parte delle colleghe, soprattutto, cioè questo aspetto di essere appellate al maschile. E ancora per tante donne, quando arrivano in posizioni apicali, è sintomo di potere. E quindi questi sono i piccoli cambiamenti che, attraverso appunto i protocolli, attraverso i vademecum, con un'azione più capillare, che quindi che non è soltanto la legge, perché noi abbiamo la Costituzione, ce l'abbiamo dal 48, ma adesso si tratta davvero di cambiare queste cose che sembrano piccole, ma in realtà sono importantissime. E quindi noi abbiamo tante direttrici di dipartimento che insistono e firmano gli atti ufficiali facendosi chiamare il direttore. Ovviamente ci siamo posti con il professor Franzini e ora con la professoressa Brambilla il problema: ma cosa facciamo rispetto a una professoressa che in qualche modo viola un'indicazione dell'Ateneo? Si può arrivare addirittura a proporre qualche sanzione o meno? Ovviamente noi lo ricordiamo, ci sono delle raccomandazioni da parte dei rettori, non arriviamo a in qualche modo a un atteggiamento più rigido, proprio perché questi cambiamenti culturali sono lenti, e però l'unione fa la forza. Cioè un'iniziativa come No Women, No Panel è fondamentale. Io ricordo che ancora oggi mi sono arrabbiata perché vedo un convegno su un grande maestro del diritto costituzionale, Costantino Mortati, tutto al maschile. E allora, se ancora oggi tra gli studiosi di diritto costituzionale noi abbiamo convegni totalmente al maschile, vorrei che questa iniziativa No Women, No Panel poi fosse estesa, e magari appunto potesse dare l'università anche, diciamo, ad alcuni ambiti scientifici, perché ovviamente l'ambito del diritto costituzionale non è il solo, però a me sembra significativo, perché noi dobbiamo insegnare, partiamo insegnando l'articolo 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza, come diceva anche il mio maestro, i diritti non li possiamo prendere non sul serio, dobbiamo prenderli per essere presi sul serio, devono essere effettivi, e questo insomma è una cosa importante, insomma, da sottolineare, e come formatori e si scontrano con una realtà che spesso fa resistenza.
0: Ecco, fa specie che siano proprio degli uomini di legge a non tener conto della legge fondamentale e del principio di parità. Marilisa D'Amico sta preparando anche il manuale di diritto delle donne con Giuffrè. Ma esiste un diritto delle donne come il diritto amministrativo, il diritto penale?
1: Allora, incomincia a essere insegnata come disciplina. Sono riuscita a insegnarla nella mia facoltà, che è una facoltà molto tradizionale, diciamo fino a qualche anno fa anche un po' maschilista. Sono riuscita a insegnarla perché ho vinto una cattedra Jean Monnet, che è un titolo prestigioso, e siccome insomma in tante altre materie non era stata vinta, ovviamente per forza è obbligatorio da parte dell'Unione Europea, e quindi ho introdotto questo corso sui diritti delle donne. Altre colleghe in altre parti d'Italia, il manuale vero e proprio, io avevamo voluto, con la professoressa Liberali, che è la coautrice, mia allieva, abbiamo voluto intitolarlo Diritto delle donne, proprio perché vorremmo inaugurare una branca nuova, che c'è già, però in realtà è un po' anche una sfida nel mondo del costituzionalismo, che rispetto a queste tematiche non vede poi tutti d'accordo.
0: Michele Petrucci, parliamo di leggi, ma ne mancano ancora molte.
2: Purtroppo sì, Purtroppo sì. Prima abbiamo detto che ci sono tre dimensioni, consapevolezza, cultura e norma come enforcement. Ecco, il passaggio al digitale, il web ha reso ancora più critica, se possibile, questa terza dimensione, quella delle norme. Perché noi sappiamo che se su un giornale o una TV nazionale, locale, internazionale ci sono dei momenti di squilibrio o, peggio ancora, dei contenuti illegittimi, illegali, sappiamo chi è il direttore e chi è il responsabile. Sul web questo è molto più difficile, è molto più complicato anche per la polizia postale riuscire a individuare il responsabile, ma quasi impossibile talvolta, e poi procedere, perché questi siti sul web hanno spesso sedi lontane, all'estero, in paesi che non hanno nessun tipo di reciprocità e di accordo dal punto di vista giuridico normativo con l'Europa o con l'Italia, e quindi diventa impossibile la seconda parte, quella che dicevo, che è la parte della sanzione, quindi di dare appunto un forte incremento alla parità di genere e ai comportamenti virtuosi. Questo è un grande problema, la professoressa meglio di me potrà dire se e come ci sono speranze per risolverlo. Io in questo momento, con il web che è così, diciamo, è indefinito, non sono molto ottimista nel breve.
0: E tra l'altro un web dove è anche possibile una profonda manipolazione delle immagini in chiave sessista e denigratoria con l'intelligenza artificiale, per cui diciamo a un volto reale si può associare un corpo, una nudità che è assolutamente artificiale, oppure atti appunto sessuali che non sono mai avvenuti, un terreno veramente molto scivoloso, professoressa D'Amico.
1: Guardi, io me ne sto occupando tanto di recente, perché ci stiamo occupandoci di discriminazioni algoritmiche. Sto lavorando molto su questo tema dell'intelligenza artificiale insieme al mio gruppo, e anche su questi temi del linguaggio dei social e del linguaggio della comunicazione sui social. Ed è assolutamente vero, sono totalmente d'accordo con voi, il fatto che questa è la nuova frontiera, ed è una frontiera molto complicata da affrontare, soprattutto dal punto di vista giuridico, perché, come ha detto benissimo il dottor Petrucci, l'ingegner Petrucci, è difficile poi immaginare una legge. E tra l'altro, attenzione, c'è una nuova sfida per l'Europa, che è la sfida comunque delle barriere che sta tirando su, diciamo in qualche modo, che stanno tirando su gli Stati Uniti con le politiche di Trump, che tra l'altro piacciono sicuramente anche a qualcuno in Europa. Però il punto è che da una parte noi abbiamo un'idea di un'intelligenza artificiale che non deve essere controllata, che è la nuova idea statunitense, mentre prima loro erano molto simili, diciamo, come atteggiamento: attenzione, dobbiamo comunque mantenere un controllo umano, dobbiamo comunque operare anche a livello di sanzioni, quindi qui invece c'è un'idea di una libertà, cioè si sta tracciando un modello diverso. In Europa, per fortuna, noi abbiamo una serie di principi, anche adesso grazie alle nuove regolamentazioni in tema di intelligenza artificiale, che possono sicuramente condurre a un tentativo di regolazione. Da cui poi a riuscirci è veramente la sfida delle nostre democrazie, perché se non ci riusciamo davvero, cioè qualsiasi nostro diritto rischia di essere molto incerto. Lo stiamo vedendo anche con questo tema appunto del sito, di questo sito che ha colpito indiscriminatamente un sacco, tra l'altro, di donne, ma la maggior parte comunque famose e politiche, cioè la donna viene presa di mira e soprattutto nelle sue posizioni comunque di rilievo, e non è un caso questa cosa. Lo vediamo con l'Osservatorio Vox Diritti ormai da anni, che ormai non sono più le donne in generale, ma sono alcuni tipi di donne. E se una donna è professionista, le donne giornaliste sono fra quelle più prese di mira, è un altro tema enorme che stiamo appunto, su cui si deve lavorare, cioè bisogna soprattutto comunicarlo, quindi è importantissimo questa riflessione che stiamo facendo.
0: Tra l'altro ricordo tra le vittime del sito innominabile l'ex ministra Beatrice Lorenzin, che ha denunciato alla polizia foto e commenti che la riguardano, iniziando questa lotta, dice lei, contro l'anarchia selvaggia che prospera sul web grazie all'anonimato e un generale senso di impunità. Siamo in chiusura, quindi io non so se l'ingegner Petrucci ha ancora una battuta per concludere, e direi che comunque affidiamo questo incarico anche al Parlamento, perché anche su questo, insomma, possa legiferare insieme anche all'autorità per le comunicazioni. Ricordiamo anche le autorità di garanzia, Michele Petrucci.
2: Sì, certo, l'autorità, perché come dicevo i CORECOM sono, come dire, lavorano per l'autorità nazionale, non sono nell'autorità, sono incardinate nei consigli regionali, ma lavorano per l'autorità, che ha fatto molto anche sulla sulla stregua di quanto prevede la Convenzione di Istanbul, il Comitato Medie e Minori. Io concluso semplicemente come concludeva il rapporto fatto Donne e Minori, fatto per il CORECOM, che la crescita culturale di una comunità, di un paese, passa soprattutto attraverso il modo in cui si rappresenta l'immagine femminile. Dobbiamo assolutamente presidiare questo processo e ce la faremo col tempo.
0: Grazie Michele Petrucci.
2: Grazie a voi dell'invito e un saluto agli ascoltatori e alla professoressa.
0: Grazie professoressa Marilisa D'Amico. Una battuta grazie anche da lei.
1: Una battuta, ma io dico che appunto oggi sono fiduciosa perché se la RAI e se comunque vengono promosse iniziative di questo tipo, sicuramente un risultato lo otterremo. Sono processi lunghi, bisogna anche avere pazienza, e c'è però una diffusa consapevolezza appunto che occorra sicuramente porre dei limiti, delle norme, dei punti di orientamento, e non è facile perché appunto si tratta di strumenti nuovi. Però io sono fiduciosa e dobbiamo tutti in qualche modo fare la nostra parte nel nostro ambito. Grazie comunque di questa opportunità e un saluto.
0: Grazie a lei, grazie insieme Uomini e Donne. Io ringrazio Michele Petrucci, Marilisa D'Amico e alla console per la collaborazione tecnica Alessandro Adriani. Le note di chiusura ci accompagnano al notiziario delle 17 da Arianna Voto. Appuntamento a domenica prossima 16:30 GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 17, buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento in studio Francesca Rinaldi. Apriamo con la crisi dei migranti. La Germania invoca il rispetto delle nuove regole europee e si dice pronta a trasferire i migranti sbarcati in Italia o Grecia, come ha precisato un portavoce del Ministero dell'Interno tedesco, Tiziana Di Simone.
2: Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo. Così Berlino, a poco più di un mese dal nuovo patto europeo per le migrazioni, fa sapere che rinvierà in Italia e in Grecia i migranti sbarcati quest'anno nei due paesi per espletare le pratiche necessarie. Siamo sempre il paese di primo approdo e le regole comuni su questo non sono cambiate, anche se si è tentato di bilanciare la responsabilità tra i paesi. Per ora dalla Germania, secondo il quotidiano La Repubblica, verrà estradata in Italia una giovane somala. Intanto continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna con la sospensione incrociata dello spazio Schengen dopo l'ondata di migranti a Ceuta. Circa 200 passeggeri provenienti dall'Italia sono stati controllati entrando in vari scali iberici senza ritardo. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare. Riflettori puntati sull'esclave spagnola di Ceuta, il rischio di una nuova ondata di migranti con possibili infiltrazioni di persone legate al terrorismo islamico è concreto. Ne sono convinte le intelligence spagnola e italiana che monitorano i social dove si rincorrono gli appelli al nuovo esodo, possibile già a partire da domani. 3.000 agenti spagnoli e due navi sono già schierati a Ceuta.
1: La morte a Roma all'età di 90 anni di Massimiliano Cencelli, ex funzionario della Democrazia Cristiana e padre del celebre e omonimo manuale. Daniele Petraroli.
3: Un ministro valeva due sottosegretari e mezzo, ma solo dello stesso dicastero. Anche i singoli ministeri, infatti, avevano un peso specifico. Divisi in grossissimi, grossi, piccoli e senza portafogli, era necessaria dunque una tabella di conversione. E se pezzi da 90 erano, come ovvio, interno, esteri, difesa e tesoro, non bisognava sottovalutare l'importanza delle poste in grado di garantire migliaia di assunzioni. Il tutto senza dimenticare la distribuzione geografica. A cercare di risolvere questo diabolico sudoku per accontentare partiti e correnti che componevano il centrosinistra di fine anni 60, fu Massimiliano Cencelli, il primo ad applicare equazioni matematiche alla politica, e il successo fu clamoroso. Il prontuario, che prese il suo nome, il manuale Cencelli appunto, nacque nel 68 per calcolare quante poltrone spettassero alla corrente di Taviani nel governo Leone II, ma in breve tempo divenne la Bibbia politica della Prima Repubblica, utile a distribuire col bilancino i posti di governo in esecutivi che spesso duravano meno di un gelato al sole. I paradossi sono due: nato come un'espressione giornalistica, un testo vero e proprio su cui si è favoleggiato per anni, probabilmente non è mai esistito. E soprattutto l'inventore del manuale, scomparso oggi a Roma a 90 anni, su quelle poltrone che ha aiutato a distribuire non ci si è mai seduto. Rimase tutta la vita, infatti, un semplice funzionario del suo partito, la DC.
1: Il Ministero dei Trasporti ha studiato 15 grandi modifiche al codice della strada. Il servizio di Giuseppe Di Marco.
4: L'obiettivo del Ministero è quello di dar vita a un nuovo codice della strada che sia più vicino alle esigenze degli automobilisti. Tra le novità, il casco obbligatorio per le superbici usate spesso dai rider, la patente ai 17enni, già prevista da direttive europee che vanno recepite entro l'anno prossimo, la possibilità di sorpassare a destra in autostrada e, per i motociclisti, di usare la corsia di emergenza in caso di traffico intenso. Le multe non aumenteranno più automaticamente in base all'inflazione e quelle per eccesso di velocità saranno diversificate, 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite in autostrada. Le proposte sono state inviate in consultazione a 100 realtà del settore, tra queste Confarca, Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici, che dà un giudizio nel complesso positivo. Per il presidente Paolo Colangelo, tra le proposte più importanti c'è quella sulle multe diversificate.
5: Andare a commisurare in base a quanto si è andati oltre il limite di velocità con un aumento della sanzione, anche se a mio avviso sarebbe e sarà una delle proposte che faremo quella di andare a commisurare la sanzione amministrativa al reddito della persona.
1: Israele respinge il piano americano per Gaza, lo dichiara il premier israeliano Netanyahu, nessun ritiro se non ci sarà un vero disarmo di Hamas. Francesco Mincone.
6: Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché non ci sarà un effettivo disarmo di Hamas. Lo ha affermato il premier Netanyahu aprendo la riunione di gabinetto nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap presentata dal Board of Peace, il comitato per Gaza voluto dal presidente americano Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese a Gaza né in Cisgiordania, né Fatahstan né Hamastan, ha ribadito Netanyahu, riferendosi all'organizzazione terroristica che controlla la striscia, ma anche al governo dell'autorità palestinese riconosciuto dalla comunità internazionale con base a Ramallah. Arriva la replica di Hamas che si appella a Washington. Gli Stati Uniti facciano pressioni su Netanyahu affinché rispetti gli impegni del processo di pace. Ancora nessun commento è arrivato dalla Casa Bianca.
1: E torniamo in Italia per la notizia di chiusura di questo notiziario. Aule parlamentari ferme per la pausa estiva. Senato e Camera torneranno a riunirsi mercoledì 9 settembre. A Palazzo Madama alle 10 la discussione della riforma della legge elettorale. A Montecitorio alle 13 la discussione generale del decreto del 23 luglio per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali dopo il crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Alle 15 il tradizionale question time del mercoledì pomeriggio. Ed è tutto per questo notiziario, è tutto anche per la programmazione odierna di GR Parlamento. Riprenderemo le trasmissioni domani mattina alle 10. Grazie a Patrizio Gotti alla parte tecnica e a tutti voi l'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
7: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

18ª posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18ª posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione. Abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mesquila, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

sedicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, è quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

E siamo in quindicesima posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1° maggio.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14esima e 11esima posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14esima posizione per Madame con Mama non Mama.

tredicesima posizione è invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

12ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

e siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
3: Andiamo con le palette, signori.
4: Devo dire la Rai. Io sono venuta a Gra.
5: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
6: Ambra!
7: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
8: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse, ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne, protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche.
2: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
8: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Angiolini e poi tante tante altre che arriveranno.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Continuiamo con Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
9: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
10: ma forse può essere sentito.
11: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
12: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
11: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
10: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore, da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
13: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
11: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
10: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
14: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
15: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi e sono la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
16: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
17: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
10: Partiamo, io sono curiosa. Buon viaggio.
1: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
6: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti, ricercatori e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
2: Tra i numerosi ospiti, ad arricchire il racconto, anche il fisico inventore Federico Faggin.
14: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Perché è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
2: L'archivio di podcast original dell'app RaiPlay Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
1: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
18: Sei tu che sei voluto venire qua. Andiamo.
19: Grazie.
20: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
21: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
22: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
23: Me sa de no.
21: Ma perché?
24: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
21: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
24: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
25: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
21: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
26: Vi ho cacciato un urlo e basta!
27: E che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
21: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
23: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
27: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
21: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0,
0: un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
3: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
3: Meglio.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app RaiPlay Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima!

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con l'intelligenza artificiale, il che vuol

Dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream, a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato in più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

all'ottava posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

E siamo alla settima posizione, stabile in settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Wasted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera.

Siamo alla quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione e in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

Vide invece nella quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia, e insomma l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia, ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto sul suo ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante questa estate, quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento.

e riconquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, c'è, insomma, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati primi in classifica. Io vi ricordo che insomma non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia degli Schigati che dei Top Ten durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che, insomma, arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana proprio qui sui canali Rai specializzati e particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Sono le 4 del mattino, guardi la TV, abbracciato ad un cuscino, che cos'è che vuoi di più? Lei che dorme lì al tuo fianco, chissà cosa sta sognando, le accarezzi un po' i capelli, poi cerchi il telecomando.

risorse umane. Senta, io dopo anni di stegismo, all'età di 60 anni mi sento finalmente pronto, credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importanti, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Ma insomma, una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente come dire, normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai il mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25esima posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24esima posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23esima posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. In 23esima posizione sale. 22esima posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21esima posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20esima posizione. È un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire, è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo alla 19ª posizione. Giovanotti è partito il tour, il Giova Summer Party, proprio in Italia, quindi da Olbia, ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino, a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica ma anche al live, e quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour, e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia. Quindi 19ª posizione, DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

18ª posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18ª posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione. Abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mskilla, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

E siamo in 15ª posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1º maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in 15ª posizione. Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14esima, 11esima posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14esima posizione per Madame con Mama Non Mama.

quindicesima posizione invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

13ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

e siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa settimana, questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato e più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

ottava posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

E siamo alla settima posizione, stabile in settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worsted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera.

E siamo alla quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione e in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

stabile invece nella quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia. E insomma, l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia. Ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto il suo ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante questa estate, quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, Lo Siento.

e riconquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, c'è, insomma, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati i primi in classifica. Io vi ricordo che insomma non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia dei dischi classici che dei top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che, insomma, arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana, proprio qui sui canali Rai specializzati e in particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.
2: E adesso

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

forse il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito, li

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, i fatti principali e poi la musica di un anno. Oggi il 2024. Il 19 gennaio il Giappone diventava il quinto paese a compiere un allunaggio di successo. Il 13 marzo veniva approvata dal Parlamento europeo la prima legge sull'intelligenza artificiale. Dal 15 al 17 marzo elezioni presidenziali in Russia dall'esito scontato. Il 19 maggio, in seguito a un incidente in elicottero nel nord-ovest del paese, muoiono il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian. 10 giugno, appuntamento con le elezioni europee per rinnovare il Parlamento. 7 luglio, secondo turno delle elezioni legislative in Francia. Emmanuel Macron, in conseguenza dei risultati, scioglie l'Assemblea nazionale convocando le elezioni anticipate. 8 luglio, missile russo colpisce l'ospedale di Kiev. Anche in questi 12 mesi è andato avanti il conflitto in Ucraina, seminando morti e distruzione. Come in Ucraina, anche a Gaza continua il conflitto con Israele e si continua a combattere. Migliaia di morti nella striscia di Gaza. Il 31 ottobre un'alluvione in Spagna sconvolge la regione di Valencia. Muoiono oltre 220 persone, mentre decine sono le persone disperse. 5 novembre, Donald Trump vince le elezioni americane. Il tycoon diventa così il 47esimo presidente degli Stati Uniti. La vittoria è netta. 7 dicembre, dopo essere stata danneggiata da un incendio nel 2019, la cattedrale di Notre Dame a Parigi riapre le porte al pubblico con una solenne cerimonia di Stato. 24 dicembre, Papa Francesco apre la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Inizia così il giubileo del 2025. Lo sport, calcio. 22 maggio a Dublino, l'Atalanta vince la UEFA Europe League ed è la sua prima volta, battendo il Bayer Leverkusen. 14 giugno inizia il 17esimo campionato europeo di Germania, vinto dalla Spagna. Negli Stati Uniti invece si svolge la Coppa America, conquistata dall'Argentina. 26 luglio, 11 agosto, giochi della 33esima Olimpiade di Parigi. La spedizione italiana a Parigi ha visto molte medaglie storiche, una di queste quella della nazionale femminile del volley, che ha vinto l'oro grazie alla vittoria finale di 3-0 contro gli Stati Uniti. Dal 28 di agosto iniziano i giochi paralimpici estivi a Parigi. Il 2024 è stato un anno molto ricco dal punto di vista sportivo. Iniziamo con Jannik Sinner, che in questi 12 mesi ha raggiunto la definitiva consacrazione, come testimonia anche il raggiungimento della prima posizione nella classifica ATP. 2 slam vinti, a cui ha aggiunto 3 Masters e poi le ATP Finals vinte a Torino, la Coppa Davis a settembre, la seconda consecutiva, e tra i protagonisti anche Matteo Berrettini. Degna di menzione anche la medaglia ottenuta nel tennis, in primis l'oro ottenuto a Parigi nel doppio femminile da Jasmine Paolini e Sara Errani. Calcio, la seconda stella dell'Inter. In Formula 1 2024 vede vincitore il 27enne olandese Max Verstappen. Vince il suo quarto mondiale consecutivo a bordo di una Red Bull. Prima vittoria storica in MotoGP per lo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac. Abbiamo perso durante il 2024 Sandra Milo e Gigi Riva. A febbraio si è spento l'attivista russo Alexei Navalny. Tra gli attori, addio a Donald Sutherland, Shane Doherty, Maggie Smith e Alain Delon. Tra gli ex sportivi sono scomparsi anche Toto Schillaci e Sven-Goran Eriksson. Il mondo della musica ha pianto la morte di Liam Payne. Questi alcuni dei personaggi che ci hanno lasciato nel 2024. Sanremo nel 2024 lo vince Angelina Mango con La Noia, secondo posto per Geolier con I per me, tu per te, e in terza posizione Annalisa con Sinceramente. Ed ecco adesso la musica del 2024. Mi ritorni in mente, torna domani.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.